0: Proprio collegata con noi in questo momento. Buongiorno Jessica e buongiorno e benvenuta ovviamente su Radiolina.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Allora, ti trovi nella tua oasi in questo momento?
1: Esattamente.
0: Tanto
1: vivo
0: lavoro.
1: Vivo qua con i miei animali.
0: Tanto lavoro, Jessica. La prima volta che ci siamo sentite appunto eri indaffarata con i tanti ospiti che popolano la vostra oasi. Raccontaci questo spazio.
1: Allora, l'Oasi Felice degli Animali è uno spazio inclusivo per persone e animali e qua vivono appunto animali che sono stati recuperati da situazioni di maltrattamento e di noncuranza. In questo momento ci sono 11 cavalli e poni, 6 pecore e 6 capre, un maiale e vari cani e gatti, il cui numero è variabile a seconda delle emergenze per cui siamo chiamate ad agire quotidianamente.
0: Ecco, tu non lavori comunque da sola, c'è qualcuno con te, una squadra?
1: Sì, diciamo che è una squadra che cambia nel tempo perché tutte le persone che mi aiutano sono persone volontarie che vengono dai paesi limitrofi ma anche da tutta Italia e da tutto il mondo grazie alla piattaforma di Woofing e Workaway che ci aiuta appunto a trovare una mano d'aiuto e un sostegno quotidiano.
0: Ecco. Immagino la mole di lavoro, l'impegno, ma anche i tanti pensieri, perché comunque questi ospiti speciali hanno bisogno di tante cure. Poi ovviamente ne parleremo. Com'è nata l'idea di realizzare questo posto, quest'oasi felice per tutti i vostri animali? Perché ormai siete praticamente una famiglia.
1: Allora, in realtà non c'è stato un momento in cui è nata l'idea. Questo in passato era un posto completamente diverso ed era un maneggio tradizionale, ma più passava il tempo più io mi distaccavo da questa idea, per cui dopo vari fattacci decisi di non proseguire con questo sport e iniziai in maniera molto naturale a seguire proprio il mio istinto, quindi a recuperare animali, e così nel 2021 circa mi sono resa conto che tutti gli animali che erano qua erano stati recuperati e che stavo continuando a fare questo e a impegnarmi per questo, quindi è stato proprio il momento in cui ho capito e ho deciso di traslare tutto al rifugio.
0: Ecco, ti sei guardata alle spalle e hai visto un percorso che avevi tracciato quasi senza accorgertene e poi hai deciso di proseguire. Jessica, noi parleremo tra poco ancora della tua oasi felice degli animali, ma adesso la musica di Radiolina con Sarrazza.

0: con questo sound sardo torniamo qua su Radiolina, sempre in diretta. Parlavamo poco fa con Jessica Pontis dell'Oasi Felice degli Animali, ci troviamo a San Luri. Jessica, stavamo raccontando un po' il tuo progetto, un progetto che quanto sì. mi pare di capire praticamente ti prende tutta la giornata, cioè proprio ti assorbe completamente, ma mi pare che ti renda anche tanto felice.
1: Assolutamente sì, tante persone infatti pensano che sia un qualcosa solo di estremamente gioioso e semplice stare con gli animali, in realtà è anche molto molto faticoso, però la fatica è ripagata assolutamente da tutto l'amore, tutta la beatitudine che ci regala appunto la vita condivisa con gli animali.
0: Chi vi segue sui social sa che spesso e volentieri, oltre ovviamente ai vostri ospiti soliti, quindi i vostri cavalli, le vostre caprette e non solo, arrivano anche famiglie, bambini per conoscere i membri di questa famiglia molto colorata e particolare, un modo anche per insegnare ai più piccoli il rispetto per gli animali.
1: Assolutamente sì, organizziamo diverse attività, quella più amata da grandi e piccini è proprio la visita al rifugio, in cui famiglie ma anche adulti che sono curiosi di entrare in questo mondo possono appunto vedere e interagire direttamente con gli animali, con tutti gli animali, entrando nei loro spazi, nei loro grandi recinti e osservandoli e dandole anche il tempo di comprendere chi siamo e decidere se avvicinarsi o meno, quindi scoprire proprio l'animale nella sua quotidianità e nella sua interezza senza nessun tipo di forzatura all'interazione.
0: Certo, anche perché magari per chi è abituato a stare con gli animali è un qualcosa di normale, no? Però ricordiamoci che ci sono anche tanti bambini che magari non hanno mai avuto l'occasione o il piacere di stare proprio a contatto con degli animali che magari non sono soltanto i classici animali domestici, quindi una prima volta per tanti bambini e tu sei lì a goderti questa emozione, questo momento.
1: Sì, l'interazione tra bambini e animali è qualcosa di fantastico, soprattutto quando li si lascia liberi di esprimersi senza troppi vincoli, chiaramente mettendo delle regole di sicurezza, ma che gli animali rispettano in maniera del tutto naturale, perché quando sono in uno stato di benessere sono davvero molto gentili e attenti nei confronti di ognuno, anche dei più piccoli.
0: Ecco, parlavamo, no, di questi animali che sono un po' famiglia, quindi immagino che abbiano anche dei nomi, giusto? Cioè,
1: certo,
0: immagino,
1: certo,
0: che abbiano un'identità.
1: Certo, sì, hanno ognuno il proprio nome e per quanto mi riguarda riesco a riconoscere ognuno dal tono di voce, anche le pecore o le capre a distanza di centinaia di metri so chi è che sta parlando in quel momento e cosa sta succedendo.
0: Che meraviglia. Jessica, prima di salutarci ti chiedo di ricordarci dove ti trovi e ricordarci magari i vostri appuntamenti, così magari insomma le persone all'ascolto che hanno il piacere di venirti a trovare sanno, si tengono pronti e sanno dove andare.
1: Sì, allora noi siamo a San Luri, nel Medio Campidano, e ci saranno vari appuntamenti quest'estate, cioè eventi aperti a tutti su prenotazione, ma siamo sempre aperti per quanto riguarda i percorsi di equirelazione, quindi relazione e conoscenza con cavalli e pony, e per venire a visitare la nostra oasi basta contattarci, potete trovarci sui social, quindi Facebook e Instagram a nome di Oasi Felice degli Animali, oppure anche su Google, e troverete anche il mio numero di telefono e la mia mail.
0: Ecco, con tutto il sito dedicato e tante foto meravigliose, perché è proprio così che io ho trovato te. Jessica, grazie di cuore per essere stata con noi stamattina e per aver raccontato la tua Oasi Felice degli Animali. Grazie Jessica.
1: Grazie a voi, buona giornata, ciao.
0: E noi andiamo avanti col caffè corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Francesca Figus su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Il cinema che emoziona, crea connessioni e dà vita sicuramente a nuove opportunità. Un cinema capace di raccontare la nostra Sardegna valorizzandone i talenti, le idee e le storie. E questo è lo spirito di Giudicesse 2030, un progetto che guarda al futuro attraverso la cultura e l'audiovisivo. Ne parliamo con Andrea Contu della Società Umanitaria di Carbonia. Buongiorno Andrea e benvenuto su Radiolina.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Ecco, allora Giudicesse 2030, edizione 2026. Raccontaci un po' questa nuova edizione del progetto. Che cosa dobbiamo aspettarci? So che c'è un viaggio in barca per le coste del Sulcis, o mi sbaglio?
2: No, non ti sbagli, quest'anno abbiamo voluto fare le cose in grande. Giudicesse 2030 è un progetto, una residenza artistica che nasce da un finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, che dentro i fondi cineportuali gestiti dal CSC Carbonia della Società Umanitaria dedica una certa somma a delle attività artistiche capaci di valorizzare la figura della donna in Sardegna. Dal 2023 svolgiamo questo progetto insieme alle amiche dell'associazione Ubot Lab. Il progetto si chiama Giudicesse 2030, è una residenza artistica di 15 giorni da fine luglio fino al 5 agosto. Il progetto selezionato è stato selezionato attraverso un bando. È stata una call, tra l'altro è stato anche molto complesso scegliere, perché comunque la qualità è veramente stata altissima, sono arrivate oltre 48 domande, però alla fine siamo veramente molto felici e soddisfatti di aver scelto il progetto di Marta Anatra e Claudia Mollese, che sono due artiste. Marta Anatra è artista sarda, si sono formate e incontrate al Poligono Etual di Marsiglia e hanno proposto un progetto che ci è piaciuto moltissimo, perché unisce la pratica e la tematica. La tematica di quest'anno è la politica senza politica, cioè fuori dalla politica, ovvero tutte quelle pratiche, tutte quelle relazioni in grado di determinare valore politico. E loro l'hanno immaginata su una barca, su un veliero, dove salirà un equipaggio composto da sole donne, il quale tenterà di prendere il comando, di governare questa nave, quindi attraverso questo concetto in maniera speculare si conteranno e governeranno un processo, un ruolo di potere, quello del capitano del veliero. E questa metafora del governare, del guidare un veliero

0: presentare e presentare questo lavoro. Normalmente servono veramente mesi, a volte anni, per produrre un lavoro audiovisivo, anche un cortometraggio, magari un cortometraggio solo alcuni mesi. Noi chiediamo di farlo in 15 giorni, per cui al termine della residenza, all'interno della rassegna di cinema Cine Sulchi, che è organizzata dal Circolo Arci Calderone nell'Arena Fenice di Sant'Antioco, in una serata speciale verrà presentato il lavoro al pubblico, e coglieremo l'occasione anche per presentare i tre lavori frutto della residenza dei tre anni precedenti.
1: Ecco, quindi noi siamo molto curiosi a questo punto, dopo questa bella presentazione, di vedere i lavori finali. Ovviamente noi ringraziamo Andrea Contu per essere stato con noi su Radiolina. Grazie Andrea.
0: Grazie a voi e vi auguro una buona giornata.
1: E noi andiamo avanti col caffè corretto e tutte le news.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
2: Tra poco tutte le notizie, le ultimissime da unionesarda.it, ma noi nel frattempo ascoltiamo Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: Eccoci qua, come promesso, siamo arrivati con le ultimissime da unionesarda.it. Che cosa è successo in Sardegna e non solo nelle ultime ore? Ci ha raggiunto qua in studio il collega Andrea Deidda. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Veronica, buongiorno agli ascoltatori di Radiolina. Partiamo dalla politica su unionesarda.it, oggi poi ci spostiamo alla cronaca locale. Innanzitutto parliamo di piano casa nazionale, perché ora è scontro tra regione e governo sulla nuova legge che vuole portare avanti il governo Meloni, secondo cui nei prossimi anni riuscirà a costruire in 10 anni 100.000 nuovi alloggi. Secondo la regione però, in questo caso alzano la voce due assessori, la norma prevaricherebbe, diciamo, le competenze regionali, quindi bisogna capire come si andrà avanti. Abbiamo poi due notizie di cronaca, una che arriva da Sestu: nella notte è andato a fuoco un'azienda di autodemolizioni con diverse auto andate alle fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco è durato diverse ore e al momento si indaga per capire quali siano le cause. Ci sono poi diversi disagi per gli automobilisti all'ingresso di Cagliari a causa di due incidenti sull'asse mediano in direzione Poeto, che stanno provocando diversi disagi alla circolazione del traffico. Ritorniamo poi su un tema che stiamo seguendo da diversi giorni, che è quello del caldo. Ora la Sardegna, diciamo, è stretta nella morsa di incendi da un lato e temporali dall'altro.
0: Che può sembrare quasi un paradosso.
1: Assolutamente, ma in realtà non lo è, perché diciamo che le altissime temperature degli ultimi giorni poi creano una conseguenza, che è quella della creazione di temporali. Proprio ieri su Mandas si è abbattuto un violento nubifragio con grandine, pioggia e vento che hanno causato diversi danni, alberi caduti e allagamenti. Il sindaco Umberto Opus proprio oggi ha dichiarato lo stato di calamità naturale. E il caldo, scusami se ti anticipo, sta provocando anche disagi negli ospedali. Come segnalato nei giorni scorsi all'ospedale oncologico al Businco di Cagliari, c'è un'emergenza a caldo. L'impianto di climatizzazione funziona a singhiozzo e ora diciamo che l'azienda Arnas Brozzu sta cercando di
0: correre ai ripari.
1: Di correre ai ripari in maniera, diciamo, non troppo innovativa, visto che parrebbe si sia deciso di acquistare 130 ventilatori e delle pellicole oscuranti per i vetri. Una situazione delicata, vedremo come andrà a finire.
0: Ecco, queste sono soltanto alcune delle notizie, Andrea, presenti in pagina, così come tutti gli altri siti, principali siti nazionali. Abbiamo seguito e stiamo seguendo anche ovviamente la questione del terremoto in Venezuela, con la conta delle vittime che purtroppo, lo dobbiamo dire, cresce di ora in ora. Adesso 235 morti e 45.000 dispersi. Lo raccontiamo su unionesarda.it. Ci sono degli italiani irraggiungibili e c'è anche un morto.
1: Assolutamente, sì. La Farnesina, secondo la Farnesina, sono molti i connazionali che al momento non risultano essere raggiungibili. Ricordiamo che in queste situazioni di disastro, ci sono stati due terremoti, ovviamente le comunicazioni risultano difficili, quindi va tutto molto, molto a rilento. La conta dei morti probabilmente salirà ancora, visto che ci sono 45.000 dispersi e oltre 70.000 persone in questo momento sono senza una casa, senza un tetto.
0: Esatto, una tragedia assoluta che raccontiamo e continueremo a raccontare su unionesarda.it. Andrea, grazie per questi aggiornamenti e tutte le novità, e ovviamente grazie anche ai radioascoltatori che ci hanno tenuto compagnia lungo l'arco di questa settimana. L'appuntamento è per il prossimo lunedì, sempre alle 8:10, con una nuova edizione del Caffè Corretto. Ciao!
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:30.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Sono le 2 e 58 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Nell'originale produzione di Beppe Dettori con l'arpista comasco Raul Moretti emergono anche omaggi a Maria Carta. Li richiama questa a Bezzos de Idda Mia.

a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare, a dividere terra e acque, a dimenticare.

0: Abbiamo ascoltato Beppe Dettori e Raul Moretti in A Bezzos de Idda Mia, omaggio a Maria Carta, cui dedicarono un intero album nel 2020.
1: Sul palco di Ignos per l'eccezionale edizione svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998, i Tazenda sono privi della loro voce storica, quella di Andrea Parodi, che aveva da poco tempo lasciato il gruppo. Non c'è ancora un suo sostituto, ma brani classici della formazione sassarese come Carra Secare hanno ancora un forte impatto tra gli ascoltatori, anche cubani.

0: erano Gino Marielli e Gigi Camedda a guidare it'azienda Orfani di Andrea Parodi durante la loro esibizione sul palco di Icnos in terra cubana nel 1998.
1: Il cantautore di Tuili Franco Madau ha esordito discograficamente nel 1976 e a lui si deve la creazione di un'etichetta indipendente per la quale hanno inciso diversi artisti, non solo sardi. Qui lo ascoltiamo in un brano con il quale invita a farsi donatori di sangue.

0: Era Franco Madau, colto sul palco di Ignos a Sedilo nel 1994 con il brano Bai Donaddu, sottinteso Il sangue.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Un divertente e colorato video accompagna questo brano di Emanuele Grau. Si intitola Ziu Peppi Pinna e vengono cantate le maniere poco ortodosse di un contadino con gli animali della sua fattoria.

0: Si intitolava Ziu Peppi Pinna, brano tradizionale sul modulo musicale del Ballu Adillu, quello che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Ilaria Porceddu, cantante originaria di Assemini, si è imposta tra il 2004 e il 2008 con le partecipazioni a talent show televisivi e al Festival di Castrocaro. Dopo il secondo posto tra i giovani a Sanremo del 2013, pubblica un brano, Movidindi, dove si fa spazio anche l'uso del sardo. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Ilaria Porceddu da una sua esibizione in una puntata nel 2013 di Anni Nora.
1: Agli inizi del nuovo millennio, la bolotanese Maria Giovanna Cherchi pubblica un album interamente dedicato a motivi della tradizione sarda. Tra loro figura anche questa sua versione di Non poto reposare.

0: pur avendo ampliato e diversificato il suo repertorio, all'inizio della carriera Maria Giovanna Cherchi è stata molto legata alla tradizione, come dimostra questa sua versione di Non poto reposare.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano, su Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Resta inconfondibile il sound dei collage anche nei loro lavori relativamente più recenti. Forse è per questo che proprio Inconfondibile è il titolo di un loro disco del 2017, da cui estraiamo questa Vienna, firmata da Tore Fazzi, il cantante del gruppo.

0: Ancora un estratto dal loro album Inconfondibile del 2017, quello che abbiamo ascoltato dai Collage. Si trattava di Vienna.
1: Il cantautore Luca Tilocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006. È stato anche supporter di Gatto Panceri e tra le sue prime produzioni discografiche figura anche questo singolo cantato in italiano, Tu mi chiamerai.

0: Era la voce di Luca Tilocca in un brano di sua composizione Tu mi chiamerai, che ci riportava alle sue prime composizioni da cantautore.
1: La raffinata cantautrice romana Grazia Di Michele ha riscoperto il repertorio di Marisa Sannia reinterpretandolo in un interessante spettacolo, nel quale è affiancata dai musicisti che lavoravano con la cantante scomparsa nel 2008. Qui la vediamo invece da sola con la chitarra eseguire Mela Granata Ruglia dall'album del 1997 di Marisa Sannia, su testi di Francesco Masala.

0: Ascoltato Grazia di Michele, vincitrice del premio Maria Carta, riproporre un brano di Marisa Sannia proprio in occasione della manifestazione svoltasi a Siligo nel 2022.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Il tema della solidarietà campeggia nei testi scritti da Franco Castia per l'album Amistade, inciso dai Bertas nel 1993. Da quel lavoro lo schirese Carla De Nule reinterpreta con la sua potente e chiara voce Cantare.

0: Abbiamo ascoltato Carla De Nulle reinterpretare in una puntata di Anni Nora nel 2011 un brano dei Bertas, Cantare.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12.33 minuti, Gigi Angela Seichi con voi sino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazione, di attualità e di approfondimento culturale. Vi saluta dalla regia Fabio Leoni. Il nostro numero, ve lo ricordo, è 340 87 15 015. Commentiamo l'attualità, come sempre facciamo, con il vice direttore dell'Unione Sarda, Massimo Crivelli. Ciao Massimo, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Allora, parliamo di politica per analizzare, Massimo, l'ascesa di Roberto Vannacci. Lo ricordiamo, tutto è iniziato nel 2023 con un libro che si scagliava con il femminismo, l'ambientalismo, il politicamente corretto, l'omosessualità, la società multiculturale, tanto che il generale Vannacci viene anche sospeso dall'esercito. Viene eletto nelle file della Lega alle europee nel 2024, anche con tantissimi voti, e poi all'inizio di quest'anno fonda un suo partito, diventa presidente, si chiama Futuro Nazionale, e il suo movimento, diciamo, ovviamente è un movimento di destra nel quadro politico italiano, ma è critico con l'attuale governo Meloni, soprattutto sul blocco dei flussi migratori, sulla sicurezza. Questi sono i temi. Ecco Massimo, Vannacci possiamo dire che rappresenta un po' una spina nel fianco sia per Fratelli d'Italia che per la Lega?
3: Sicuramente. Allora, partiamo dal punto di vista che comunque è uno dei temi politici più dibattuti ultimamente, per il motivo che il Futuro Nazionale in tutti gli ultimi sondaggi è accreditato di circa il 6%, che è una percentuale notevole per un partito, un movimento attivo da pochissimo. Sì. E con percentuali superiori addirittura alla Lega. Quindi è evidente che c'è un problema in primo grado per la Lega, che sta vivendo un momento di crisi evidente, ma in prospettiva anche per Fratelli d'Italia e il governo Meloni, perché insomma fra un anno, forse anche meno, si va alle elezioni politiche e la Meloni dovrà fare i conti con una possibile alleanza o no. Al di là di questo, c'è da dire che Vannacci è stato molto abile a cavalcare dei problemi che sono reali ma preesistenti a lui, perché quando tu hai citato giustamente ad esempio il problema della sicurezza,
2: sì,
3: è un problema reale che francamente è molto trascurato sia a destra che a sinistra. A destra è perché chi ci governa non è riuscito a trovare delle soluzioni efficaci, e a sinistra perché è un problema che in qualche modo è un po' snobbato. L'altro giorno ho letto un articolo molto interessante della scrittrice Susanna Tammaro, che certo non può essere imputata di simpatie per la destra, alla quale, sì, sosteneva il fatto che la sicurezza è un problema reale, cioè ovviamente chi abita in centro, chi vive nel benessere, questo problema non l'avverte, ma soprattutto nelle grandi città, nelle periferie, sì, i ceti menaggiati, i bersagli preferiti sono gli anziani, le persone più esposte, le donne che vanno a fare le pulizie, che escono alle 5 del mattino e si sentono delle prede per strada. Insomma, è un problema ampiamente sottovalutato e Vannacci lo sta cavalcando, così come quello delle immigrazioni, che è andata fortemente fuori controllo negli ultimi anni. Questo a prescindere dalle politiche di sinistra o di destra, ma è evidente che questa integrazione reale non c'è mai stato.
2: Per la cronaca, Massimo, Futuro Nazionale ha ricevuto un'accoglienza buona in Sardegna, addirittura si parla di 2000 iscritti, c'è stata una prima assemblea regionale del partito che si è tenuta, come ricorderà chi ci ascolta, alla Fiera di Cagliari, c'è anche una dirigenza, il coordinatore regionale, il sindaco di Villassimius, Gianluca Dessì, poi c'è una sezione di Oristano guidata da un militare in congedo, Roberto Zedda, e dobbiamo anche ricordare che il partito è entrato nel Consiglio Provinciale Comunale di Oristano con alcune figure, diciamo, anche storiche della politica che hanno aderito: Giuliano Uras, ex Forza Italia, l'assessore Ivano Cucu. Quindi anche in Sardegna comunque questo partito sta prendendo piede.
3: Ah, è un movimento che sta iniziando a strutturarsi anche sul territorio. Allora io faccio una premessa, però i sondaggi vanno presi con le pinze, perché molte volte ci hanno insegnato che erano anche previsioni sbagliate, però così a naso, come nelle discussioni fra la gente eccetera, questa ascesa di Vannacci, del suo movimento, mi sembra che è percepibile, insomma. Quindi io credo che faranno bene a preoccuparsi sia a sinistra, ma anche, come dicevi tu, a destra, perché non sarà facile trovare un accordo con questo movimento, che è un movimento di ultradestra e che si ispira, insomma, anche a movimenti analoghi presenti in Francia e in Germania soprattutto.
2: Sì. Grazie Massimo, rimani con noi, però continuiamo a parlare di faccende interessanti. Stai con noi e adesso ascoltiamo Alex Warren.

0: 12:41 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata. Siamo in compagnia di Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, cambiamo argomento. Abbiamo parlato prima dell'ascesa di Vannacci, ma torniamo invece al caldo di questi giorni, che ci sta dando qualche grattacapo, diciamo così. Gravi disagi e situazioni di emergenza invece negli ospedali della Sardegna, nell'area di Cagliari, con guasti che ci sono stati, malfunzionamenti, insomma. Proprio oggi anche l'Unione Sarda, insomma, si è occupato del caldo, in particolare all'ospedale oncologico, dove ci sono dei pazienti gravemente sofferenti.
1: Sì, allora sono giorni molto difficili e complicati in tutta Europa, questo bisogna dirlo. Ci sono previsioni di picchi di caldo oltre 40 gradi almeno fino alla metà della prossima settimana, quando si dovrebbe un po' attenuare questa ondata di caldo. È inutile dire che la nostra regione, la Sardegna, per questioni geografiche e climatiche, è una delle regioni italiane più esposte purtroppo a questo fenomeno. E tu facevi riferimento a dei disagi che sono veramente molto gravi, perché sai, quando cominci a parlare di ospedali dove non funziona l'aria condizionata perché gli impianti sono troppo vecchi oppure non è stata fatta la manutenzione, sono problemi veramente molto molto delicati. Il caso del Businco, dell'ospedale oncologico, è veramente, insomma, non voglio usare la parola scandaloso, perché non so di chi siano le responsabilità, però insomma tu immaginati dei malati che sono già sottoposti a forti stress per ovvi motivi, che devono sopportare queste condizioni veramente molto difficili. E lo stesso ragionamento purtroppo vale anche per le scuole, perché proprio oggi ho pubblicato nella mia rubrica delle lettere la protesta di un docente, di un commissario di esame, che testimoniava il fatto che in molti istituti durante gli esami della maturità a 40 gradi, con le temperature di questi giorni, non esiste o non funziona l'aria condizionata. Quindi solidarietà ai docenti, ma soprattutto ai ragazzi che sì, già sono sottoposti a un comprensibile stress legato, diciamo, a questo passaggio fondamentale della loro vita, e che devono affrontarlo insomma in condizioni veramente molto difficili. Per il resto, cara Gigi Angela, i consigli sono sempre gli stessi, quelli che sappiamo: cercare di uscire solo nelle ore meno calde, bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, e tutte queste belle consigli, insomma, che ormai abbiamo imparato a memoria per difenderci un po', però insomma il quadro in questi giorni è veramente pesante.
0: Pesante, sì, è vero, proprio così. Grazie a Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:01.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.

0: 12:48 minuti, ancora Egi di Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Parliamo di incendi stamattina, di campagna antincendi. Dal 1° giugno, come sapete, siamo entrati nel periodo di massima allerta che termina il 31 ottobre. Con noi c'è Stefania Murranca, direttrice del Servizio Regionale Antincendio del Corpo Forestale. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, intanto diciamo spesso la macchina operativa antincendio è una macchina complessa. Quante persone coinvolge, da chi è costituita?
1: Allora, il sistema regionale antincendio è costituita dalla Protezione Civile Regionale, dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, dall'Agenzia Forestas e dai soggetti concorrenti che sono statali, vigili del fuoco, associazioni di volontariato e compagnie baraccellari, quindi una grossa macchina di uomini e mezzi.
0: Di quante persone stiamo parlando?
1: In totale, sommando tutte le forze, più di 5.000 uomini.
0: Iniziamo, Stefania Murranca, con i numeri dello scorso anno, sì. Così poi li confrontiamo, diciamo, con la stagione che è appena iniziata. Quindi, come si è concluso il bilancio degli ettari andati in fumo?
1: Il bilancio dello scorso anno non è stato particolarmente negativo, anche se i numeri fanno effetto, nel senso sì. Che abbiamo avuto circa 2.900 incendi, che però rientrano nella media, nel senso che non c'è stata una variazione significativa, e una superficie percorsa complessiva pari a 13.000 ettari, dei quali, questo è il dato che a noi fa ben sperare, soltanto 1.600 di bosco, quindi tutto il resto delle superfici percorse riguardano spesso campi, incolti, pascoli, quindi diciamo aree meno importanti rispetto a quelle boscate.
0: Di questi 2.000 passaroghi, quanti sono stati quelli, diciamo, proprio più importanti, quelli di grossa intensità, di grande intensità?
1: Allora, quelli più importanti sono circa, ogni anno la statistica è più o meno la stessa, una cinquantina. Noi li classifichiamo in base alla superficie percorsa, quindi abbiamo avuto grandi incendi forestali superiori ai 100 ettari, 23, il resto, i rimanenti restano nelle fasce inferiori ai 100 ettari.
0: Il territorio più colpito o Villa Cidro?
1: L'anno scorso sì, la superficie più ampia percorsa è quella di Villa Cidro, ma in altre aree comunque della Sardegna, anche soprattutto nord Sardegna, anche Nuorese o Sulcis, abbiamo avuto degli incendi abbastanza impegnativi.
0: E poi naturalmente è rimasto un po' nella memoria collettiva l'incendio del 27 luglio del 2025 a Punta Molentis, una data drammatica anche per, insomma, il patrimonio ambientale della Sardegna, un rogo, lo ricordiamo, di natura dolosa, che è stato alimentato dal maestrale, soprattutto perché c'è stato il coinvolgimento dei bagnanti, quindi con l'evacuazione.
1: Sì, questo è uno dei punti critici. Quando l'incendio diventa poi un'emergenza di protezione civile, la macchina diventa ancora più complessa, soprattutto quando, come nel caso di Punta Molentis, la via di fuga naturale era quella del mare, per cui è stato necessario anche evacuare turisti che non conoscevano neanche la pericolosità, no, di un incendio che può arrivare dall'entroterra, e quindi ha creato problemi, anche se poi la superficie in sé è stata ridotta intorno ai 100 ettari, ma è stato un incendio di grande impatto anche sociale.
0: Anche perché poi il panorama era davvero spettrale, sì. No? Tutto quel nero che si contrapponeva all'azzurro meraviglioso, insomma, del mare. Ricordiamo che le indagini, perché il Corpo Forestale ha anche indagini di polizia giudiziaria, non è ancora, i responsabili non sono stati trovati, le indagini continuano, a che punto siamo?
1: Le indagini sono in corso, le cause sono accertate, sono di natura dolosa, ovviamente il Corpo Forestale dipende dal magistrato, per cui si stanno compiendo tutti i passi per ultimare e chiudere poi questa indagine.
0: Intanto, questo lo diciamo per chi ci ascolta, c'è stata, per quest'anno ci sarà una riduzione degli accessi drastica per la spiaggia, 190 persone, questo è il tetto massimo delle persone che potranno contemporaneamente andare in quella spiaggia, accesso consentito in determinati orari. E poi ricordiamo, Stefania Murranca, le linee guida della regione che impongono ai gestori dei parcheggi alcuni obblighi, cioè di realizzare che cosa? Delle strisce di isolamento?
1: Sì, allora le linee guida che ha richiamato sono le prescrizioni regionali antincendio, che sono vigenti in tutto il periodo di elevato rischio e che prevedono per gli insediamenti turistici, ricettivi e anche per i parcheggi una serie di norme di prevenzione, tra cui le vie di accesso o le fasce parafuoco o comunque una serie di strumenti preventivi necessari perché questi parcheggi siano più possibile sicuri.
0: Questo è molto importante da dire e da ricordare. Ci fermiamo, ma resti con noi, ascoltiamo insieme Brescia.

0: 12:56 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strandata su Radiolina. Stiamo parlando di incendi, di prevenzione con Stefania Murranca, direttrice del servizio regionale antincendio del Corpo Forestale. Abbiamo parlato prima dell'incendio di Punta Molentis, abbiamo detto anche quanto questo incendio sia rimasto un po' nella memoria collettiva per quelle immagini drammatiche delle persone che insomma avevano paura, eccetera, e anche delle misure che sono state prese in conseguenza di quell'episodio. E a proposito ancora di 2025, l'estate scorsa è stata la più calda dal 1950, caratterizzata da una grande siccità e poi da un'anomalia termica che ha reso i terreni altamente infiammabili. Ora, diciamo che la situazione che stiamo vivendo in questi giorni mi sembra insomma che si avvicini molto, no, a questo scenario dello scorso anno.
1: Allora, sulle ondate di calore e le alte temperature temo ci dovremo progressivamente abituare. Quest'anno la complicazione legata alle forti piogge che ci sono state nella prima parte dell'inverno e della primavera, che hanno fatto crescere in maniera molto rigogliosa la vegetazione, e questa vegetazione adesso si sta seccando ed è molto secca, per cui, come diciamo noi tecnici, c'è combustibile pronto per l'incendio in grande quantità. Quindi questo è un po' quello che noi ci troveremo di fronte quest'estate: moltissime aree ricchissime di vegetazione secca che possono comunque creare incendi problematici.
0: E tra l'altro in questi giorni abbiamo una doppia emergenza: si sono verificati dei temporali fortissimi in alcune zone della Sardegna, con fenomeni anche come quello della grandine, ecco, il che potrebbe sembrare positivo per gli incendi, in realtà non è così, perché poi devo sempre fare i conti con lo stato del terreno, lo stato di salute del terreno, quindi il caldo, gli incendi e poi la pioggia e questi eventi così estremi non fanno bene al territorio.
1: No, e tra l'altro due incendi sono stati causati dai fulmini di queste perturbazioni, per cui stiamo notando anche, visto, se vogliamo ragionare in un'ottica di progressivo cambiamento del clima, stiamo registrando diversi incendi da fulmine, cosa che sino a una decina d'anni fa erano abbastanza rari. Quindi adesso ci sono violente perturbazioni, il mare si scalda, per cui l'energia che viene emessa da questa grande massa d'acqua che ci circonda, che è il Mediterraneo, comporta fenomeni estremi.
0: E quindi come ci si può difendere anche da questo? È difficile, perché qui stiamo parlando di, appunto, di fenomeni naturali.
1: Allora,
0: che si aggiungono ai fenomeni invece dolosi.
1: Certo. No? Allora, la raccomandazione che noi facciamo a tutti è quella anche di imparare l'autoprotezione, ovvero abitando una casa in campagna, un terreno, un'azienda, un ovile, devono essere comunque, al di là delle prescrizioni che impongono delle norme, dobbiamo proprio entrare nell'ordine di idee che dobbiamo proteggere i nostri insediamenti senza aspettare che sia la macchina da guerra dell'antincendi che mette in campo forze per tutelare i cittadini.
0: Quindi prevenzione,
1: la parola d'ordine è prevenzione, quindi via rifiuti, sgombrare dalla vegetazione secca, eliminare la vegetazione secca a contatto diretto con le abitazioni, avere sempre comunque chiare delle vie di fuga libere, sgombre, e soprattutto anche per quando, questo è un appello che rivolgiamo a tutti, durante le operazioni antincendio è per noi un grande problema avere per esempio le macchine che si fermano per fare i video, i film, e interrompono in qualche modo anche le attività di spegnimento.
0: Ci ritorniamo su questo, adesso diamo la linea alla pubblicità, la strambata continua, resti con noi.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Radiolina, estate.
2: La strambata.
0: 13.09, ancora Gigi Angela Seichi con voi in studio alla strambata. Stiamo parlando di incendi e c'è con noi Stefania Murranca, direttrice del servizio regionale antincendio del Corpo Forestale. Stavamo parlando di quello che non bisogna fare quando si è vicini a un incendio. Ecco, quindi diciamolo.
1: Allora, è importante ovviamente la segnalazione, anche per esempio il numero verde forestale 1515, tempestiva con le prime informazioni, ma quello che noi chiediamo è che non si ostacolino le operazioni di spegnimento, quindi banalmente fermarsi in una strada per fare delle riprese video o delle fotografie eccetera può ostacolare i soccorsi, e purtroppo è successo in vari episodi, per cui allontanarsi rapidamente, mettersi in sicurezza, identificare una via di fuga e soprattutto non ostacolare i soccorsi,
0: perché le auto possono ovviamente intralciare il passaggio dei mezzi. Grazie Stefania Murranca anche per questi consigli che sono importanti a beneficio di tutto. Ci ha raggiunti in studio nel frattempo anche il comandante regionale del Corpo Forestale Gianluca Coco, al cui diamo il benvenuto, era impegnato in una riunione. Buongiorno, ben ritrovato. Abbiamo fatto prima con Stefania Murranca un quadro dello scorso anno, parliamo invece di quello che sta succedendo in questi giorni, perché insomma il giugno è stato molto caldo, non solo dal punto di vista meteorologico ma anche dal punto di vista degli incendi.
4: Giugno caldissimo, non ci deve stupire, sarà sempre più questo il trend che ci aspettiamo anche per gli anni a venire. Intanto occupiamoci di questo. Sarà questo il trend. Perché? Perché oggettivamente c'è un cambiamento climatico in atto. Nel 2024 abbiamo visto l'anno più caldo di sempre, a detta di tutti gli scienziati. Il 2025 non è stato da meno, e questo sembra essere, proprio con questi prodromi, devo dire, anche lui vuole superare i suoi predecessori. Questo mix tra temperatura particolarmente elevata, un anno che è stato molto piovoso, ne avevamo molto bisogno.
0: Sì.
4: Lo scorso anno, a giugno di quest'anno, con le autobotti del Corpo Forestale di Forestas, rifornivamo gli allevatori e gli agricoltori di tutta la Sardegna alle 6 del mattino, per poi essere pronti in prontezza dalle 9, 9 e mezzo, con le autobotti pronte per l'antincendi. Abbiamo pregato tanto e queste preghiere sono state esaudite. Quest'anno effettivamente è piovuto moltissimo. E moltissimo vuol dire tanto, davvero, da dicembre a maggio, con dei numeri straordinari. Abbiamo i bacini pieni, fortunatamente il problema siccità almeno per quest'anno è risolto, però questa pioggia dall'altra parte ha creato una biomassa particolarmente importante, che con le alte temperature e il clima secco naturalmente adesso è diventato un problema molto serio da gestire. La vegetazione è particolarmente rigogliosa, e se uniamo questi due mix di temperature elevate, ogni tanto vento la vegetazione rigogliosa, anche al fatto che oggettivamente nell'ultimo decennio, ma ormai è un trend sempre più conosciuto, le nostre campagne si stanno spopolando e quindi i territori sono meno curati,
0: sono più abbandonati,
4: e a questo punto l'abbandono dei territori e le altre due componenti stanno creando effettivamente una quantità dei problemi. Questi problemi in che cosa consistono? Abbiamo avuto un giugno particolarmente ricco di incendi, incendi devo dire fino adesso di tipo agricolo, stoppie, campi, che però minacciano sia le imprese sia...
0: Perché camminano, no? Quindi partono.
4: Incendi naturalmente

0: volta col vento alle spalle, camminano velocemente, minacciando anche spesso case, insediamenti,
1: come è
0: edifici
1: successo
0: rurali.
1: Poi
0: sta succedendo spesso.
1: C'è una media insomma alta di incendi in alcune giornate, ce ne sono stati anche più di 30.
0: Sì.
1: Ne parliamo però, rimanga con noi comandante, ne parliamo tra poco alla strambata, adesso ascoltiamo Irama.

La strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

15:19 minuti, Gide Angela Secchi con voi alla strambata. Tra poco parleremo di incendi, ma adesso ascoltiamo Harry Styles.

0: 13:23 ancora la strambata con voi su Radiolina in compagnia di Egidio Angela Secchi e del comandante del Corpo Forestale e della Sardegna Gianluca Cocco. E stavamo parlando, comandante, prima di questa stagione in corso, di quali sono le caratteristiche climatiche dei terreni. E, per quel che riguarda le dotazioni della macchina antincendio, sono cambiate gli strumenti a disposizione, soprattutto i velivoli, sono di più, sono gli stessi rispetto all'anno scorso?
1: Ok, la macchina antincendi è una macchina complessa, naturalmente funziona con gli uomini a terra, autoboti, pick up, organizzazione, quindi degli uomini, e sono la cosa principale, gli uomini che spengono. C'è poi un sistema di avvistamento di vedette e il numero verde 1515, e poi diciamo ci sono le macchine volanti, cioè quindi abbiamo la flotta dello Stato, che è composta da Canadair e elicotteri di aeronautica ed esercito. In particolare, diciamo, in Sardegna, come flotta dello Stato, quasi tutti gli anni i tempi sono che il 15 giugno arriva il primo Canadair a Olbia e dal 1 luglio, esattamente come quest'anno, arrivano altri due Canadair che restano fino a settembre, poi a fisarmonica, come si dice, diciamo, rimangono piano piano uno per poi a metà ottobre lasciare anche quel Canadair. E poi c'è un elicottero Orsa Maggiore del 21esimo dell'esercito qua a Elmas e un elicottero dell'aeronautica militare a Decimomannu. Questa è la flotta statale, e poi c'è la flotta regionale, che ha il Corpo Forestale ha 11 basi elicotteri, in questo momento abbiamo 12 mezzi aerei, è probabilmente il numero più alto che abbiamo mai avuto.
0: Quando entrano in ballo i mezzi aerei? Quando un incendio diventa come?
1: I mezzi aerei entrano in ballo quando il direttore dell'operazione di spegnimento antincendi, il più alto in grado del Corpo Forestale, arriva sul posto e si rende conto di che tipologia di incendio è, se si può spegnere a terra velocemente col pick up, se chiama altre squadre, oppure se ha una suscettibilità a espandersi importante. A quel punto immediatamente dall'allerta è il primo che vola è un elicottero regionale, comunque sempre decolla l'elicottero più vicino a quel punto di incendio, e poi lo stesso DOS, direttore dell'operazione di spegnimento, si rende conto se servono altri mezzi, elicotteri. Abbiamo anche due Super Puma, quindi due macchine grandi, una a Oristano e una alla dei Sardi, o se serve anche già direttamente la macchina dello Stato. A quel punto la sala operativa regionale, la SOAP, fa una scheda, chiama il Canadair e decolla il Canadair. Ricordo che i Canadair non sono statali, ma non sono della regione, sono dello Stato, sono tutti e tre a Olbia per economia di scala, perché Olbia è il punto più vicino, diciamo, al continente, quindi lavorano anche in Liguria, lavorano in Toscana, oppure se serve da Ciampino o da altre basi arrivano Canadair per la Sardegna, cioè
0: quindi
1: i mezzi sono
0: dove
1: di tutti.
0: Servono.
1: Volano dove servono. Sì.
0: E un'altra cosa di cui abbiamo sentito parlare quest'anno sono i moduli europei antincendio, sì, boschivo, nell'ambito di un programma comunitario. Stanno già operando?
1: Dunque, da anni abbiamo un rapporto di partnership, già da almeno due anni, con altre regioni europee che mandano qua in Sardegna. Questo è da una parte un impegno, dall'altra certamente un onore. Mandano le loro squadre di esperti, e queste squadre di esperti si formano con noi, cioè il Corpo Forestale ha un'esperienza particolarmente significativa sugli incendi, ha una scuola di formazione, e questi gruppi di francesi lo scorso anno, tedeschi, sloveni, arrivano un po' da tutta Europa con dei moduli certificati. L'anno scorso è stata fatta qua in Sardegna anche una grande esercitazione antincendi, l'EUMODEX, dove si sono formati molti gruppi. Abbiamo certificato anche attraverso il lavoro del Corpo Forestale che questi gruppi fossero in grado di girare l'Europa e spegnere da tutte le parti. Ecco, per noi è un orgoglio riuscire a formare anche esperti di altre regioni che capiscono, ad esempio, come si può fare il controfuoco, che è una pratica particolare che non tutti sanno fare.
0: E pericolosa.
1: Quindi, molto pericolosa, deve essere fatta da personale, diciamo, particolarmente formato, che
0: altamente
1: conosce bene,
0: specializzato.
1: Altamente specializzato. specializzato, sì, è la parola giusta, perché bisogna creare delle vie di ancoraggio, insomma bisogna creare delle condizioni di sicurezza per tutti gli operatori, perché per noi la sicurezza viene prima di tutto. Queste squadre vengono qui, lavorano a stretto contatto sia con noi che con Forestas, che con i vigili del fuoco, ci affiancano e diciamo ognuno impara dall'altro, loro da noi imparano una serie di cose importanti e anche noi impariamo, per esempio studiamo i mezzi di altri, i loro mezzi, le loro modalità di intervento. È un processo virtuoso che ci aiuta a crescere e a migliorare.
0: Grazie Gianluca Cocco, comandante del Corpo Forestale della Sardegna, per la sua partecipazione alla strambata.
1: Grazie a voi.
0: Che continua.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 26 giugno 2026. Rozzo un fiore, a cura di Celestino Tabasso. Quando uno parte annunciando «Abbiamo sconfitto il fascismo e il comunismo», come ti aspetti che continui? Qualcosa tipo «Ora tocca ai liberali e agli ecologisti, e se becco un cattolico democratico lo tiro sotto con l'auto». Ma Trump sa stupire sempre, non solo quando sceglie il fardo o i ministri, e quindi nel suo comiziaccio per i 250 anni dalla nascita degli USA ha annunciato «Abbiamo sconfitto il fascismo e il comunismo e lo faremo ancora». In effetti, il comunismo lo abbiamo dato per morto tutti e tante volte. Nell'89 i giornalisti gli fecero il necrologio. Gli storici e gli economisti non hanno mai smesso di fargli l'autopsia. Però le parole di Trump aprono scenari interessanti. A dirle, è il presidente che ha incoraggiato il golpe suprematista del 6 gennaio e poi ne ha graziato i responsabili. Flirta con il nazionalismo imperialista di Putin, sputa in faccia alle minoranze, vuole prendersi con la forza i territori e le risorse che gli interessano, ostenta il trattamento disumano riservato agli immigrati, sabota il commercio internazionale e il processo elettorale, ha un'agenda patriarcale e omofoba, attenta alla separazione dei poteri, minaccia la libertà di stampa. Se è così che combatte il fascismo, quando si occuperà del comunismo sarà la volta che riaprono le case del popolo. Rosso in petto un fiore rifiorisce e una fede ci rinasce in cuor. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:41 minuti, ancora Gidi Angela Seichi con voi alla strambata fino alle 14. In questo scorcio di trasmissione parliamo di un appuntamento annuale, il Sardegna Pride, domani a Cagliari, diciamo, l'appuntamento principale. Ne parliamo con Carlo Cozza, portavoce dell'ARC, che è l'associazione che difende e promuove i diritti di tutte le minoranze di identità e orientamento sessuale. Ben ritrovato Carlo Cozza.
1: Buongiorno, buongiorno a tutta la Sardegna, grazie a Gidi Angela.
0: Allora, parliamo di questa edizione che avete deciso di dedicare all'attivista Anna Corona.
1: Anna Corona ci manca tanto, è una persona che si è espressa a favore della nostra comunità fin dall'inizio, è stata membro dell'associazione ARC, tra le fondatrici di AGEDO, che è l'associazione genitori e parenti di persone omosessuali, e ha segnato un po' la linea di quello che sarebbe stato poi l'attività più allargata, no? Non soltanto degli attivisti LGBT, ma di tutta la famiglia di persone che noi chiamiamo alleate, simpatizzanti, che sono la rete che ci dà motivazione e tanto lavoro che a volte non si vede, ma c'è.
0: Famiglie e genitori, quindi è stata anche storica proprio attivista ARC, giusto?
1: Certo, una delle prime suocere in assoluto. Noi siamo su Cagliari dal 2002, quindi dai primi anni Anna insieme ad Andrea, che è il figlio, sono stati attivisti in prima linea, e poi appunto fondatrice di questa associazione AGEDO, che per noi sono quelle associazioni alleate molto importanti come supporto politico, ma anche emotivo, perché certo, parliamo di emozioni molto forti.
0: Certo. Veniamo invece al Sardegna Pride. Intanto è già iniziato, nel senso che sì, domani c'è l'evento clou, ma intanto già da ieri, mi pare, il Pride Park è aperto, al Parco della Musica.
1: Esatto, come si vedrà dalle mie occhiaie, anzi grazie alla radio non si vedono. Noi siamo sul campo da diversi giorni ovviamente, ma le attività sono iniziate ieri al Parco della Musica. Sono 3 giorni di iniziative, incontri culturali, sportivi, artistici, sociali. Il nostro obiettivo è la partecipazione, cioè noi crediamo in questa idea di parco, l'abbiamo chiamato proprio Pride Park e non banalmente diciamo Pride Village, come a volte viene chiamato in altre realtà, proprio per l'idea di partecipazione, di associazioni, di persone che vengono, mangiano qualcosa, ci finanziano perché magari comprano le magliette del Sardegna Pride, del merchandising, ma si incontrano, si conoscono, seguono i nostri eventi e quindi stanno insieme. Per dire adesso, tra le cose principali, oggi è venerdì, quindi parliamo magari del venerdì, abbiamo come sempre dalle 17:30 diverse iniziative sul prato, ma in realtà sono sul parco: progetto fotografico, il parkour, gli amici del rugby, yoga, pole dance, cioè piccole attività che intrattengono e parlano di se stesse. Ma soprattutto io vorrei mettere l'attenzione su 2 eventi invece molto importanti. Noi abbiamo chiamato Palco Piccolo, sì, una piccola tribuna dove poter ascoltare in comodità la presentazione di libri. Abbiamo il libro di Riccardo Azzeni, Devo andare nello spazio, alle 18:30, e poi a seguire verso le 19:30 Gli Indegni, il libro di Francesco Abate, che voi conoscete benissimo.
0: Certo, il nostro carissimo collega scrittore e giornalista. Carlo Cozza, quindi diciamo eventi di vario genere, eventi culturali, eventi di intrattenimento. C'è anche la Lila con voi che farà test gratuiti?
1: La Lila è il nostro partner da sempre, fa parte di quell'associazione alleate di cui parlavo prima. Il lavoro diciamo di test è stato svolto ieri, nella giornata di ieri. Oggi saranno presenti col materiale divulgativo, però si ricorda che Lila Cagliari è sempre in prima linea per la prevenzione e nella loro sede di Via Dante insomma fanno test gratuiti più volte all'anno,
0: anzi questo forse è importante.
1: Molto spesso, quindi chi è interessato può prendere contatti direttamente con Lila e prendere un appuntamento.
0: E veniamo domani, Carlo Cozza, il corteo partirà dal pomeriggio sempre dal Parco della Musica, e ci spieghi un po' qual è il programma dell'evento di domani.
1: Allora sì, il programma di domani l'abbiamo un po' asciugato rispetto agli ultimi anni perché abbiamo capito che la partecipazione è tantissima, quindi gli eventi sono secchi per così dire, ma importanti. Ci raduniamo a partire dalle 17 nella zona del Parco della Musica, dove ci sarà la lettura dei documenti politici, i saluti istituzionali, insomma come sempre, e poi da lì si partirà col grande corteo del Sardegna Pride, quindi da Parco della Musica, via Bacaredda, via Sonnino. Quest'anno arriviamo nuovamente in via Roma dopo essere mancati per tanto tempo a causa
0: per via
1: dei
0: lavori.
1: Esatto, quindi i camion faranno il giro, l'inversione di marcia nel largo, nella piazza Ienne, e poi si tornerà in via Roma dove nuovamente la gente si riunirà in questo corteo per arrivare fino al Parco della Musica. Sono circa 6 chilometri, scarpe buone, il percorso va e viene. In
0: e bottiglietta d'acqua, tragitto. Direi, perché bottiglietta, c'è un po' caldo, quindi sì. Le bottigliette d'acqua non possono mancare, ovviamente. Grazie, grazie Carlo Cozza, portavoce dell'ARC. E...
1: Se posso una cosa veloce, in chiusura, giusto perché un'informazione di servizio, attenzione al divieto dei parcheggi che parte già dalla mezzanotte, quindi tutto il giorno di sabato è vietato parcheggiare nelle zone del corteo, quindi è un'informazione importante per il servizio.
0: Giustamente, grazie, grazie Carlo Cozza, la strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, da lunedì alle 12:30 con Andrea Secchi su Radiolina.

0: La strambata su Radiolina continua in compagnia di Gigi Angela Secchi e di Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda per le... Sì, sì, che cosa vedo?
1: Esattamente, Enzo? Abbiamo però prima un brano, Mundo al revessu, dei Sarrazza.
0: Bravissimo, grazie.

0: Ancora la strambata, ancora Egidio Angela Secchi e stavolta con Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Enzo eri qui anche prima, quindi non ti saluto.
1: Io ti saluto, dai, buongiorno Egidio Angela Secchi, me ne vado, sto scherzando. Buongiorno anche a chi ci ascolta. Abbiamo appena ascoltato tra l'altro Mundo Arrevesu dei Sarrazza con i Sub Sound System, un brano che ti spoilerò, è uscito oggi. Sì, infatti proprio qua in regia abbiamo l'alter ego di Ruido dei Sarrazza, Fabio Leoni, in questo caso
2: che io non conosco chiaramente.
0: Sono due persone in uno.
1: Quando c'è l'uno, l'altro non sa che sta sparendo. Però adesso chiamiamo un attimo, cioè archiviamo Fabio Leoni e chiamiamo Ruido dei Sarrazza, perché magari ci facciamo raccontare un pochino di cosa parla questo Mundo al Revescio. Innanzitutto ti dico che ho apprezzato molto questa combo tra voi due, perché siete nati più o meno nello stesso periodo, con la stessa casa di produzione e soprattutto Sardegna e Salento, due dei mari più belli d'Italia e del mondo.
2: Ci abbiamo messo 35 anni a incontrarci di nuovo dopo gli esordi nel 1992 con la Century Vox di Bologna. È un brano che abbiamo voluto fortemente, che unisce queste due terre che si sono sempre distinte, e soprattutto due gruppi che si sono sempre distinti per l'amore per la propria lingua, loro per il salentino e noi per chiaramente per il nostro sardo. Siamo stati felici di collaborare insieme a loro, perché diciamo che ci hanno anche un po' ispirato a iniziare a lavorare in sardo, quindi questo brano qui per noi è molto importante e parla del mondo rovesciato, di quello che purtroppo stiamo andando a vivere in questo periodo, ma noi comunque cerchiamo di raddrizzarlo in qualche modo.
1: Insomma, diremmo a Vannacci che gli avete rubato il titolo del libro.
2: Esatto.
1: Sto scherzando.
2: La Sardegna al contrario.
1: Esatto. Allora, vedo che anche un brano prodotto da Dero, storico DJ comunque che conosciamo, che collabora anche con un nome importante della scena rap italiana, stiamo parlando di Guè.
2: Esatto. Dero è il DJ ufficiale di Guè, nonché grande produttore che lavora in tour appunto con il grandissimo Cosimo e che ci ha aiutato in questo brano. Tra l'altro lui, fan del Sud Sound System, ha coronato un sogno, perché comunque c'è stata questa connessione, lui fan del Sud Sound System, noi con il Sud Sound System, che praticamente abbiamo iniziato insieme, diciamo si sono allineati un po' di pianeti, è uscita fuori questa collaborazione.
1: No, e poi c'è una commistione comunque di generi, perché c'è l'hip hop, ma c'è anche un po' di reggae.
2: Esatto, ragga dance soul, poi loro sono gli artefici, i primi a portare in Italia il sound della dance soul, del ragamuffin. Insomma, grandissimi Sud Sound System, ricordiamo i nomi Terron Fabio, Nando Popu e Don Rico, che continuano a far ballare. Tra l'altro ieri erano ad Alghero, quindi erano a un importante festival ad Alghero, hanno fatto ballare tutta Alghero.
1: E potevano anche venire a trovarci, Fabio.
2: Sì, però io devo svegliarmi alle 6 per andare al lavoro.
0: Perché appunto Ruido avrebbe voluto, ma Fabio Leoni doveva andare a lavoro.
2: Infatti Ruido si stava alzando per andare, Fabio Leoni l'ha presentato, dove stai andando?
1: Beh, allora qua ti diciamo anche che visto quando farai ancora più successo, ecco, qui ci siamo sia io che Giulia Angelassi, che
0: ricordati di noi.
1: Che siamo intonati, quindi un featuring.
0: Esatto. Sì, io faccio la corista.
2: Si può fare.
1: Facciamo i ritornelli.
2: Ma Egi lo so, io tra l'altro Egi vorrei invitarla a sala prove già da tempo, quindi
1: beh, sarebbe interessante. Io te lo dico sempre che potremmo fare tipo
2: Unione
1: una puntata
2: Sarda Edition.
1: Esatto. Ne abbiamo un po' di persone che canticchiano qua,
2: Bene, e che suonano anche.
0: Sarebbe carino organizzare una serata.
1: Sicuramente divertente. Poi vediamo se la mandiamo in onda.
2: Possiamo provarci.
1: Sicuramente.
0: Sì, prima vediamo cosa ne esce fuori e poi si valuta.
1: Esatto, dove lo troviamo questo brano, Fabio?
2: Su tutti i canali, chiaramente market digitali, Spotify, YouTube, Tidal, insomma dappertutto. È uscito stanotte a mezzanotte. Sta già andando bene, sono contento perché stanno condividendo in tantissimi, ho visto moltissime storie Instagram, Facebook, insomma sta andando bene, sono contento.
1: Perfetto.
0: Bravissimo, grazie Ruido, adesso fai tornare Fabio Leoni.
2: È tardi, dai, dobbiamo chiudere.
0: Esatto. Quindi grazie Enzo anche per questo molto molto carino, questo colloquio che avete fatto, questa mini intervista che hai fatto a Ruido. La strambata finisce qui per questa settimana, l'appuntamento è la prossima settimana, ancora alle 12.30 fino alle 14 qui su Radiolina. Vi ricordo, adesso noi andremo a mangiare qualcosa, ma voi restate state in radio, perché tra poco potrete ascoltare direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda l'intervento di Pierluigi Leda, e poi in generale state con noi su Radiolina ancora per un'estate di musica e non solo.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Francesca Figus, su Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spaccaprezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Sara di Luina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.

0: Sono rimasti a terra senza spiegazioni, volo cancellato. La partenza dell'aereo della compagnia EasyJet da Bordeaux a Cagliari era prevista alle 19.10 di venerdì. Il decollo non è mai avvenuto e 200 sardi sono ancora in Francia senza sapere quando potranno tornare a casa. Anche nel sito della Sogair, la società che gestisce lo scalo di Cagliari Elmas, in rosso la scritta cancellato. Tra i passeggeri molti fedeli reduci da un pellegrinaggio a Lourdes, malati, anziani, famiglie con bambini. Per tutti è cominciata una vera e propria odissea. Oltre all'amara sorpresa della cancellazione, la beffa di doversi pagare una notte in albergo e organizzare il volo del rientro. Dalla compagnia nessuna informazione. Il collegamento Cagliari-Bordeaux è stato inaugurato lo scorso 23 giugno. Subito i primi problemi. Il volo inaugurale da Cagliari era partito con 2 ore di ritardo. Altri disagi in giro per l'Europa. L'aereo che doveva raggiungere Roma da Francoforte nella serata di venerdì è partito con molto ritardo a causa di un guasto l'impianto di climatizzazione. A bordo alcuni sardi che hanno perso la coincidenza che gli avrebbe garantito il ritorno a Cagliari.
1: Abbiamo la concomitanza in Sardegna di fenomeni multirischio, quindi la presenza di più rischi contemporaneamente. In particolare siamo passati da avvisi per elevate temperature a bollettini con codice giallo per quanto riguarda il pericolo di incendi boschivi a avvisi di criticità per rischio idrogeologico per temporali.
2: Le due facce dell'isola con una situazione da clima estremo. Una parte colpita dagli incendi, un'altra da temporali. Dopo Genuri e Mandas, oggi piogge forti e nubifragi ancora in Marmilla, ma anche nel Parteolla, Grandine, a Sinnai e Gesico, dove si registrano danni alle campagne, a Villanova Franca, alberi e pali caduti per un violento acquazzone. Oltre a danni a tetti ed alcuni edifici comunali, sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le aree interessate. Al momento non si registrano feriti, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio. Piogge grandine anche a Siddi, dove è stato deliberato lo stato di calamità naturale.
3: La recente aggressione a un maresciallo dei carabinieri in servizio nel centro migranti di Monastir è solo l'ultimo di una serie di episodi che lasciano intendere che la gestione di quell'hotspot sarà molto complicata anche nel futuro prossimo, con l'aumento degli ospiti dagli attuali 500 a circa 1200, compresi quelli fermati per l'identificazione.
4: Sì, mi preoccupa perché comunque, pur avendo piena fiducia nelle istituzioni preposte, la prefettura e il ministero, naturalmente questo è un impatto importante sulla gestione degli equilibri sociali e anche economici per la comunità di Monastir.
3: E i rappresentanti sindacali delle forze di polizia questa preoccupazione la fanno diventare un vero e proprio allarme.
5: La struttura è un colabrodo. Non è stata approntata per un'emergenza del genere, non sono stati fatti i lavori, pertanto la vigilanza è scarsa perché il personale che si ha a disposizione è scarsissimo. Attualmente c'è una pattuglia del reparto mobile del battaglione dei carabinieri, in più una pattuglietta della territoriale, ma con una struttura del genere non riescono ad impedire che questi possano scappare.
6: Con le risorse che hanno messo in campo il Ministero, questi numeri verranno triplicati dal punto di vista della capienza del lab e quindi di conseguenza il personale, se rimane quello che è, alla fine non avrà una risposta dal punto di vista della tutela e della sicurezza del lab. Purtroppo la situazione è veramente preoccupante.
7: Pochi minuti dopo l'insediamento del Consiglio, per il vice sindaco, sarà infatti lui, almeno per ora, a guidare Ottana, ecco subito un importante appello.
8: Noi siamo pronti e dobbiamo dare anche una risposta al Paese che è venuto a votare, ci ha sostenuto e quindi adesso attendiamo risposte sia dalla Regione Sardegna e dalla Prefettura. Noi comunque l'impegno lo stiamo mettendo.
7: Da Prefettura e Regione si attende chiarezza su una situazione a dir poco ingarbugliata che non sembra avere precedenti a livello nazionale. Franco Sabba, rieletto per la terza volta con ampia partecipazione al voto, è ai domiciliari da qualche giorno prima delle ultime elezioni, con l'accusa di tentata concussione. Appena avuto certezza della rielezione, ha spedito i decreti di nomina di giunta e vice sindaco, mossa poche ore prima il riesame aveva confermato i domiciliari, che ha anticipato la nuova sospensione per la legge Severino ed evitato al paese il commissario. Ora però su quel decreto di nomina sarebbero emerse forti criticità, insomma un quadro di grandissima incertezza per chi deve governare Ottana e non sa ancora se è legittimato a farlo oppure no. Da qui l'appello a Prefettura e Regione, sostenuto anche dall'ANCI.
9: Beh, intanto siamo venuti qua per portare sostegno a questi ragazzi che hanno affrontato le elezioni e vogliono dare il proprio contributo per amministrare il paese. La seconda cosa è che gli vanno date risposte subito, quindi da presidente dell'ANCI chiedo alla regione, alle prefetture, che al più presto diano risposte a questa comunità che merita un'amministrazione al di là di tutte le vicissitudini su cui si esprimerà evidentemente qualcun altro.
10: Si dimette Riccardo Biancu, l'assessore comunale di Loiri Porto San Paolo, ha rimesso incarico e deleghe nelle mani del sindaco Francesco Lai. La decisione arriva dopo le polemiche sulla vicenda di Calafinanza, che nelle ultime settimane ha coinvolto anche il suo nome per via del fratello, amministratore delegato di Tavolara Bay. L'ex assessore è stato pesantemente attaccato sui social. In una lettera indirizzata al sindaco, Biancu parla di una scelta assunta con serenità e senso delle istituzioni. Ribadisce la sua totale estraneità al progetto e precisa di aver avuto deleghe solo al turismo. Non ho mai partecipato né direttamente né indirettamente a procedimenti o decisioni inerenti al progetto in questione, scrive Biancu. Non ci sono responsabilità da riconoscere, contestazioni da temere o ombre da fugare. La cornice è quella del progetto previsto nell'area di Calafinanza, nel territorio di Loiri Porto San Paolo. A proporlo è Tavolara Bay SRL, società sardo-brasiliana interessata alla realizzazione di una struttura a 5 stelle. La ZES unica del governo Meloni autorizzerebbe di fatto il progetto. Comune e Regione hanno già detto no.
11: La ZES dovrebbe essere uno strumento che sburocratizza e velocizza i procedimenti, ma non che supera e che deroga le norme regionali.
10: Adesso il sindaco Lai annuncia la convocazione dell'assemblea civica per ritirare la delibera del novembre 2025 con cui era stata approvata la variante urbanistica dell'area. La partita si sposta davanti al TAR. L'8 luglio i giudici dovranno pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva presentata dalla Regione.
12: Con un impianto di batterie di questo genere è più che chiaro e evidente che tutta la nostra vita verrebbe stravolta.
13: Pauline produce mele biologiche. Francesca ha acquistato un terreno dove ha piantumato 1000 alberi.
14: Dietro ogni terreno ci sono sacrifici, investimenti, affetti e progetti costruiti negli anni.
13: È a pochi metri dal loro terreno, in località Su Dragone, nell'agro di Itiri, che potrebbe sorgere il grande impianto di accumulo elettrochimico con batterie al litio, il progetto BES da 470 megawatt presentato dalla Tiesi Solar SRL, società controllata da un gruppo spagnolo. Itiri e la sua comunità insorgono, convocato un consiglio comunale aperto, presenti cittadini e comitati. Oltre 1000 firme già raccolte per la petizione lanciata da uno dei comitati che chiede di partecipare alla conferenza di servizi.
15: Noi abbiamo chiesto di essere presenti come comitato. Noi ci auguriamo che dare parole alla partecipazione pubblica sia uno strumento nella cassetta degli attrezzi dei nuovi eletti in consiglio.
13: Itiri offre già il suo contributo alla transizione energetica, è stato detto, in riferimento al parco Alas. La sottostazione di Terna Su Dragone rappresenta la storia del paese.
16: Quell'area ha una classificazione urbanistica particolare, classificata come E2, un'area nella quale viene svolta un'agricoltura di pregio.
17: E questo consiglio comunale aperto ci ha permesso anche di confrontarci con i comitati e con la regione. Insieme ad essi potremo condurre una battaglia affinché questo progetto non passi.
18: Rientro a casa è tanto, è soltanto un pastore transumante o uno che va via da casa, dal proprio paese per motivi di lavoro, sa cosa significa. Transumanza è tristezza, transumanza è solitudine, transumanza è orgoglio, transumanza è soddisfazione.
19: Gli occhi di Massimo Locci brillano mentre scandisce quelle parole che raccontano un'esistenza. La famiglia desulese, quattro fratelli più figli e nipoti al seguito, ha riproposto il rito antico della transumanza. Monza. Partenza alle 3 del mattino da Laconi con un gregge di 500 pecore. Destinazione Desulo, passando da Rizzo a caccia di erba fresca dalle parti di Tascusì. Il territorio si svela e incanta.
20: Oggi diventa una grande possibilità di sviluppo e di valorizzazione delle zone interne. Una transumanza che oggi ci avvicina sempre più al senso di comunità, di unione, di coesione. Un grande sacrificio che oggi può diventare uno strumento per creare il reddito nelle aree interne.
21: Da giovane mi ha fatto conoscere tutte queste zone di montagna, le zone marginali che abbiamo adesso.
19: Promozione del territorio e aspetto pedagogico si fondono, questo l'appello ai giovani.
18: Anche se non saranno pastori, diventeranno ingegneri, avvocati, medici, di ricordarsi sempre delle proprie radici.
22: Da una parte il tira e molla con l'Atalanta per Gaetano, dall'altra la necessità di rimpolpare un centrocampo che dopo il 2007 anglo-nigeriano a Karakiri, arrivato a parametro zero dall'Everton, si prepara ad accogliere il 2006 Alessandro Romano, mediano mancino che il Cagliari è pronto a prendere per 5 milioni più bonus dalla Roma. Gaetano, inventato play da Pisacane nella passata stagione, è diventato subito l'uomo mercato del Cagliari, attirando l'attenzione di Sarri, che lo ha scelto per essere il perno del nuovo centrocampo dell'Atalanta. Ma alla Dea, che offre 11-12 milioni, il Cagliari replica chiedendone non meno di 17. Da Bergamo viene proposto come parziale contropartita il maliano El Bilal Touré, classe 2001, di rientro dal prestito al Beşiktaş. Proposta che però non scalda troppo il club rossoblu, che punta sul cash, magari anche con qualche bonus, tenendo eventualmente slegato l'interessamento per l'esterno offensivo. Sul fronte entrate, dopo Akarakiri, ecco Romano, il centrocampista svizzero cresciuto nelle giovanili della Roma. È rientrato al prestito di 6 mesi allo Spezia, già la scorsa estate era stato a un passo dai rossoblù. Ora il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento in Sardegna, in prestito con obbligo di riscatto, e il club giallorosso incasserà 5 milioni più eventuali bonus per un totale di 6 milioni e mezzo. Operazione da chiudere entro il 30 giugno. E di Saccardi continua il pressing sul Pisa per un altro svizzero, Michel Eibischer, 29 anni, impegnato con la sua nazionale nei mondiali statunitensi.

0: de sa terra nostra.
1: Ascoltiamo il singolo pubblicato da Itazenda nel novembre del 2013. Si intitola Il respiro del silenzio. Vi compare di nuovo anche Checco Silvestre dei Modà, che aveva già collaborato con il gruppo sassarese per il brano Cuore e Vento.

0: La voce di Checco Silvestre dei Modà in Il respiro del silenzio che abbiamo ascoltato dai Tazenda.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: La cantante Maria Giovanna Cherchi libera la sua voce in tutte le sue diverse coloriture in questo brano intitolato Sagrados Cantos.

0: Era l'ampio organico di 10 elementi degli Janas durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos, a Sedilo, nel 1997.
1: Il cantante originario di Stintino, Beppe Dettori, ha sempre sperimentato nuove soluzioni vocali nella creazione dei suoi brani. Qui lo ascoltiamo in brincare, cioè saltare.

0: Nel luminoso splendore del mare di Stintino abbiamo ascoltato Beppe Dettori in Brincare.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo l'originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo Istutakela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Abbiamo ascoltato i Nemos, impegnati sul palco del Festival delle Launeddas, svoltosi a Villa Pozzo nel 2022.
1: Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

0: Energia rinnovabile sì, sfregio del territorio no. Nella canzone di Tonio Pani e Sensei, l'appello a non riempire l'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.
1: Attivi dal 1995, gli Stentales hanno alle spalle una corposa produzione discografica. Nell'album La ruota del tempo del 2017 compare anche questo brano Notte e luna, in cui canta in italiano Danilo Sacco dei Nomadi.

0: Abbiamo ascoltato Notte e Luna degli Stentales, con ospite la voce dei Nomadi Danilo Sacco.
1: I fratelli Andrea e Antonio Poddiche caratterizzarono con le loro voci il repertorio dei Sole Nero, formazione sassarese nata nel 1978 e da cui poi sarebbero scaturiti il Coro degli Angeli e i Tazenda. Un minuto alle sei era il lato A, un loro 45 giri inciso nel 1980. Lo ascoltiamo.

0: Erano i Sassaresi Sole Nero, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Il brano proposto era Un minuto alle 6.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: È originario di Bitti, ma dal 2009 vive a Berlino. Riccardo Ruiu non ha abbandonato la sua passione per la musica e dedica al suo paese questa bella Asa Torrar.
3: In sapos en tua sa memoria, io torro sempre a tie, e sos caminos de Said.

0: Ricordava il dramma dell'alluvione che ha colpito Bitti alcuni anni fa, questa bella asadorrare di Riccardo Ruiu.
1: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Bandabeni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi mi croc.
2: Ah, sei tu? Sì, sono io.
3: Pessu te traballu bon mi borri vasi ai. Torra domo all'estru bon mi borri gorcai. Cecilia c'è tu sciri e comenza a pariciai. Se arrivendi moi e mi deppu sciacquai. Over giù sa porta bro.

0: erano i Banda Beni con, nel video, Mario Biggio alla batteria e sax, nel brano Rock e poi Mic Rock.
1: Positive Massive Army è il titolo della canzone che stiamo per ascoltare dalla voce di Bujumannu all'anagrafe Simone Pireddu di Serramanna. È cantata parte in inglese e parte in sardo. È una sua dichiarazione d'amore a tutte le belle persone che lo hanno sostenuto nel suo percorso artistico.

0: La capacità di trasmettere forza, luce e felicità grazie alla propria carica di positività. Questo è il senso del brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumannu.
1: Sono le 7:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
7: Scrolli. Guardi. Sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.

0: Sono rimasti a terra senza spiegazioni. Volo cancellato. La partenza dell'aereo della compagnia EasyJet da Bordeaux a Cagliari era prevista alle 19.10 di venerdì. Il decollo non è mai avvenuto. E 200 sardi sono ancora in Francia, senza sapere quando potranno tornare a casa. Anche nel sito della Soger, la società che gestisce lo scalo di Cagliari Elmas, in rosso la scritta cancellato. Tra i passeggeri, molti fedeli reduci da un pellegrinaggio a Lourdes. Malati, anziani, famiglie con bambini. Per tutti è cominciata una vera e propria odissea. Oltre all'amara sorpresa della cancellazione, la beffa di doversi pagare una notte in albergo e organizzare il volo del rientro. Dalla compagnia nessuna informazione. Il collegamento Cagliari-Bordeaux è stato inaugurato lo scorso 23 giugno. Subito i primi problemi. Il volo inaugurale da Cagliari era partito con 2 ore di ritardo. Altri disagi in giro per l'Europa. L'aereo che doveva raggiungere Roma da Francoforte nella serata di venerdì è partito con molto ritardo a causa di un guasto l'impianto di climatizzazione. A bordo alcuni sardi che hanno perso la coincidenza che gli avrebbe garantito il ritorno a Cagliari.
1: Abbiamo la concomitanza in Sardegna di fenomeni multirischio, quindi la presenza di più rischi contemporaneamente. In particolare siamo passati da avvisi per elevate temperature a bollettini con codice giallo per quanto riguarda il pericolo di incendi boschivi a avvisi di criticità per rischio idrogeologico per temporali.
2: Le due facce dell'isola con una situazione da clima estremo, una parte colpita dagli incendi, un'altra da temporali. Dopo Genuri e Mandas, oggi piogge forti e nubi fragi ancora in Marmilla, ma anche nel parte Olla, Grandine, a Sinnai e Gesico, dove si registrano danni alle campagne, a Villanova Franca alberi e pali caduti per un violento acquazzone. Oltre a danni a tetti ed alcuni edifici comunali, sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le aree interessate. Al momento non si registrano feriti, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio. Pioggia e grandine anche a Siddi, dove è stato deliberato lo stato di calamità naturale.
3: La recente aggressione a un maresciallo dei carabinieri in servizio nel centro migranti di Monastir è solo l'ultimo di una serie di episodi che lasciano intendere che la gestione di quell'hotspot sarà molto complicata anche nel futuro prossimo, con l'aumento degli ospiti dagli attuali 500 a circa 1200, compresi quelli fermati per l'identificazione.
4: Sì, mi preoccupa perché comunque, pur avendo piena fiducia nelle istituzioni preposte, la prefettura e il ministero, naturalmente questo è un impatto importante sulla gestione degli equilibri sociali e anche economici per la comunità di Monastir.
3: E i rappresentanti sindacali delle forze di polizia questa preoccupazione la fanno diventare un vero e proprio allarme.
5: La struttura è un colabrodo. Non è stata approntata per un'emergenza del genere. Non sono stati fatti i lavori, pertanto la vigilanza è scarsa perché il personale che si ha a disposizione è scarsissimo. Attualmente c'è una pattuglia del reparto mobile o del battaglione dei carabinieri, in più una pattuglietta della territoriale, ma con una struttura del genere non riescono ad impedire che questi possano scappare.
6: Con le risorse che hanno messo in campo il Ministero, questi numeri verranno triplicati dal punto di vista della capienza dell'hub e quindi di conseguenza il personale, se rimane quello che è, alla fine non avrà una risposta dal punto di vista della tutela e della sicurezza dell'hub. Purtroppo la situazione è veramente preoccupante.
7: Pochi minuti dopo l'insediamento del Consiglio, per il vice sindaco, sarà infatti lui, almeno per ora, a guidare Ottana. Ecco subito un importante appello.
8: Noi siamo pronti e dobbiamo dare anche una risposta al Paese che è venuto a votare, ci ha sostenuto e quindi adesso attendiamo risposte sia dalla Regione Sardegna e dalla Prefettura. Noi comunque l'impegno lo stiamo mettendo.
7: La prefettura e la regione si attende chiarezza su una situazione a dir poco ingarbugliata che non sembra avere precedenti a livello nazionale. Franco Sabba, rieletto per la terza volta con ampia partecipazione al voto, e ai domiciliari da qualche giorno prima delle ultime elezioni, con l'accusa di tentata concussione. Appena avuto certezza della rielezione, ha spedito i decreti di nomina di giunta e vice sindaco, mossa poche ore prima il riesame aveva confermato i domiciliari, che ha anticipato la nuova sospensione per la legge Severino ed evitato al paese il commissario. Ora però su quel decreto di nomina sarebbero emerse forti criticità, insomma un quadro di grandissima incertezza per chi deve governare Ottana e non sa ancora se è legittimato a farlo oppure no. Da qui l'appello a prefettura e regione, sostenuto anche dall'ANCI.
9: Beh, intanto siamo venuti qua per portare sostegno a questi ragazzi che hanno affrontato le elezioni e vogliono dare il proprio contributo per amministrare il paese. La seconda cosa è che gli vanno date risposte subito, quindi da presidente dell'ANCI chiedo alla regione, alle prefetture, che al più presto diano risposte a questa comunità che merita un'amministrazione al di là di tutte le vicissitudini su cui si esprimerà evidentemente qualcun altro.
10: Si dimette Riccardo Biancu, l'assessore comunale di Loiri Porto San Paolo, ha rimesso incarico e deleghe nelle mani del sindaco Francesco Lai. La decisione arriva dopo le polemiche sulla vicenda di Calafinanza, che nelle ultime settimane ha coinvolto anche il suo nome per via del fratello, amministratore delegato di Tavolara Bay. L'ex assessore è stato pesantemente attaccato sui social. In una lettera indirizzata al sindaco, Biancu parla di una scelta assunta con serenità e senso delle istituzioni. Ribadisce la sua totale estraneità al progetto e precisa di aver avuto deleghe solo al turismo. Non ho mai partecipato né direttamente né indirettamente a procedimenti o decisioni inerenti al progetto in questione, scrive Biancu. Non ci sono responsabilità da riconoscere, contestazioni da temere o ombre da fugare. La cornice è quella del progetto previsto nell'area di Calafinanza, nel territorio di Loiri Porto San Paolo. A proporlo è Tavolara Bay SRL, società sardo-brasiliana interessata alla realizzazione di una struttura a 5 stelle. La ZES unica del governo Meloni autorizzerebbe di fatto il progetto. Comune e regione hanno già detto no.
11: La ZES dovrebbe essere uno strumento che sburocratizza e velocizza i procedimenti, ma non che supera e che deroga le norme regionali.
10: Adesso il sindaco Lai annuncia la convocazione dell'assemblea civica per ritirare la delibera del novembre 2025 con cui era stata approvata la variante urbanistica dell'area. La partita si sposta davanti al TAR. L'8 luglio i giudici dovranno pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva presentata dalla regione.
12: Con un impianto di batterie di questo genere è più che chiaro e evidente che tutta la nostra vita verrebbe stravolta.
13: Pauline produce mele biologiche. Francesca ha acquistato un terreno dove ha piantumato 1000 alberi.
14: Dietro ogni terreno ci sono sacrifici, investimenti, affetti e progetti costruiti negli anni.
13: È a pochi metri dal loro terreno, in località Su Dragone, nell'agro di Ittiri, che potrebbe sorgere il grande impianto di accumulo elettrochimico con batterie al litio, il progetto BES da 470 megawatt presentato dalla Tiesi Solar SRL, società controllata da un gruppo spagnolo. Ittiri e la sua comunità insorgono, convocato un consiglio comunale aperto, presenti cittadini e comitati. Oltre 1000 firme già raccolte per la petizione lanciata da uno dei comitati che chiede di partecipare alla conferenza di servizi.
15: Noi abbiamo chiesto di essere presenti come comitato. Noi ci auguriamo che dare parole alla partecipazione pubblica sia uno strumento nella cassetta degli attrezzi dei nuovi eletti in consiglio.
13: Ittiri offre già il suo contributo alla transizione energetica, è stato detto, in riferimento al parco Alas. La sottostazione di Terna Su Dragone rappresenta la storia del paese.
16: Quell'area ha una classificazione urbanistica particolare, classificata come E2, un'area nella quale viene svolta un'agricoltura di pregio.
17: E questo consiglio comunale aperto ci ha permesso anche di confrontarci con i comitati e con la regione. Insieme ad essi potremo condurre una battaglia affinché questo progetto non passi.
18: Rientro a casa è tanto, è soltanto un pastore transumante o uno che va via da casa, dal proprio paese per motivi di lavoro, sa cosa significa. Transumanza è tristezza, transumanza è solitudine, transumanza è orgoglio, transumanza e soddisfazione.
19: Gli occhi di Massimo Locci brillano mentre scandisce quelle parole che raccontano un'esistenza. La famiglia desulese, quattro fratelli più figli e nipoti al seguito, ha riproposto il rito antico della transumanza. Partenza alle 3 del mattino da Laconi con un gregge di 500 pecore. Destinazione Desulo, passando da Rizzo a caccia di erba fresca dalle parti di Tascusì. Il territorio si svela e incanta.
20: Oggi diventa una grande possibilità di sviluppo e di valorizzazione delle zone interne. Una transumanza che oggi ci avvicina sempre più al senso di comunità, di unione, di coesione. Un grande sacrificio che oggi può diventare uno strumento per creare reddito nelle aree interne.
21: Da giovane mi ha fatto conoscere tutte queste zone di montagna, le zone marginali che abbiamo adesso.
19: Promozione del territorio e aspetto pedagogico si fondono, questo l'appello ai giovani.
18: Anche se non saranno pastori, diventeranno ingegneri, avvocati, medici, di ricordarsi sempre delle proprie radici.
22: Da una parte il tira e molla con l'Atalanta per Gaetano, dall'altra la necessità di rimpolpare un centrocampo che dopo il 2007 anglo-nigeriano a Karakiri, arrivato a parametro zero dall'Everton, si prepara ad accogliere il 2006 Alessandro Romano, mediano mancino che il Cagliari è pronto a prendere per 5 milioni più bonus dalla Roma. Gaetano, inventato play da Pisacane nella passata stagione, è diventato subito l'uomo mercato del Cagliari, attirando l'attenzione di Sarri, che lo ha scelto per essere il perno del nuovo centrocampo dell'Atalanta. Ma alla Dea, che offre 11-12 milioni, il Cagliari replica chiedendone non meno di 17. Da Bergamo viene proposto, come parziale contropartita, il maliano El Bilal Touré, classe 2001, di rientro dal prestito al Beşiktaş. Proposta che però non scalda troppo il club rossoblu, che punta sul cash, magari anche con qualche bonus, tenendo eventualmente slegato l'interessamento per l'esterno offensivo. Sul fronte entrate, dopo Karakiri, ecco Romano. Il centrocampista svizzero, cresciuto nelle giovanili della Roma, è rientrato al prestito di 6 mesi allo Spezia. Già la scorsa estate era stato a un passo dai rossoblù. Ora il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento in Sardegna, in prestito con obbligo di riscatto, e il club giallorosso incasserà 5 milioni più eventuali bonus per un totale di 6 milioni e mezzo. Operazione da chiudere entro il 30 giugno. E di Saccardi continua il pressing sul Pisa per un altro svizzero, Michel Eibischer, 29 anni, impegnato con la sua nazionale nei mondiali statunitensi.

0: la casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno, come le patatine Eldorada Amica Chips, vari tipi da 130 grammi a 1,10 euro, il Ferrari Grana Padano DOP Riserva grattugiato da 90 grammi a 1,59 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
9: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano, su Radiolina.
5: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Famiglia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Ufficio Casa Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Ma sentite mai che il ritmo di Sardegna Teatro Festival?
7: Otana! Orani, Orune, Ortueri! Arrizzo!
6: Bau, Ladu!
7: Alba Giarra!
8: Semestene!
6: 37 spettacoli!
8: 13 compagnie!
7: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
6: A ridere!
8: Piangere!
7: Allettare!
6: Urlare!
8: Cantare!
7: Recitare!
6: Con i Barbari Cinericoli!
9: www.barbaricinericoli.it
10: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 7:59.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca e con un triplice omicidio che si è consumato a Roma con padre, madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pineta Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
3: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte, la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
4: L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'Ucraina sta andando bene, mentre la produzione complessiva delle raffinerie russe è diminuita di un terzo.
3: Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Oggi nuova scossa di 4.9, mentre la missione di aiuti italiana arrivata nel paese si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma.
4: Il Consiglio per l'Istruzione della Texas negli Stati Uniti ha approvato un nuovo ed ampio elenco di letture a livello statale, che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
3: Calcio: la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, l'Iran sfiora l'impresa ma qualificarsi è l'Egitto dopo l'1-1 finale.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99€. Scopri di più su conad.it.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
8: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
18: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
22: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
23: PAN, sardi come voi.
24: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
25: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
26: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
27: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
26: Tac!
28: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
26: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
28: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
29: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
4: Vieni a scoprirla da Autovam.
5: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove
9: vai? Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840345. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.

0: Sono le 8:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
10: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
11: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 €. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
5: Prima che il vento si porti via tutto.
4: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
5: Respira questa libertà.
4: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
7: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
8: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana bollente in tutta Italia, anche in Sardegna temperature alte, punte massime intorno ai 35 gradi, ma nell'interno anche di più, e sono temperature meteorologiche, quindi misurate all'ombra, figuratevi voi al sole. Caldo anche nelle ore serali e notturne, lungo la fascia costiera si sta un po' meglio, anche grazie a un pochino di brezza, ma lì si fa sentire anche l'umidità. Il caldo si attenuerà a metà della prossima settimana, tra mercoledì e giovedì arriva aria più fresca, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sono le 9:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50.000. Nelle ultime ore è atterrato il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team composto da 97 persone raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione.
1: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
2: Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane.
1: Triplice omicidio a Roma, con padre, madre e la figlia di soli 6 anni uccisi. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinetta Sacchetti, nella zona nord di Roma. È caccia al killer, si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh. Un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
2: Ancora caldo intenso sull'Italia, dove tra oggi e domani le temperature raggiungeranno nuovi picchi stagionali, oltrepassando anche i 40 gradi in alcune regioni. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rimangono stabili a 18 le città da bollino rosso per tutto il fine settimana, ma aumentano le città da bollino arancione, a conferma dell'aumento generalizzato delle temperature su tutto il paese.
1: I motori, seconda giornata dell'ottavo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spielberg in Austria, Kimi Antonelli è stato il più veloce del venerdì. Oggi le prove libere 3 previste dalle 12.30 alle 13.30, a seguire le qualifiche dalle 16.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
5: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
12: Ardis, buono anche nel prezzo.
13: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
14: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Questa mattina uno dei tanti temi che stiamo affrontando è quello dei viaggi, chissà, magari in qualche località turistica sperduta dall'altra parte del mondo, o chissà, perché no, possiamo anche restare in Sardegna per renderci conto di quanta meraviglia e quanti posti diversi e affascinanti ci siano da esplorare. E appunto ne parliamo con l'ospite di stamattina, Stefano Zedda, guida turistica, che ormai da tempo porta a spasso in giro per la Sardegna le tante persone che vogliono saperne un po' di più, vogliono girare un po' l'isola e capire quali sono le sue bellezze e ricchezze. Buongiorno Stefano.
2: Buongiorno, giusto da qualche giorno porto un po' di gente.
1: Giusto da un po' di tempo, la tua sicuramente è una passione, anzi una vocazione direi, perché davvero i tuoi tour ti portano in giro per tutta la Sardegna. Ma il tema appunto di questa mattina è: una persona può regalarsi una vacanza o una giornata diversa dal solito pur stando in Sardegna? E se sì, dove può andare?
2: Ok Veronica, guarda, io penso che la Sardegna sia un posto appunto bellissimo, soprattutto per il fatto che in ogni posto dove vai, in ogni paese dove ti trovi, trovi qualcosa di particolare. E quindi veramente oggi dobbiamo parlare per 4-8 minuti, ma penso che potremmo parlare per una giornata intera di posti da esplorare. E quindi ne ho scelto qualcuno, giusto i più caratteristici che si possono vedere nell'isola. L'ho divisa in tre parti, quindi sud, centro e nord, così vi do un quadro generale. Sì. Allora, per il sud, ad esempio, ho pensato all'Iglesiente, ecco, ho scelto poi dei posti che sono a contatto anche col mare, dato il periodo. Quindi nell'Iglesiente, ad esempio, che è il luogo dei minatori, un posto bellissimo soprattutto per le sue scogliere, pensiamo al Pan di Zucchero, lo scoglio più grande del Mediterraneo, quindi andare lì è veramente un qualcosa appunto che arricchisce non solo la vista ma anche appunto culturalmente, perché si va a contatto appunto con la vita dei minatori del tempo. Pensiamo ad esempio anche a Porto Flavia, che è uno specchio, una finestra sul mare appunto che dà sul Pan di Zucchero, quindi quello è un luogo veramente da visitare, ed è vicino a spiagge bellissime come Masua, altra cala famosa. Quindi questo è nell'Iglesiente. Se invece ci spostiamo dall'altra parte, ho scelto un posto che è un po' una chicca, è stato riaperto da poco, che è il carcere di Castiadas. È un posto particolare perché si capisce un tempo come potevano lavorare queste persone. Purtroppo
1: si respira ancora la storia, diciamo.
2: Oh, esatto.
1: Ci sono passata tempo fa e adesso mi sta venendo voglia, prendo appunti, così ci torno. Così ci torno.
2: Eh sì, questi carcerati che vivevano lì non solo vita da carcere ma anche di lavoro, perché quel luogo è stato bonificato proprio da queste persone, e poi sei a contatto proprio con la costa, quindi lì abbiamo Villa Simius, altro luogo spettacolare per le spiagge. Poi allora, se ci spostiamo nel centro invece, ecco qui mi sono riferito ai castelli, perché anche qua è un tema meno conosciuto forse, però noi abbiamo un'ottantina di castelli in Sardegna, sono tantissimi. Il problema è che sono castelli molto antichi e quindi sono moltissimi, quasi tutti in ruderi, è difficile anche visitarli, sono messi in punti strategici in alto, quindi
1: spesso capita, magari siamo in macchina, li vedi e ti chiedi magari come erano al tempo,
2: e come l'hanno costruito soprattutto.
1: Bravissimo.
2: La voglia che avevano.
1: Bravissimo. Siamo sempre con Stefano Zedda e parlavamo di castelli, un'ottantina in Sardegna, ma ce n'è uno in particolare che è praticamente perfettamente conservato. Qual è?
2: Ecco sì, è il più bello forse, ed è al centro della Sardegna, siamo a Salluri. Questo castello è uno dei pochissimi veramente conservati, anche perché è stato abitato fino a pochi anni fa, quindi è visitabile, ve lo consiglio, straconsiglio, anche perché all'interno ci sono diversi musei, tra cui uno delle armi medievali, uno di armi moderne, e poi c'è tutta la storia di Leonora d'Arborea, che probabilmente ha vissuto anche in quel castello tra i tanti che aveva. E poi ci possiamo spostare appunto al nord, nord tra virgolette, nel senso a sinistra, a destra, in alto della Sardegna, ci sono tantissimi posti, anche qui potremmo stare ora a parlare, ma ho scelto una zona che è quella di Alghero, Castelsardo e Sassari, che sono tre paesi, le tre città forse più importanti della zona. Alghero con le sue torri spagnole, che sono tra le più grandi che abbiamo, Castelsardo con La Rocca, ecco lì anche senza spendere nulla uno può tranquillamente girare nel paese e stare a contatto con la storia. E poi non perdetevi Monte d'Accoddi, che è un'altra chicca che abbiamo noi, una cosa veramente particolare, penso ce l'abbiamo solo noi in Europa, è questo altare terrazzato, come viene definito dagli archeologi, anche se molti la chiamano la ziggurat sarda.
1: Sì. Aiuta magari anche un po' a farsi un'idea, esatto, di quella che può essere la struttura, no? Di questa meraviglia. E quindi dicevi, noi possiamo andare lì e che cosa ci troviamo davanti?
2: Allora è un monumento molto particolare perché è antichissimo, quindi una struttura del genere era difficile da costruire al tempo, parliamo veramente di migliaia di anni fa, prima addirittura dei nuragici, già i nuragici anche lì abbiamo 7000 nuraghi, quindi ce n'è da vedere, ed erano una popolazione all'avanguardia, quindi immaginiamo ancora prima aver realizzato questo altare, era una cosa davvero molto molto particolare, si sta a contatto con queste persone che sono vissute migliaia di anni fa.
1: Ecco, magari una persona non se l'aspetta neanche di trovare una struttura del genere nel nord della Sardegna, quindi se siete curiosi mi raccomando prendete appunti o riascoltateci sul podcast che troverete su radiolina.it per insomma poter organizzare al meglio le vostre vacanze. Poi ancora Stefano, che cosa potremmo avere?
2: Nulla, adesso un'altra scelta che ho fatto, dobbiamo andare invece di sinistra, dobbiamo andare a destra, mm-hmm, a nord a destra, quindi a est della Sardegna, e lì io sono amante delle cose culturali, ma qua non posso non citare il Gomone, andare in mare lì, perché nella Gallura andare a visitare l'isola, la Maddalena, Caprera, insomma sono delle isole talmente belle che bisogna per forza farsela almeno una volta in Gomone. Come culturale potrei citare ad esempio il museo a Garibaldi, ecco, la casa di Garibaldi dove ha vissuto.
1: E invece stando a Cagliari, se io avessi voglia di fare un bel giro per la città, che cosa potrei fare? Ci sono delle iniziative particolari?
2: Allora, Cagliari è lo stesso ricchissima, è una mini Sardegna, in miniatura, trovi di tutto. E c'è la Cagliari di sopra e c'è la Cagliari di sotto, perché abbiamo non solo il castello dove poter girare, vedere tanti bei panorami, e anche i monumenti come le torri, la cattedrale, ma abbiamo anche una Cagliari di sotto, quindi ci sono davvero tantissime cripte e tantissimi tunnel da visitare che sono di tante epoche. Abbiamo ad esempio dei rifugi di guerra, quindi della Seconda Guerra Mondiale, perché Cagliari è stata una delle città più bombardate d'Italia, ma abbiamo anche ad esempio la cripta di Santa Restituta, che ha ospitato, così dice la leggenda popolare, la santa che sarebbe stata imprigionata in questa cripta. Ma ne abbiamo anche altre, uno dei più belli è il tesoro di Sant'Eulalia, dove sotto una chiesa è stata trovata la Cagliari romana, perché Cagliari è costruita sempre su se stessa e quindi trovi tutte le epoche che appunto puoi visitare.

0: Radiolina Caffè Corretto. Amici e amiche, segnate questa data. Domenica 28 giugno Radiolina arriva al FAS Shopping Center per un evento live tutto da vivere. Se siete in zona, venite a trovarci. Vi aspettiamo con tanta musica, energia e la voglia di stare insieme in questo nuovo posto da vivere, scoprire e condividere.
1: Radiolina vi aspetta al FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino aeroporto.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 25 al 30 giugno. Come l'uva rosata a 2,99 euro al chilo. Le crostatine in mulino bianco al cacao o albicocca da 400 grammi a 2,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione famiglia a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Caffè Corretto.
1: Cambiamo decisamente tema. Abbiamo un nuovo ospite qua in studio, ve lo presenterò pian pianino. Miglior mentalista sardo nel 2016, miglior illusionista e mago manipolatore sardo nel 2017, approda alla corte di Amadeus su Rai 1 nell'anno successivo, tanti successi raggiunti sino poi al 2024 con un docufilm Qualcosa di insolito distribuito negli Stati Uniti, Germania e Regno Unito da Amazon. Stiamo parlando di Maicras. Buongiorno, buongiorno Maicras e benvenuto su Radiolina.
2: Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Mi hai fatto emozionare, sai.
1: Meno male, non è una magia, è tutto live, ma di magia parleremo stamattina perché c'è tanto da raccontare sul tuo percorso, un percorso straordinario di un ragazzo che aveva un sogno e ci ha creduto sino alla fine. Quanto ci hai creduto, quanto lo hai desiderato e soprattutto quando hai desiderato diventare un mago?
2: Allora, percorso molto molto lungo, devo essere sincero. Ho incontrato la magia da bambino, ovviamente.

0: Gli audaci, non voglio cadere nei soliti luoghi comuni, però effettivamente questo è vero.
1: Beh sì, è sempre un mix delle varie cose tra fortuna, talento, studio. Diciamo che abbiamo fatto un lungo percorso, siamo stati fortunati, abbiamo sfruttato, no, le giuste opportunità, e non è mai scontato, perché comunque ti devi sempre, no, adattare a ciò che ti capita nella vita.
0: Ecco, i trucchi di magia che ti richiedono di più, dai più semplici ai più complessi, quali sono le richieste del tuo pubblico che ti ama follemente?
1: Allora, sicuramente oggi è più l'aspetto teatrale, quello impegnativo. L'ultimo spettacolo che stiamo portando in tour è qualcosa di estremamente elaborato, non solo dal punto di vista magico, diciamo, no, ma anche di storia, di sentimenti, di tutto il mix che c'è dentro. È uno spettacolo che ha richiesto parecchio tempo per essere elaborato, 2 anni circa solo per scriverlo, però è stata una soddisfazione quest'anno portarlo in tour, e anche l'anno prossimo saremo in tour con questo spettacolo, ed è una grande gioia riuscire ora, dopo tanto studio, no, portarlo di fronte a un pubblico. È un'emozione incredibile.
0: Quando ti guardi allo specchio oggi e vedi un Mycras nuovo, un Mycras adulto, un Mycras consapevole delle sue potenzialità, che cosa pensi? Ce l'ho fatta, c'è ancora tanto da fare, il primo pensiero?
1: Allora, sono molto autocritico, nel senso, forse in parte può essere anche un difetto, non mi godo mai troppo tempo i traguardi o gli obiettivi raggiunti, perché sto pensando al prossimo, quindi è una parte caratteriale in cui devo ancora forse lavorare, quella.
0: Però magari è anche quella che ti dà la carica e la spinta giusta per migliorarti sempre di più e per lavorare. Parlavamo del tuo percorso professionale, ti chiedevo che cosa provi oggi quando ti guardi allo specchio, ma cosa provi anche quando ripensi a tutti i sacrifici, a tutto il percorso che hai fatto per arrivare a questo risultato?
1: Allora, sono uno molto nostalgico, quindi diciamo mi guardo spesso al passato. No, in realtà, se devo essere sincero, tanti anni fa non avrei mai immaginato tutto questo. Quindi, sotto un certo punto di vista, è molto soddisfacente. Come dicevo prima, sono molto focalizzato sul futuro, sui progetti a venire e su tutto quello che ne comporta, quindi riesco, diciamo, a godermi il presente e quello che succede oggi fino a un certo punto.
0: Ok, e poi alla fine, dopo questo bel percorso, dopo i palchi, dopo i tour che ti portano praticamente in giro da una parte all'altra, non solo della Sardegna, è arrivata l'esperienza del piccolo schermo, della televisione. Arriva Amazon, toc toc, buongiorno, vorremmo realizzare una serie sul suo lavoro, com'è andata?
1: Allora, è stata un'esperienza incredibile, anche perché non ero pratico, no, del mondo, è stata la prima esperienza effettiva sul piccolo schermo, e diciamo è stato un change, perché le regole sono diverse, io ero più abituato al teatro, oltre a essere giornate proprio differenti di impostazione, e bisognava rimanere a girare tanto tempo, stiamo parlando di 12 ore al giorno, ma il risultato, no, finale è stato pazzesco. È stato molto sorprendente anche per me, diciamo, che ho vissuto, no, in prima persona il tutto, ed è stata un'esperienza incredibile.
0: Il fatto che comunque anche il tuo lavoro sia arrivato praticamente dall'altra parte del mondo, lo dicevamo, negli Stati Uniti, in Germania, nel Regno Unito, poi questa novità, che cosa ha portato al tuo mondo? Hai avuto feedback, hai avuto pareri, com'è andata?
1: Allora, è stato molto particolare, soprattutto dal punto di vista social.
0: Ecco, infatti, me lo immaginavo.
1: Nel senso che un giorno mi sono svegliato e ricevevo messaggi in ogni lingua.
0: Okay.
1: Sembravano un po' quelle truffe.
0: Sì.
1: Infatti, inizialmente ero molto diffidente, poi andavano così tanto sullo specifico, che pian piano ho dovuto poi metabolizzare la cosa. E in realtà è stato incredibile, a parte, diciamo, i messaggi più internazionali, ma anche i messaggi di tutti i sardi che vivono all'estero, perché comunque il film è stato distribuito in Italia poco fa, prima ancora è stato distribuito in diverse nazioni. Ed è stato incredibile come i sardi che vivono all'estero siano stati molto partecipi di questa cosa, riuscendo anche a capire che parte del progetto era la valorizzazione della mia città.

0: di Cagliari e farla arrivare non nel piccolo schermo. E questa, se devo essere sincero, è stata la cosa più romantica.
1: Ecco, sicuramente una bella emozione per chi sta fuori casa, lontano da casa. Attenzione, perché è arrivato un messaggio. Carlo da Selargius chiede: ma si possono fare le magie in radio? Bella domanda.
0: Beh, volendo sì, il problema è che parte della magia verrebbe ascoltata, cioè persa la parte visiva e ci sarebbe solo la parte audio.
1: Però sai cosa? Che noi in realtà potremmo lavorarci su e magari un giorno, caro Carlo, riusciremo a fare uno spettacolo di magia anche in radio e a quel punto ti ringrazieremo per il bello spunto che ci hai dato. Io non posso far altro che ringraziarti, Michele, per essere stato con noi oggi. Ci sarebbe ancora tanto da raccontare della tua persona, del tuo percorso, ma appunto chissà, potremmo tornare con uno spettacolo di magia proprio qua su Radiolina. Grazie di cuore per essere stato con noi.
0: Grazie a voi per l'invito, ciao a tutti.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:29.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predaniani, ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
11: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
2: Caffè Corretto.
1: Dovete sapere che c'è un posto a San Luri dove sembra che il tempo rallenti. Qui uomini e animali imparano a conoscersi, a fidarsi e a crescere insieme. Tra cani, gatti, cavalli, capre e tanti altri ospiti, ogni storia racconta una seconda possibilità. Stiamo parlando dell'Oasi Felice degli Animali, il progetto nato dal sogno e dalla passione di Jessica Pontis, che è proprio collegata con noi in questo momento. Buongiorno Jessica e buongiorno e benvenuta. Ovviamente su Radiolina.
12: Ciao, buongiorno, grazie.
1: Allora, ti trovi nella tua oasi in questo momento?
12: Esattamente.
1: Tanto
12: vivo
1: lavoro.
12: Qua con i miei animali.
1: Tanto lavoro, Jessica. La prima volta che ci siamo sentite, appunto, eri indaffarata con i tanti ospiti che popolano la vostra oasi. Raccontaci questo spazio.
12: Allora, l'Oasi Felice degli Animali è uno spazio inclusivo per persone e animali, e qua vivono appunto animali che sono stati recuperati da situazioni di maltrattamento e di noncuranza. In questo momento ci sono 11 cavalli e poni, 6 pecore e 6 capre, un maiale e vari cani e gatti, il cui numero è variabile a seconda delle emergenze per cui siamo chiamate ad agire quotidianamente.
1: Ecco, tu non lavori comunque da sola, c'è qualcuno con te, una squadra?
12: Sì, diciamo che è una squadra che cambia nel tempo, perché tutte le persone che mi aiutano sono persone volontarie che vengono dai paesi limitrofi, ma anche da tutta Italia e da tutto il mondo, grazie alla piattaforma di Woofing e Workaway, che ci aiuta appunto a trovare una mano d'aiuto e un sostegno quotidiano.
1: Ecco. Immagino la mole di lavoro, l'impegno, ma anche i tanti pensieri, perché comunque questi ospiti speciali hanno bisogno di tante cure, e poi ovviamente ne parleremo. Com'è nata l'idea di realizzare questo posto, quest'oasi felice per tutti i vostri animali, perché ormai siete praticamente una famiglia?
12: Allora, in realtà non c'è stato un momento in cui è nata l'idea. Questo in passato era un posto completamente diverso ed era un maneggio tradizionale, ma più passava il tempo più io mi distaccavo da questa idea, per cui dopo vari fattacci decisi di non proseguire con questo sport e iniziai in maniera molto naturale a seguire proprio il mio istinto, quindi a recuperare animali, e così nel 2021 circa mi sono resa conto che tutti gli animali che erano qua erano stati recuperati e che stavo continuando a fare questo e a impegnarmi per questo, quindi è stato proprio il momento in cui ho capito e ho deciso di traslare tutto al rifugio.
1: Parlavamo poco fa con Jessica Pontis dell'Oasi Felice degli Animali, ci troviamo a San Luri. Jessica, stavamo raccontando un po' il tuo progetto, un progetto che quanto sì. Mi pare di capire praticamente ti prende tutta la giornata, cioè proprio ti assorbe completamente, ma mi pare che ti renda anche tanto felice.
12: Assolutamente sì, tante persone infatti pensano che sia un qualcosa solo di estremamente gioioso e semplice stare con gli animali, in realtà è anche molto molto faticoso, però la fatica è ripagata assolutamente da tutto l'amore, tutta la beatitudine che ci regala appunto la vita condivisa con gli animali.
1: chi vi segue sui social sa che spesso e volentieri, oltre ovviamente ai vostri ospiti soliti, quindi i vostri cavalli, le vostre caprette e non solo, arrivano anche famiglie, bambini per conoscere i membri di questa famiglia molto colorata e particolare, un modo anche per insegnare ai più piccoli il rispetto per gli animali.
12: Assolutamente sì, organizziamo diverse attività, quella più amata da grandi e piccini è proprio la visita al rifugio, in cui famiglie ma anche adulti che sono curiosi di entrare in questo mondo possono appunto vedere e interagire direttamente con gli animali, con tutti gli animali, entrando nei loro spazi, nei loro grandi recinti e osservandoli e dandole anche il tempo di comprendere chi siamo e decidere se avvicinarsi o meno, quindi scoprire proprio l'animale nella sua quotidianità e nella sua interezza, senza nessun tipo di forzatura all'interazione.
1: Certo, anche perché magari per chi è abituato a stare con gli animali è un qualcosa di normale, no? Però ricordiamoci che ci sono anche tanti bambini che magari non hanno mai avuto l'occasione o il piacere di stare proprio a contatto con degli animali, che magari non sono soltanto i classici animali domestici, quindi una prima volta per tanti bambini e tu sei lì a goderti questa emozione, questo momento.
12: Sì, sì, l'interazione tra bambini e animali è qualcosa di fantastico, soprattutto quando li si lascia liberi di esprimersi senza troppi vincoli, chiaramente mettendo delle regole di sicurezza, ma che gli animali rispettano in maniera del tutto naturale, perché quando sono in uno stato di benessere sono davvero molto gentili e attenti nei confronti di ognuno, anche dei più piccoli.
1: Ecco, parlavamo, no, di questi animali che sono un po' famiglia, quindi immagino che abbiano anche dei nomi, giusto? Cioè,
12: certo,
1: immagino,
12: certo,
1: che abbiano un'identità.
12: Certo, sì, hanno ognuno il proprio nome e per quanto mi riguarda riesco a riconoscere ognuno dal tono di voce, anche le pecore o le capre a distanza di centinaia di metri so chi è che sta parlando in quel momento e cosa sta succedendo.
1: Che meraviglia. Jessica, prima di salutarci ti chiedo di ricordarci dove ti trovi e ricordarci magari i vostri appuntamenti, così magari insomma le persone all'ascolto che hanno il piacere di venirti a trovare sanno, si tengono pronti e sanno dove andare.
12: Sì, allora noi siamo a San Luri, nel Medio Campidano, e ci saranno vari appuntamenti quest'estate, cioè eventi aperti a tutti su prenotazione, ma siamo sempre aperti per quanto riguarda i percorsi di equirelazione, quindi relazione conoscenza con cavalli e pony, e per venire a visitare la nostra oasi basta contattarci, potete trovarci sui social, quindi Facebook e Instagram a nome di Oasi Felice degli Animali, oppure anche su Google, e troverete anche il mio numero di telefono e la mia mail.
1: Ecco, con tutto il sito dedicato e tante foto meravigliose, perché è proprio così che io ho trovato te. Jessica, grazie di cuore per essere stata con noi stamattina e per aver raccontato la tua Oasi Felice degli Animali. Grazie Jessica.
12: Grazie a voi, buona giornata, ciao.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Non fare il timido, dillo!
2: Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro. Subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
0: Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
7: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
9: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
10: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana bollente in tutta Italia, anche in Sardegna temperature alte, punte massime intorno ai 35 gradi, ma nell'interno anche di più, e sono temperature meteorologiche, quindi misurate all'ombra, figuratevi voi al sole. Caldo anche nelle ore serali e notturne, lungo la fascia costiera si sta un po' meglio anche grazie a un pochino di brezza, ma lì si fa sentire anche l'umidità. Il caldo si attenuerà a metà della prossima settimana, tra mercoledì e giovedì arriva aria più fresca, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: Industrie energivore, intelligenza artificiale e nuove tecnologie, mentre tutto il mondo è alle prese con queste sfide assai importanti, anche i piccoli centri della Sardegna hanno ovviamente i propri obiettivi e cercano di andare avanti, lottano contro spopolamento e cercano di trovare un futuro sempre più roseo per i propri giovani. Ne parliamo con Anna Mallocci, l'assessore allo sport di Luna Matrona, un paese che in questo periodo è in fermento con tante iniziative per i più giovani. Buongiorno Anna e benvenuta su Radiolina.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Ecco, allora c'è futuro per i più giovani? Ci troviamo in Marmilla, comunque una zona meravigliosa sicuramente da visitare, il vostro paese, però c'è un futuro per i ragazzi? Negli ultimi anni magari avete visto dei cambiamenti, ci sono prospettive, raccontaci un po'.
2: Assolutamente sì, io penso che un futuro più roseo o migliore possa esistere per tutti. Il tutto nasce dalla volontà della persona, indubbiamente. Siamo in un territorio abbastanza limitato, tra virgolette, però che ha tantissime potenzialità, tra cui la valorizzazione della cultura, delle proprie tradizioni, dei propri usi, costumi e ancora di più anche della terra da cui proveniamo. Cioè Luna Matrona, tutta la Sardegna ha origini prevalentemente agricole, agropastorali soprattutto. È un bene che noi sfruttiamo queste potenzialità. Quest'anno, ad esempio, adesso ne approfitto, visto che sono anche assessore alla cultura, abbiamo valorizzato diverse feste, tra cui quella di Sant'Isidoro, che è proprio la festa degli agricoltori. Sant'Isidoro è il patrono degli agricoltori. Sempre sull'agricoltura, a parte la valorizzazione di questa festa, puntiamo anche per quanto riguarda il mercato, i nostri prodotti. Noi abbiamo due prodotti, due eccellenze, che sono il melone e la malvasia. Quindi da anni ormai si fa la sagra del melone e della malvasia, che vi anticipo, vi invitiamo già la prima settimana di settembre.
1: Non mancheremo.
2: All'interno di questa, meno male, vi aspettiamo molto, molto volentieri. E all'interno di questa sagra facciamo proprio una vetrina delle nostre attività e stiamo puntando, abbiamo già realizzato, o meglio, valorizzato il nostro melone attraverso l'istituzione del marchio Deco, quindi in pratica un melone certificato che rispecchia certe caratteristiche e certi criteri di coltivazione. E questo ovviamente può essere un cavallo di battaglia, un punto di partenza per innescare il futuro per i nostri ragazzi. Poi dalla coltivazione del melone, dalla vendita in sé del melone in sé come frutto, può partire anche la filiera, produzione di marmellate, produzione di macedonie, cioè tantissime cose che possono dare un futuro ai ragazzi e a tutti insieme. Poi da cosa nasce cosa? Perché ovviamente se io valorizzo il paese, valorizzerò il turismo, quindi possiamo puntare al turismo enogastronomico. Quindi ci vuole giusto buona volontà, un pochino di spirito di iniziativa e anche acquisizione di competenze. Quindi ragazzi, ricordatevi sempre che bisogna studiare, bisogna sempre avere un minimo di formazione, altrimenti non andiamo da nessuna parte.
1: Ecco,
2: questo è quello su cui puntiamo.
1: Ovviamente, ragazzi, quindi, formati e consapevoli. Potenziali. Ragazzi formati e
2: esatto.
1: Consapevoli, gli stessi ragazzi che stasera probabilmente faranno festa da voi in paese, perché c'è la festa di San Giovanni, giusto?
2: Assolutamente sì, oggi ricade appunto la festa del patrone, il 24, la festa dura un paio di giorni, esattamente iniziata ieri, abbiamo ospitato Moses che ha fatto la colonna sonora di un grande, diciamo, della Sardegna, che non ha lasciato il suo territorio al turismo, ma proprio non per andare contro il turismo.
1: Con il film La vita va così, esatto.
2: Esatto, La vita va così, è stato proprio un esempio di determinazione, quindi determinazione che proprio è intrinseca nel carattere di Sardi che dobbiamo tirar fuori. Allora, Luna Matrona, sì, siamo in piena festa, oggi ci siamo tutti svegliati, adesso vi svelo anche un segreto. La vigilia di San Giovanni si prepara l'acqua di San Giovanni. Ecco. Questo è un rito propiziatorio di buon auspicio, durante la quale la sera prima si raccolgono dei fiori, delle erbe aromatiche e vengono esposte all'esterno in modo che vengano bagnate dalla rugiada. Quindi si caricano dell'energia proveniente dal solstizio d'estate e poi l'indomani mattina ci si lava e ci carichiamo dell'energia appunto di questo solstizio, quindi è proprio un rito propiziatorio di buon auspicio.
1: Ecco, un rito
2: stasera avremo.
1: Sì, vai.
2: Sì. Vado io?
1: Sì,
2: allora,
1: sì.
2: Adesso
1: gli
2: le
1: ultimi
2: 10:30,
1: secondi prima di salutarci, Anna.
2: Gli ultimi secondi.
1: Sì.
2: Allora, alle 10:30 avremo una bellissima processione assieme al gruppo folk, assieme al coro polifonico di Luna Matrona, e poi seguirà il programma civile. Quindi stasera vi aspettiamo, se non erro, con i fuochi d'artificio e poi con la Romagna. Una cosa che volevo puntualizzare, l'unione fa la forza, e questo tutto ciò viene fatto grazie alla volontà dei comitati, grazie alle associazioni che abbiamo a Luna Matrona, quindi Proloco, Gruppo Folk, Voices del Luna, aiuta, adesso mi sfuggono, sentieri,
1: ci
2: non
1: sono
2: sentieri,
1: tutti.
2: Microfatture Teatro, Divulga, poi ci abbiamo l'Unione Sportiva, abbiamo il Bocciofilo, abbiamo tantissime associazioni che lavorano insieme e ci danno qualcosa, tutti assieme riusciamo a realizzare qualcosa.
0: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Da lunedì alle 8:05 con Francesca Figus su Radiolina.

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Al quinto round dei negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Intanto scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran, con quest'ultimo che condanna i nuovi attacchi americani a Teheran nel bel mezzo dei negoziati. Con questa violazione sconsiderata, il presidente fallito americano ha dimostrato di non avere alcun impegno per il negoziato. O il cessate il fuoco, ha affermato il capo della Commissione Sicurezza Nazionale iraniana Azizi. Poche ore prima era stato Trump ad accusare Teheran di folle violazione del cessate il fuoco.
3: È corsa contro il tempo in Venezuela alla ricerca dei dispersi dopo le due violentissime scosse di terremoto che mercoledì hanno provocato 920 morti e circa 3.300 feriti, mentre una nuova scossa colpisce il paese. Le operazioni di soccorso procedono tra enormi difficoltà. Nel paese devastato arrivano aiuti da numerosi paesi, Italia compresa. Dopo l'arrivo della prima missione, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
4: La squadra mobile di Roma indaga sul triplice omicidio avvenuto nella notte nella zona di Casalotti, Roma Ovest. Marito e moglie ed una figlia minorenne sono stati uccisi nella loro abitazione, dove è stato trovato ferito anche un altro figlio della coppia ed una mannaia. La famiglia è originaria del Bangladesh e tutti i componenti sono incensurati.
3: A Foggia, spaccio via dark web, pagamenti in criptovalute, custodia cautelare su richiesta della procura nei confronti di 6 giovani tra i 20 e i 23 anni. 4 sono stati portati in carcere, 1 ai domiciliari e l'ultimo è sottoposto all'obbligo di presentazioni alla polizia. Raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascosta in snack o alimenti.
4: Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di AI Claude Mythos 5 di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo ad oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. La decisione segna un significativo allentamento della tensione nel confronto tra l'amministrazione di Trump e una delle aziende private più importanti al mondo.
3: Calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H, condannando i sudamericani a salutare i mondiali. Subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina campione del mondo. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima del gruppo G e passa il turno. Egitto e Iran finisce 1-1, passano i nordafricani. Dembélé Show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa triplette. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
7: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
8: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
9: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
12: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
13: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
16: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno, come le patatine Eldorada Amica Chips, vari tipi da 130 grammi a 1,10 euro, il Ferrari Grana Padano DOP Riserva grattugiato da 90 grammi a 1,59 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
1: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Trattoria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida Pineta di Susicco, tre giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
3: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
4: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Francesca Figus, su Radio Lina.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
11: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
12: Oh no, stanno tornando le zanzare.
13: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
14: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
14: 070 22 240.
15: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Storia.
1: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 €. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Scrolli. Guardi. Sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
5: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
8: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Fine settimana bollente in tutta Italia, anche in Sardegna temperature alte, punte massime intorno ai 35 gradi, ma nell'interno anche di più, e sono temperature meteorologiche, quindi misurate all'ombra, figuratevi voi al sole. Caldo anche nelle ore serali e notturne, lungo la fascia costiera si sta un po' meglio, anche grazie a un pochino di brezza, ma lì si fa sentire anche l'umidità. Il caldo si attenuerà a metà della prossima settimana, tra mercoledì e giovedì arriva aria più fresca, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
2: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione sarebbe stata rinvenuta una mannaia, ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
3: Strage di Ustica. Sono trascorsi 46 anni. Il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo del DC9 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace. Ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
3: Almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo le autorità locali. L'Ucraina ha presentato delle proposte di pace ai principali partner. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato il leader ucraino Zelensky.
2: Lo sport. Dopo Yannick Sinner e Kimi Antonelli, c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto due risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero uno al mondo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buongiorno, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. In primo piano la politica, regione, la maggioranza litiga sulla manovra, ora è stallo, frizioni Movimento 5 Stelle PD sulla destinazione dei 350 milioni ancora da programmare, i partiti minori alzano la testa. Mondo della politica sarda in lutto, è morto Franco Rais, una vita nelle istituzioni, è stato presidente della regione dal 1980 al 1982, socialista, nato a Serramanna, aveva 86 anni. Cambiamo argomento, sono rimasti a terra senza spiegazioni, volo cancellato, la partenza dell'aereo della compagnia EasyJet da Bordeaux a Cagliari era prevista alle 19.10 di venerdì, il decollo non è mai avvenuto e 200 sardi sono ancora in Francia senza sapere quando potranno tornare a casa. Sardegna nella morsa del clima estremo, grandi le nubifragi al sud, ma non si fermano gli incendi, violenti acquazzoni su Marmilla e Parteolla, alberi e pali abbattuti a Villanova Franca e a Siddi, deliberato lo stato di calamità naturale. Nei giorni scorsi l'aggressione a un maresciallo dei carabinieri, finito al pronto soccorso, la difficile convivenza tra migranti di etnia diversa all'interno di una struttura per 300 persone, ma che ha già 500 ospiti. Il centro di accoglienza di Monastir è pronto a esplodere. La denuncia dei sindacati e della sindaca Paola Ugas. Ottana, caso nazionale. All'insediamento di giunta e consiglio assente il sindaco Saba ai domiciliari per presunta concussione. La consigliatura potrebbe interrompersi. Appello a regione e prefettura. Il Pride, l'onda colorata invade Cagliari, 40.000 persone attese in città. Partenza del corteo alle 17 dal Parco della Musica. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Massimiliano Rais, una buona giornata e un buon fine settimana.
6: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
7: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
8: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
7: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
9: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
14: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
15: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
16: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
17: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Stare con

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Un'estate di risparmio nell'Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Sono le 11 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com.

0: www.cimasia.com e sui canali social ufficiali.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
3: Ardis, buono anche nel prezzo. Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
6: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
8: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, satelliti in orbita, sonde interplanetarie che solcano il nostro sistema solare. Ma prima di tutto guardiamo che cielo abbiamo in queste sere ormai di inizio estate. Abbiamo un cielo dove la luna la fa da padrona, luna che sta per diventare ormai piena e che lo sarà nell'ultimo giorno di questo mese di giugno. Luna piena, chiamata anche luna di miele. Ma come, la luna di miele non era la prima settimana degli sposi? Beh, in realtà il mese di giugno era forviero nel passato dei matrimoni e la prima luna piena era il momento in cui si tendeva a celebrarli di più. La prima luna piena dell'estate era il momento giusto per celebrare i matrimoni, quando venivano celebrati tanti matrimoni insieme. Un legame fra l'uomo e l'universo che esiste da epoche remote e che lo ritroviamo in tanti detti popolari, come questo della luna di miele. Inoltre, verso ovest abbiamo brillantissimo Venere che si sta sempre più avvicinando alla Terra. Tutto questo è brillante, la Luna, Venere, ma le stelle purtroppo stanno scomparendo, ma nelle scorse settimane è arrivata una buona notizia. Il comune di Halley ha ottenuto la prestigiosa certificazione internazionale di villaggio delle stelle, rilasciata dalla Foundation Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie. Portando a termine un lungo processo di certificazione, Halley è il primo borgo d'Italia a essere certificato come villaggio delle stelle. La qualità del cielo notturno, un'attenta politica di limitazione dell'inquinamento luminoso, iniziative di divulgazione dell'astronomia e luoghi adatti all'osservazione del cielo hanno portato il piccolo paese ad entrare nella rete internazionale di luoghi eccezionali per la qualità e l'osservazione del cielo. E allora, per parlare di questo, abbiamo con noi Antonio Pili, ex sindaco di Halley. Bentornato Antonio.
9: Bentrovati e anche gli ascoltatori.
8: E l'astrofisico Albino Carbognani dell'INAF, Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, che osserva dal secondo telescopio più grande d'Italia, quello di Loiano, e che si occupa dell'osservazione di asteroide e che è autore del libro di Destinazione Spazio Profondo, edizioni Dedalo. Bentornato Albino.
10: Grazie, molto contento di essere di nuovo con voi.
8: Il cielo notturno preservato e conservato ad Halley, ne parleremo dopo la musica.
10: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai

0: adesso di Diodato, ma torneremo veramente a guardare il cielo, a vedere le stelle? Purtroppo l'inquinamento luminoso ormai le nasconde per tanti, perché oltre l'80% della popolazione mondiale vive in luoghi dove è presente l'inquinamento luminoso, e qui in Europa questo rappresenta un problema per una popolazione ancora più ampia, superiore al 90%. Albino, cos'è l'inquinamento luminoso?
1: Ma sostanzialmente si tratta di uno spreco di energia, perché noi ovviamente siamo abituati a illuminare di notte le strade, le piazze, i paesi, eccetera, quindi questa è una cosa buona, è giusto, va bene illuminare se dobbiamo vederci per camminare, per fare cose, però si tende a eccedere con l'illuminazione, quindi l'eccesso di luce che finisce nell'ambiente e che non serve per vederci bene durante la notte, ecco, quello è l'inquinamento luminoso, quindi tutto quello che disperdiamo nell'ambiente e senza che ce ne sia necessità, in effetti. Per questo che si chiama inquinamento, che è la stessa cosa che buttare i rifiuti per strada, oppure sporcare o cose del genere, o mettere fumi nell'atmosfera, cose così. È esattamente la stessa identica cosa, è un'alterazione dell'ambiente dovuto proprio alla nostra presenza, e in particolare al fatto che accendiamo le luci di notte in eccesso, dove in effetti non ce ne sarebbe bisogno.
0: E illuminiamo così il cielo, l'inquinamento luminoso va ben oltre il luogo dove si origina, e nel panorama desolante della nostra Italia solo una persona su cinque può ancora osservare la Via Lattea. Però il piccolo comune di Alle ha deciso di investire su questo lato del paesaggio che sta andando a scomparire, la volta celeste. Antonio, come nasce l'idea di certificare il vostro comune come villaggio delle stelle?
2: Secondo me nasce da una sensibilità, innanzitutto. E nasce, almeno per quanto mi riguarda, dalla confidenza col buio. E cioè in quel momento magico sul far della sera, quando appunto si spegne un po', insomma, l'attività umana e comincia a predominare il buio. Tutto questo nel tempo ovviamente ha portato, diciamo così, a guardarci intorno, ci ha portato innanzitutto a cominciare a cercare di sprecare di meno, come diceva giustamente Alpino. Perciò abbiamo cominciato a tendere verso un obiettivo, quello innanzitutto di far fuori letteralmente tutto quello che erano, insomma, quelle vecchie sfere. Avete presente quei lampioni che al tempo erano molto di moda, no?
0: Eh sì.
2: E abbiamo iniziato piano piano innanzitutto a contenere il consumo e a cominciare ad eliminare questa dispersione, insomma, di luce. E nel tempo poi abbiamo avuto la fortuna di incontrare una cara amica per Alle, che è Flavia Dell'Aglia, astrofisica, una nostra collega, e di lì è nato anche, diciamo così, un percorso un pochino più strutturato, molto impegnativo, molto faticoso, ma che ci ha portato, diciamo così, a certificare che cosa? A certificare una sensibilità, ci ha portato a cercare nel nostro piccolo di suonare un campanellino d'allarme, perché quella magia che dicevo, che cercavo di dire prima, insomma, che si vive proprio quando si entra, si ha la capacità, insomma, di vedere nel buio, ci si accorge che è un elemento estremamente prezioso.
0: Eh sì, e infatti una recente ricerca della NASA ha analizzato le riprese dello spazio della Terra tra il 2014 e il 2025 e ha dichiarato che la luminosità globale è cresciuta del 34%, però ci sono nazioni come la Spagna, la Francia e l'Inghilterra che sono in controtendenza. Quindi Albino, non siamo per forza destinati a perdere le stelle e la Via Lattea?
1: No, certo, è una scelta politica. Il fatto che il cielo luminoso italiano sia così inquinato, che non si possa più vedere la Via Lattea in gran parte dei nostri paesi, è una scelta politica. E in effetti, diciamo, grazie alla transizione ai LED, in Francia, ad esempio, l'inquinamento luminoso è diminuito perché hanno sfruttato fino in fondo le possibilità che questa tecnologia permette. Ad esempio, un lampione a LED può rimanere, diciamo, praticamente spento e accendersi solamente quando serve, automaticamente, cosa che non si poteva fare con i lampioni al sodio a bassa o ad alta pressione, che dovevano rimanere sempre accesi. Quindi i francesi hanno sfruttato a fondo le possibilità che la tecnologia offre, e cosa che non è avvenuta in Italia, perché qui semplicemente con la transizione ai LED si prendono le lampade vecchie, si buttano via e ci si mettono sopra i LED alla massima potenza. È chiaro che si risparmia perché il LED è più efficiente, ma così si illumina a giorno, alla notte e si cancella il cielo. E non è solo un problema, diciamo così, di non vedere un pezzo del paesaggio. È un problema culturale, è un problema ambientale ed è un problema scientifico.
0: E anche sanitario, tra l'altro. Grazie Albino, grazie Antonio di essere venuti a trovarci qui in una festa sull'universo. Ci sentiremo di nuovo presto e soprattutto un saluto ad Antonio, perché avete portato il vostro comune a essere il primo villaggio delle stelle certificato in Italia. Ci sentiamo dopo la pausa con nuovi ospiti per parlare di Halley, il primo villaggio delle stelle in Italia.
3: Una finestra sull'universo. Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo ad Arzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
9: Vado al FAS. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
10: Vieni a scoprirla da Autovam.
11: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Radiolina, meteo.
13: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana bollente in tutta Italia, anche in Sardegna temperature alte, punte massime intorno ai 35 gradi, ma nell'interno anche di più, e sono temperature meteorologiche, quindi misurate all'ombra, figuratevi voi al sole. Caldo anche nelle ore serali e notturne, lungo la fascia costiera si sta un po' meglio anche grazie a un pochino di brezza, ma lì si fa sentire anche l'umidità. Il caldo si attenuerà a metà della prossima settimana, tra mercoledì e giovedì arriva aria più fresca, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: prima stella della sera, Mattia Bazar, la prima stella di queste sere è Venere, ma le altre stelle le vediamo ancora, la Via Lattea, purtroppo sono sempre più invisibili, nascoste dall'inquinamento luminoso, questa luce che noi produciamo per illuminare le città e che invece va a illuminare inutilmente il cielo. In un mondo dove tutto questo nostro universo scompare sempre più, cancellato dall'inquinamento luminoso, il piccolo comune di Alla in Sardegna va in controtendenza e si certifica come il primo villaggio delle stelle in Italia. Per parlare di questo torna a trovarci qui a Una Finestra sull'Universo l'astrofisica Flavia Degliagli dell'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma. Bentornata Flavia.
1: Grazie Manuel, è sempre un piacere ritrovarci qui.
0: E con noi in collegamento abbiamo anche il neosindaco di Alla, Angelo Pischedda. Benvenuto a Una Finestra sull'Universo.
2: Grazie Manuel e buonasera a tutti. Ciao.
0: Allora Flavia, come si certifica un villaggio delle stelle? Cosa ha valutato la Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie per definire Alla un villaggio delle stelle?
1: Allora, innanzitutto la Fondazione richiede che i comuni, i paesi e le cittadine che desiderano applicare, far domanda per avere questa certificazione, si impegnino con una dichiarazione che deve assumere il comune per la tutela di un cielo scuro. E questo si declina nel cercare di avere attenzione a quello che è l'illuminazione pubblica, per esempio, innanzitutto. Quindi grazie alle più moderne tecnologie, comunque anche già da diversi decenni, si possono fare delle scelte che sono nella direzione di ottenere un inquinamento luminoso ridotto, come per esempio scegliere delle luci che tendono verso un colore più giallo rispetto ai colori più freddi che sono quelli più del blu, e questa è stata una delle azioni che da diverso tempo ha fatto il comune di Allai per la sua illuminazione pubblica, e quindi questo è uno dei principali diciamo passaggi che sono richiesti per avere questa certificazione. Inoltre ovviamente sono favoriti quei posti che hanno intrinsecamente diciamo per via di ragioni geografiche, come quelle appunto tipiche dei luoghi della Sardegna, insomma un inquinamento ridotto luminoso, ma anche di inquinamento dell'aria, perché questo rende i cieli più trasparenti per osservare le stelle, meno inquinati diciamo sia anche a livello luminoso di quel cosiddetto fondo del cielo, ovvero un cielo davvero scuro, buio. E inoltre ovviamente le destinazioni che richiedono insomma di avere una certificazione per come meta astroturistica devono anche offrire un'offerta turistica diciamo che possa essere culturale ma anche di accoglienza, e in questo caso appunto Allai già giocava in vantaggio perché ha un bellissimo museo, è un borgo, insomma un centro, ha un paese che ha preservato le sue bellezze diciamo esteticamente come costruzioni, edifici, il centro del paese è molto molto bello, e poi ha anche appunto la capacità di ospitare per insomma per delle visite. Però negli anni abbiamo anche sviluppato delle offerte turistiche proprio dedicate all'astroturismo, e quindi delle panche per osservare il cielo con dei posti in dei posti strategici diciamo nel paese, e anche appunto ha il suo vantaggio di avere il Monte Grighine proprio nel suo comune, che offre ancora di più un luogo davvero buio per poter osservare e fare per esempio astrofotografia o comunque insomma beneficiare di questo bellissimo cielo.
0: Senti Angelo, da pochi giorni ti sei insediato nel ruolo di sindaco, come vedi il raggiungimento di questa certificazione?
2: È un bel riconoscimento, affascinante, meritato, anche grazie alla meravigliosa vista che abbiamo sopra di noi, sopra il nostro cielo. Con questa certificazione Allai potrebbe diventare una meta d'eccellenza d'Italia.
0: Sì.
2: È un percorso da percorrere, anche grazie al lavoro svolto dalla precedente amministrazione, che comunque ha preservato le condizioni ottimali di osservazione del cielo.
0: Senti Flavia, quanti sono i luoghi certificati in Italia dalla Fondazione Starlight? Così contestualizziamo il raggiungimento di questa certificazione per Allai.
1: Allora, la Fondazione Starlight in Italia ha certificato prima di Allai soltanto altri due siti, che però sono dei parchi astronomici, che quindi diciamo che sono decisamente diversi rispetto alla certificazione che abbiamo ottenuto ad Allai, in quanto parco astronomico innanzitutto si tratta di proprio una specie di riserva naturale, che quindi richiede una qualità del cielo ancora più alta e ancora, insomma, un cielo ancora più buio, e inoltre sono richieste anche delle strutture magari per osservare o insomma diciamo sono dei posti di accoglienza dove l'aspetto dell'astronomia viene sviluppato a un livello molto dettagliato e qualificato. Per quello che riguarda invece le destinazioni per l'astroturismo, Allai è il primo comune ad aver ottenuto questa certificazione, e questo penso che sia davvero insomma una bellissima notizia, e che possa essere un'apripista in Italia, perché appunto ritengo che sicuramente tantissimi altri paesi o piccole città potrebbero ambire alla stessa certificazione, e ce lo dimostra il fatto che la stessa fondazione ha certificato tantissimi paesi, per esempio in Spagna o in Portogallo, quindi insomma in condizioni simili alle nostre, e noi stessi, insomma, diciamo, noi promotori di questa certificazione per Allai eravamo stati ispirati dalla notizia dell'ottenimento di questi altri due certificazioni in Italia, in Valle d'Aosta, che è stata la prima, e poi anche quella in Sicilia, a Isnello. E quindi diciamo che speriamo che questa notizia possa essere di ispirazione anche per altri luoghi in Italia.
0: È quello che mi auguro anch'io, che questo sia un primo seme che germogli anche in tanti altri posti, e sindaco, intanto comunque con questa certificazione inizierete anche un nuovo percorso turistico e culturale per il paese.
2: Certo, un nuovo percorso turistico, culturale e anche ecologico, direi. Alla fine il turismo che abbiamo ad Allai è un turismo sostenibile, lento già di suo. L'astroturismo attira pubblico rispettoso, curioso, appassionato, alla ricerca del cosmo, dell'osservazione del cosmo.
0: E non per altro mi raccontavi che proprio a seguito di questa notizia già in paese si sono presentate alcune famiglie per vedere le stelle dalle vostre panchine.
2: Sì, è stata un po' una coincidenza. Una famiglia di Olbia è venuta da noi apposta per osservare comunque il nostro cielo, e si lamentavano appunto che non, dove erano loro non riuscivano a osservarlo.
0: E allora speriamo che tanti altri comuni seguano il vostro esempio, speriamo però che l'astroturismo prenda piede ad Allai, che è il primo che si è certificato in Italia come Villaggio delle Stelle. Io vi ringrazio molto Flavia e Angelo di essere venuti a trovarci qui in Una Finestra sull'Universo. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete seguirci su Radiolina ogni sabato alle 11.30, e poi ci trovate in podcast su radiolina.it e su Spotify, ma vi ricordo anche che il vostro astrofisico di fiducia Manuel Florist sta sempre al Planeta Unione Sarda, ogni weekend facciamo tanti appuntamenti, e se da voi non le stelle non le potete vedere, venite da noi, vi faremo vedere quel cielo stellato che in tanti ormai hanno dimenticato. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris, e cieli sereni a tutti voi.
3: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 12 e un minuto.
5: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
6: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
5: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
6: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
5: Cifad, il brico 100% Sardegna.
7: saluto dalla redazione.
8: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
7: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
8: Madre, padre e figlia minorenne, originari del Bangladesh, uccisi forse con una mannaia in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio a Roma. La tragedia si è consumata nella serata di ieri e l'allarme è scattato intorno alle 20:30. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. Ci sarebbe un sospettato, forse un amico di famiglia.
7: Avrebbe rubato 28.000 euro in parrocchia, somma per lo più composta dalle offerte dei fedeli. Alla Mezze Terme, in provincia di Catanzaro, un cittadino italiano di 53 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato ritenuto responsabile del furto commesso il 9 ottobre 2025. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione.
8: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata il 15 maggio, ha causato 304 vittime. Lo rivelano le ultime cifre delle autorità sanitarie congolesi. Il paese africano sta affrontando la 17ª epidemia della sua storia. Air France ha sospeso i voli tra Parigi e Kinshasa in seguito all'identificazione di un passeggero che aveva viaggiato su quella tratta martedì.
7: La storia del Rimini Calcio potrebbe ripartire sotto il segno di un clamoroso binomio in bianco e nero. A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle manifestazioni di interesse, Palazzo Garampi si trova improvvisamente al centro di un'indiscrezione che sta accendendo la fantasia e l'entusiasmo della piazza. Come rivelato dal Resto del Carlino, sul club ci sarebbe l'interesse concreto di un mito del calcio mondiale, Alessandro Del Piero.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Buongiorno, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Regione, la maggioranza litiga sulla manovra, ora è stallo, frizioni Movimento 5 Stelle e PD sulla destinazione dei 350 milioni ancora da programmare e i partiti minori alzano la testa. Mondo della politica in lutto, è morto il socialista Franco Rais, una vita nelle istituzioni, è stato presidente della regione dal 1980 al 1982, nato a Serramanna, aveva 86 anni. Sono rimasti a terra senza spiegazioni, volo cancellato, la partenza dell'aereo della compagnia EasyJet da Bordeaux a Cagliari era prevista alle 19:10 di ieri, il decollo non è mai avvenuto e 200 sardi sono ancora in Francia, per loro una vera e propria odissea con la necessità di trovare voli alternativi per tornare a casa. Sardegna nella morsa del clima estremo, grandine e nubifragi al sud, ma non si fermano gli incendi. Violenti acquazzoni su Marmilla e Parteolla, alberi e pali abbattuti a Villanova Franca, a Siddi, deliberato lo stato di calamità naturale. Incendio a Gonos Fanadiga, azienda agricola completamente distrutta, a fuoco anche 5 veicoli. È il giorno del Pride a Cagliari, con 40.000 persone attese in città per partecipare al corteo. Partenza prevista alle 17 dal Parco della Musica. Il percorso si snoderà lungo le vie Baccaredda, Sonnino, 20 settembre e in via Roma, per poi salire nella rua Carlo Felice. In piazza Iene ci sarà l'inversione di marcia per tornare indietro, passando anche per piazza Garibaldi, via Paolo e via Dante. Previste variazioni al traffico, divieti di sosta e di transito. L'undicesima volta che Cagliari ospita il Pride, altre due edizioni si sono tenute, una a Sassari e l'altra ad Alghero. La pagina sportiva, calciomercato: il Cagliari ha concluso il secondo acquisto, in arrivo il centrocampista romano, l'ultima stagione allo Spezia in Serie B, oggi le visite mediche, intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Reis una buona giornata e un buon fine settimana.
13: A giugno il comfort firmato Divasalotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Divasalotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
15: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
16: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
17: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Amici e amiche, segnate questa data. Domenica 28 giugno, Radiolina arriva al FAS Shopping Center per un evento live tutto da vivere. Se siete in zona, venite a trovarci. Vi aspettiamo con tanta musica, energia e la voglia di stare insieme in questo nuovo posto da vivere, scoprire e condividere.
1: Radiolina vi aspetta al FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino aeroporto.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: Ma senti, davanti che ritmo di Sardegna Teatro Festival?
5: Autana!
6: Orani, Orune, Ortueri!
5: Arrizzo!
4: Mau, Ladu!
6: Alba Giarra!
5: Semestene!
4: 37 spettacoli!
5: 13 compagnie!
6: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
4: A ridere!
5: Piangere!
6: Allettare!
4: Urlare!
5: Cantare!
6: Recitare!
4: Con
7: i Barbari Cinericoli!
8: www.barbaricinericoli.it.
9: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
10: Dove vai?
11: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari, dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
11: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno. Come l'uva rosata a 2,99 euro al chilo. Le crostatine in mulino bianco al cacao albicocca da 400 grammi a 2,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione famiglia a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
1: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
3: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
4: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
5: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
6: Radiolina. Meteo.
7: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana bollente in tutta Italia, anche in Sardegna temperature alte, punte massime intorno ai 35 gradi, ma nell'interno anche di più, e sono temperature meteorologiche, quindi misurate all'ombra, figuratevi voi al sole. Caldo anche nelle ore serali e notturne, lungo la fascia costiera si sta un po' meglio, anche grazie a un pochino di brezza, ma lì si fa sentire anche l'umidità. Il caldo si attenuerà a metà della prossima settimana, tra mercoledì e giovedì arriva aria più fresca, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 12:58. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
1: Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran hanno affermato di aver colpito le posizioni militari americane nella regione del Golfo. L'esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi di Teheran in risposta ad un attacco ad una nave mercantile nello stretto di Hormuz, attribuito al regime. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne.
2: Una famiglia sterminata probabilmente con una mannaia. Il triplice omicidio si è consumato ieri sera a Roma, dove hanno trovato la morte il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Arzu, 38 anni, e Alicia, una bimba di 6 anni, uccisi senza pietà nella loro abitazione. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiorenne della coppia. Si cerca un conoscente che sarebbe stato visto scappare anche da alcuni testimoni. Ancora poco chiaro il movente del triplice omicidio. Non si escludono dissidi di tipo economico.
1: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere il compagno della 56enne che due giorni fa è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Il fermo è avvenuto al termine di un interrogatorio fiume, nel corso del quale gli investigatori avrebbero contestato al 70enne diverse contraddizioni. L'uomo, difeso dall'avvocato Sabato Romano, ha ribadito la propria estraneità rispetto alle ipotesi avanzate dagli investigatori.
2: Sulla spiaggia di Cala Finanza si prepara il presidio popolare del 1 luglio, mentre il comune ritira la variante urbanistica del progetto. Sullo sfondo il braccio di ferro tra Regione Sardegna e governo sull'uso della ZES e la tutela del paesaggio. Il sindaco Francesco Lai ha confermato che la contestatissima delibera con la quale è stata approvata la variante urbanistica Viatico per il progetto Tavola Rabei sarà rimessa in discussione.
1: La MotoGP Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio d'Olanda ad Assen. Il pilota spagnolo dell'Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1:30.812. Quartararo e Mir riescono a superare il Q2 e ad accedere nel turno dei migliori. Poi nel Q1 si definiscono le prime file della griglia. Completano la prima fila Ayo Gure e Marco Bezzecchi. Quinto Bagnaia davanti a Di Gian Antonio. Settimo Marc Marquez.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buongiorno, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Regione, la maggioranza litiga sulla manovra, ora è stallo, frizioni Movimento 5 Stelle PD sulla destinazione dei 350 milioni ancora da programmare e i partiti minori alzano la testa. Mondo della politica in lutto, è morto il socialista Franco Rais, una vita nelle istituzioni, è stato presidente della regione dal 1980 al 1982, nato a Serramanna, aveva 86 anni. Sono rimasti a terra senza spiegazioni, volo cancellato, la partenza dell'aereo della compagnia EasyJet da Bordeaux a Cagliari era prevista alle 19.10 di ieri, il decollo non è mai avvenuto e 200 sardi sono ancora in Francia, per loro una vera e propria odissea con la necessità di trovare voli alternativi per tornare a casa. Sardegna nella morsa del clima estremo, grandine e nubifragi al sud, ma non si fermano gli incendi. Violenti acquazzoni su Marmilla e Parteolla, alberi e pali abbattuti a Villanova Franca, a Siddi, deliberato lo stato di calamità naturale. Incendio a Gono Sfanatica, azienda agricola completamente distrutta, a fuoco anche 5 veicoli. È il giorno del Pride a Cagliari, con 40.000 persone attese in città per partecipare al corteo. Partenza prevista alle 17 dal Parco della Musica. Il percorso si snoderà lungo le vie Baccaredda, Sonnino, 20 settembre e in via Roma, per poi salire nell'Arco Carlo Felice. In piazza Iene ci sarà l'inversione di marcia per tornare indietro, passando anche per piazza Garibaldi, via Paolo e via Dante. Previste variazioni al traffico, divieti di sosta e di transito. L'undicesima volta che Cagliari ospita il Pride. Altre due edizioni si sono tenute, una a Sassari e l'altra ad Alghero. La pagina sportiva, calciomercato, il Cagliari ha concluso il secondo acquisto, in arrivo il centrocampista romano, ultima stagione allo Spezia in Serie B. Oggi le visite mediche, intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Reis, una buona giornata e un buon fine settimana.
6: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
8: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
9: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
10: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei. La felicità.
9: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
10: PAN, sardi come voi.
11: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle Sunset Vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy,

0: prodotti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, Fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
3: Vieni a scoprirla da Autovam.
4: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
7: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
8: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana bollente in tutta Italia, anche in Sardegna temperature alte, punte massime intorno ai 35 gradi, ma nell'interno anche di più, e sono temperature meteorologiche, quindi misurate all'ombra, figuratevi voi al sole. Caldo anche nelle ore serali e notturne, lungo la fascia costiera si sta un po' meglio, anche grazie a un pochino di brezza, ma lì si fa sentire anche l'umidità. Il caldo si attenuerà a metà della prossima settimana, tra mercoledì e giovedì arriva aria più fresca, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura la cronaca sulla 14 alle porte di Bologna, una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 6 mesi dopo il ribaltamento dell'auto su cui viaggiava una famiglia egiziana. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato recuperato in una scarpata, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbero esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
3: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
4: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
3: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del DC-9 Italia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
4: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo, in Italia ha atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni. Prime allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie, secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
3: Lo sport. In MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
20: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano, su Radiolina.
21: Al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
22: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
23: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
24: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
25: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
26: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
27: Prima che il vento si porti via tutto.
26: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
27: Respira questa libertà.
26: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
28: La casa è dove batte il cuore. E Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno, come le patatine Eldorada Amica Chips, vari tipi da 130 grammi a 1,10 euro, il Ferrari Grana Padano DOP Riserva grattugiato da 90 grammi a 1,59 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
5: Al Fas Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai? L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%.

0: Conte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
2: Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www. vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
4: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
5: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno. Come l'uva rosata a 2,99 euro al chilo. Le crostatine in mulino bianco al cacao o albicocca da 400 grammi a 2,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione famiglia a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro. Sì!

0: Sono le 14 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne, che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
1: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
2: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente e Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
1: Politica. Entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale, che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
2: Emergenza caldo in tutta Europa, in Italia resta massima l'allerta con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
1: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buongiorno, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Regione, la maggioranza litiga sulla manovra, ora è stallo, frizioni Movimento 5 Stelle e PD sulla destinazione dei 350 milioni ancora da programmare e i partiti minori alzano la testa. Mondo della politica in lutto, è morto il socialista Franco Rais, una vita nelle istituzioni, è stato presidente della regione dal 1980 al 1982, nato a Serramanna, aveva 86 anni. Sono rimasti a terra senza spiegazioni, volo cancellato, la partenza dell'aereo della compagnia EasyJet da Bordeaux a Cagliari era prevista alle 19.10 di ieri, il decollo non è mai avvenuto e 200 sardi sono ancora in Francia, per loro una vera e propria odissea, con la necessità di trovare voli alternativi per tornare a casa. Sardegna nella morsa del clima estremo, grandine e nubifragi al sud, ma non si fermano gli incendi. Violenti acquazzoni su Marmilla e Parteolla, alberi e pali abbattuti a Villanova Franca, a Siddi, deliberato lo stato di calamità naturale. Incendio a Gono Sfanatica, azienda agricola completamente distrutta, a fuoco anche 5 veicoli. È il giorno del Pride a Cagliari, con 40.000 persone attese in città per partecipare al corteo. Partenza prevista alle 17 dal Parco della Musica. Il percorso si snoderà lungo le vie Baccaredda, Sonnino, 20 settembre e in via Roma, per poi salire nella rua Carlo Felice. In piazza Iene ci sarà l'inversione di marcia per tornare indietro, passando anche per piazza Garibaldi, via Paolo e via Dante. Previste variazioni al traffico, divieti di sosta e di transito. L'undicesima volta che Cagliari ospita il Pride, altre due edizioni si sono tenute, una a Sassari e l'altra ad Alghero. La pagina sportiva, calciomercato. Il Cagliari ha concluso il secondo acquisto, in arrivo il centrocampista romano, l'ultima stagione allo Spezia in Serie B. Oggi le visite mediche, intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Reis una buona giornata e un buon fine settimana.
6: I wanted to be free.
7: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio Palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt Mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
11: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas, zona aeroporto, o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
6: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle Sunset Vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, 2 mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura.

0: Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsor by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
2: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
3: L'Italia

0: Buongiorno, bentrovati, nuova edizione del telegiornale di Videolina, subito i nostri titoli. Bordeaux-Cagliari, il volo della vergogna, ritorno cancellato e rientro tra i disagi per i 200 passeggeri sardi, tra loro anziani e fragili, in viaggio a Lourdes, fronte azioni di risarcimento. Vecchi e nuovi problemi alle porte di Nuoro, tra i cantieri sulla 131 di CN e cumuli di rifiuti. L'ANAS assicura il grosso dei lavori sarà terminato entro il 31 luglio. Nuova manifestazione nell'Oristanese per rivendicare il diritto alla salute, marcia silenziosa URAS, impegno della ASL per ripristinare l'ASCOT, ma la mobilitazione dei cittadini proseguirà. È il giorno del Pride a Cagliari, attese 40.000 persone al corteo che celebra i diritti di sesso e genere, partenza alle 17 dal Parco della Musica fino a Piazza Iene e ritorno, traffico variato. Il Cagliari verso l'avvio della stagione, il 13 luglio ritrova da Seminello e dal 22 a Ponte di Legno, oggi visite mediche per lo svizzero Alessandro Romano, il nuovo regista rossoblù. Sin qui i nostri titoli, dunque i disagi che hanno vissuto 200 sardi in viaggio in Francia a tre giorni dall'inaugurazione del collegamento Bordeaux-Cagliari, cancellato il volo a meno di un'ora dalla partenza. 200 passeggeri sardi restano a terra. I particolari nel servizio di Luca Neri.
1: La partenza era prevista per le 19.10, all'arrivo in aeroporto la scritta sul tabellone, volo in ritardo, nulla in confronto a quanto stava per succedere. Alle 18.30 circa il ritardo diventa una cancellazione con un sms e un annuncio dall'altoparlante. Così 200 sardi da ieri sera sono rimasti bloccati a Bordeaux nel nuovo collegamento inaugurato martedì da EasyJet. Questo è tutto ciò che hanno saputo, nessun altro aiuto o spiegazione.
2: Mi spiace rilevare che i passeggeri non siano stati adeguatamente né informati né tantomeno assistiti, perché durante l'attesa la compagnia deve fornire pasti, bevande e anche la possibilità di effettuare comunicazioni se necessario o il pernottamento in hotel. A quanto pare questo non è avvenuto e conseguentemente c'è il rimborso comunque delle spese.
1: Certo, non sufficiente per rimediare al disagio. Tanti di quei 200 erano di ritorno da Lourdes, tra loro anziani e persone fragili che avevano scelto Bordeaux come punto d'appoggio per il pellegrinaggio. In totale autonomia hanno dovuto ripensare al ritorno con un nuovo volo, chi ha scelto Parigi, chi ha scelto Roma, scontrandosi però con le scarsissime disponibilità dell'alta stagione e notti di albergo che si aggiungono a quanto già pagato.
2: E lì in quel caso appunto bisogna richiedere il rimborso delle spese e naturalmente dietro, ripeto, se questi ritardi, queste cancellazioni non sono dovute ad eventi eccezionali, perché in quel caso poi non è rimborsabile. Per eventi eccezionali intendiamo di natura meteorologica, per cui magari qualcosa di sicurezza, oppure anche uno sciopero dei controllori di volo, per esempio. E in tutti gli altri casi gli utenti possono comunque richiedere un rimborso delle spese sostenute e un importo forfettario, che sicuramente non va comunque a colmare quello che è il disagio nell'immediato.
0: È sardo il camionista che ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Veneto lungo la statale Romea. Sandro Puledda, 54 anni, era originario di Sassari, viveva da tempo nel Veronese. L'uomo alla guida del suo camion, per evitare l'impatto con una Fiat Panda che lo precedeva, ha frenato bruscamente. Le lastre d'acciaio che trasportava, scorrendo in avanti, hanno divelto la cabina di guida. Per Sandro Puledda non c'è stato niente da fare. Porte di Nuoro sulla 131 di CN tra disagi e cumuli di rifiuti. Il servizio di Gianfranco Locci.
3: Appena si imbocca la 131 di CN in direzione Olbia si avverte subito l'andazzo, il solito, stranoto, annoso, il colpo d'occhio non cambia di una virgola. La strada delle vacanze alle porte di Nuoro è sempre la stessa, purtroppo. Lavori a oltranza dalla galleria di Prato Sardo e per alcuni chilometri. Quindi delle invocate quattro corsie non c'è traccia, ne restano due a doppio senso di marcia. Sinossi, dita incrociate e tutti a sperare che non accadano incidenti o che qualche auto non faccia le bizze. Altrimenti code attese sono garantite e in piena estate non è un'opzione augurabile.
4: Che
3: Cantieri alle porte di Nuoro, ma non solo. Soprattutto in questo periodo dell'anno, tanto per cambiare, gli incivili entrano in azione. Ecco come si presentano le piazzole a pochi chilometri dal capoluogo Barbaricino. Il traffico intenso, la stagione entra nel vivo e i professionisti dell'inciviltà sono quanto mai all'opera. Di fatto, affossano una terra che vorrebbe puntare solo sulle meraviglie ambientali, su scorci differenti. Intanto, ANAS assicura, i lavori alle porte di Nuoro avanzano nel rispetto del cronoprogramma, fanno sapere dall'ente strade. Fine prevista per il 31 luglio, rimarrà attivo il solo cantiere della galleria di Prato Sardo.
0: Marcia silenziosa a Uras per rivendicare il diritto alla salute, la ASL ripristina l'ASCOT, ma la mobilitazione dei cittadini non si ferma. Marco Lai.
4: È ormai il tramonto quando il corteo che ha attraversato le vie del paese conclude la sua marcia. Uras è soltanto l'ultimo di una lunga lista di paesi che hanno scelto la piazza e la protesta per richiamare l'attenzione su un diritto negato, quello alla salute.
5: Non abbiamo più medici. L'ASCOT da metà giugno praticamente hanno tolto tutti i servizi. Guardia medica a singhiozzo, quasi tutti i fine settimana siamo praticamente senza.
4: Avete deciso di scegliere la piazza?
6: Sì. Perché il problema è di tutti, non è di Laura, non è di Elena, non è di Marco, il problema è di tutta la gente che è qua e anche di quella che non c'è. È il lutto della sanità, perché nel 2026 forse ci aspettiamo qualcosa di più.
4: Situazione che accomuna Uras a tanti altri paesi in Sardegna. Per fronteggiare l'emergenza è nato un comitato che ha chiamato a raccolta i cittadini, costretti a spostarsi negli altri paesi per avere l'assistenza sanitaria.
7: Come state sopperendo?
5: Praticamente la gente si sposta o ad Arcidano nei giorni in cui c'è, oppure ultimamente anche a Terralba.
4: Un primo risultato, la mobilitazione l'ha già raggiunto. L'ASL ha incontrato una delegazione di cittadini e promesso che dalla prossima settimana almeno l'ASCOT sarà nuovamente operativo.
6: Infatti noi dal 1 luglio avremo 3 turni ASCOT, però non si abbassa la guardia. Noi siamo qua e ci restiamo.
0: La politica sarda in lutto per la morte di Franco Rais negli anni 80, presidente della regione e del consiglio regionale.
8: Per il nuovo presidente hanno votato 40 consiglieri, quelli socialisti, comunisti, sardisti, socialdemocratici e radicali.
9: Io vorrei dire che mi propongo lunedì di presentare una giunta che chiamerei di garanzia autonomistica. Una giunta cioè che affronti l'emergenza, che sia capace di garantire la governabilità della regione.
0: Entra in scena una giunta regionale di sinistra. Le immagini dall'archivio del TG di Vidiolina, per la prima volta nella storia autonomistica non c'è la Democrazia Cristiana. È il 4 dicembre del 1980, un'altra epoca politica. Alla guida di quell'esecutivo c'è il socialista Franco Rais, morto all'età di 86 anni. Una vita nelle istituzioni, non solo presidente della regione fino al 1982, ma anche presidente del consiglio regionale, assessore alla sanità e al lavoro, deputato, presidente del credito industriale sardo. Franco Rais ha conosciuto il momento dei partiti strutturati, legati al territorio e ai cittadini. È stato protagonista nell'isola dell'ascesa del PSI, di cui è stato leader e punto di riferimento.
10: Quindi c'è un problema di sviluppo economico che dobbiamo attivare, perché abbiamo ormai migliaia e migliaia di disoccupati, migliaia e migliaia di lavoratori in cassa integrazione. Questo è il problema più grosso che dobbiamo affrontare.
0: E adesso la cronaca: tragico incidente sul lavoro a Olbia. Un uomo di 65 anni, Renato Mariotti, è morto mentre lavorava nel cantiere del suo palazzo in costruzione in via Gramsci. Secondo una primissima ricostruzione, sarebbe precipitato ad un'altezza ancora da stabilire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spresal, chiamato a verificare la dinamica dell'incidente e le condizioni di sicurezza del cantiere. Gli accertamenti sono in corso. L'edificio ancora in costruzione si sviluppa per 10 piani. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, il palazzo sarebbe stato realizzato interamente da Mariotti, che risultava anche direttore dei lavori. Saranno gli accertamenti tecnici e le verifiche degli investigatori a chiarire cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla caduta. E adesso ci fermiamo, tra poco la seconda parte del nostro telegiornale.
11: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina e anche su Videolina.
12: Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Il giorno del Pride a Cagliari con 40.000 persone attese in città per partecipare al corteo. Le immagini si riferiscono all'edizione dei due anni fa. Partenza prevista alle 17 dal Parco della Musica. Il percorso si snoderà lungo le vie Baccaredda, Sonnino, 20 settembre e in via Roma per poi salire nel largo Carlo Felice. Piazza Iene ci sarà l'inversione di marcia per tornare indietro passando anche per Piazza Garibaldi, via Paoli e via Dante. Previste variazioni al traffico e divieti di sosta e di transito. Per maggiori informazioni si può consultare il sito del comune. È l'undicesima volta che Cagliari ospita il Pride, altre due edizioni si sono tenute, una a Sassari e l'altra ad Alghero. E adesso l'estate pazza in Sardegna tra caldo, incendi e grandinate, il servizio di Maurizio Olandi.
13: Fuoco e acqua, due dei quattro elementi della natura che marmillano lasciato il segno in termini di danni. Perché in questa strana estate del 2026, tra Sidi e Tuili, sono passati in 48 ore dalle fiamme alla grandinata. E le conseguenze tra i campi sono state devastanti, tanto da convincere il sindaco di Sidi a chiedere lo stato di calamità naturale.
14: Ho fatto un sopralluogo avantieri e veramente mi sono spaventato a vedere tutto il lavoro di un anno degli imprenditori agricoli, insomma, persi. È stato veramente un colpo molto molto duro, insomma, per chi fatica tutto l'anno.
13: Ma nel piccolo centro della Marmilla l'agricoltura spesso è anche la risposta a chi tra i giovani cerca un futuro professionale non lontano da casa. E per Elena Frau proseguire nei campi il percorso avviato dal padre è stata una piacevole scelta, almeno prima della grandinata del 25 giugno.
15: Le lenticchie sono sparse nel campo, si vedono persino in terra ed eccole qua. Queste sono tutte lenticchie andate perse, sono tutte cadute in terra e la maggior parte sono tutte sgusciate.
13: A poco più di una decina di chilometri a Tuili gli ultimi giorni li hanno passati a spegnere incendi e raccogliere acqua piovana e le fiamme hanno letteralmente incenerito un oliveto centenario e dei preziosi mandorletti.
16: Il danno maggiore è stato sugli ulivi, sui mandorletti, su piante secolari, i pascoli e i foraggi praticamente sono andati distrutti perché con l'acqua poi lo attacca al terreno e il bestiame poi non ci mangia più.
0: E adesso a Sassari per vedere il nuovo volto della rotonda di Platamona, Maria Grazia Ledda.
17: Platamona ci riprova, la rotonda, la spiaggia dei sassaresi, quella tanto amata, spesso a volte troppo criticata, si rifà il look. In una torrida mattina di fine giugno, acqua cristallina, una delle spiagge simbolo del litorale, si presenta così. Parcheggio selvaggio finalmente limitato, pulizia adeguata e nuovi e rinnovati servizi a disposizione dei bagnanti. Allestite moderne e funzionali docce, ripristinati cestini portarifiuti, riconfermato il servizio per persone disabili gestito dalla cooperativa Vosma.
18: Spiaggia di Platamona offre il servizio di accessibilità agevolata per le persone disabili con difficoltà motoria anche temporanea, persone anziane e loro accompagnatori. È una spiaggia attrezzata e con sedie speciali per la balneazione.
17: E a proposito di accessibilità, ecco una nuova rampa alla destra della tanto contestata scalinata di accesso alla spiaggia che dopo le roventi polemiche della scorsa stagione, atti di vandalismo a parte, inizia a conquistare il cuore dei sassaresi.
19: Serve per appoggiare le gambe perché ho bisogno di rilassarle.
20: Un po' altini li hanno fatti, devo dire la verità.
17: In realtà le sedute vengono spesso utilizzate erroneamente come scalini di accesso alla spiaggia, così veramente troppo alti anche per i più giovani. L'amministrazione comunale fa sapere, stiamo trovando una soluzione anche per questo, ma l'apprezzamento per il nuovo arredo rimane.
21: Assolutamente è favolosa. Mi sembra che nella smonto me la porto a casa.
0: E musei ha ospitato l'attrice Ornella Muti che ha sposato i sapori della biodiversità. Valentina Orciu.
1: Biodiversità protagonista per una serata con i cigili dei musei. Il cece tipico del territorio salvato e tramandato dagli agricoltori custodi, per i guardiani di varietà e tradizioni che rischierebbero di scomparire.
2: Erano completamente scomparsi, si erano estinti e quindi noi li abbiamo recuperati anche fortunatamente. Diciamo che esagerando riusciamo a produrre qualche quintale di prodotto all'anno, che va a ruba.
1: A dare voce a questo impegno anche Ornella Muti e la figlia Nike Rivelli, danni testimonial di stili di vita sostenibili e di un'alimentazione attenta all'ambiente.
22: Un mondo incredibile, questa cosa dei ceci mi ha veramente sorpresa e molto incuriosita. Per noi specialmente sì, vegane, sì, per gli altri no.
23: Sì, sì. Le donne di musei.
1: Un incontro tra terra, cultura e consapevolezza che nella cornice di Sonus et Savoris trasforma un semplice prodotto locale in un simbolo dell'identità e del futuro dell'isola.
24: Grazie anche a Luoghi Letterari siamo riusciti ad avere qui oggi Ornella Muti e Nicky Rivelli per la promozione di quella che è una biodiversità riconosciuta come sui cigili di musei.
25: Serve a valorizzare tutti quei prodotti e quelle arti manuali che sono tipiche del nostro territorio, con buona roba da mangiare preparata come una volta, da condividere con gli amici e con chi vuole con noi.
0: Adesso una breve pausa, tra poco di nuovo insieme parleremo di cinema.
26: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mine Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
27: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
28: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
29: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
30: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
31: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
32: Radiolina, meteo.
33: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, non mancheranno infatti ampie schiarite. Contesto climatico che sarà caldo con punte di 34-35 gradi sui settori occidentali, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani in Sardegna, ancora una volta ampie schiarite con clima molto mite già al primo mattino. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
34: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
35: Latte.
0: 4 giorni di cinema, serie TV e grandi protagonisti del piccolo e grande schermo tra Cagliari e Santa Margherita di Pula. Luca Pinna.
3: Si è aperta a Cagliari la nona edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca. Fino al 28 giugno il capoluogo, il Forte Village, ospiteranno proiezioni, incontri, anteprime che riuniscono cinema e televisione, coinvolgendo protagonisti del piccolo e grande schermo. Tra le iniziative collaterali, anche alcuni prestigiosi concorsi.
4: Filming Italy Sardegna in corto ritorna per la nona edizione. I ragazzi ci manderanno i loro corti e noi cercheremo di valorizzare le nuove generazioni di registi. E il migliore che vincerà un contratto con Rai Cinema Channel di distribuzione e poi anche verrà portato a Filming Italy Los Angeles.
3: Ambasciatrice dell'edizione è Micaela Ramazzotti. Tra gli ospiti attesi anche James Franco, Franco Nero, Sofia Carson, Romina Power, Chiara Francini, Catherine McNamara, Natasha Stefanenko e Barbara De Rossi, che non nasconde il suo rapporto speciale con la Sardegna.
5: Il mio rapporto con la Sardegna parte dal 1980 ed è finito per sposare un uomo di mamma sarda, quindi è un rapporto che va avanti da una vita, è un legame fortissimo, interpretato grazie a Deledda, anche nell'ultimo spettacolo recito due pezzi di grazie a Deledda, più legame di così.
0: Ora ad Alghero per la seconda giornata del Festival Letterario dall'altra parte del mare. Alessandra Mura.
6: Il Festival dall'altra parte del mare ad Alghero entra nel vivo con appuntamenti letterari cinematografici di respiro internazionale. Mappe per il futuro è il tema di quest'anno, una navigazione emozionante tra pagine e autori in un fitto calendario di eventi. Ieri grande attenzione al linguaggio cinematografico con Andrei Longo al Qualtè e alla storia tutta al femminile di Joanna Bator, che ha presentato il suo libro L'ora del lupo. Protagonista di una profonda riflessione sul tema israelo-palestinese, Vidad Tamini, con il suo libro Dal fiume al mare, storia della mia famiglia divisa tra due popoli. L'autrice, tanto attesa, ha raccontato cosa significhi portare nel proprio nome il peso e la promessa di due popoli in conflitto.
7: Se c'è qualcuno per cui io parteggi è l'umanità, umanità che sta da una parte e che sta dall'altra, umanità che sta dal fiume al mare per tutte le persone che ci vivono, ma che in realtà sta tra tutti i fiumi e tutti i mari per tutte le persone che esistono a questo mondo. E quindi prima ancora di parlare dei diritti delle popolazioni, penso che sia importante parlare dei diritti universali delle persone.
6: La serata si è conclusa con un grande omaggio alla letteratura con l'attore Gigio Alberti e la proiezione del film Quasi Grazia, preceduto da un intervento del regista Peter Marcias.
0: Aulassei, per i 20 anni della Stazione dell'Arte, oltre 70 opere uniscono i destini artistici di Chagall e Maria Lai. Daniele Osai.
8: Aulassei e Vitebsk, due punti lontani sulla mappa del Novecento, da oggi si parlano. Per i 20 anni della Fondazione Stazione dell'Arte, oltre 70 opere curate da Paul Schneider e Marco Peri compongono Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore.
9: Per Maria Lai, Aulassei e la Sardegna sono sempre state una sorgente, una radice mentale che ha alimentato la sua creatività. E per Marc Chagall, ugualmente, il suo paese d'origine, la Russia, Vitebsk, distrutto dai fatti della guerra, è stato invece lo stesso un villaggio che ha portato dentro di sé.
8: Entrambi partirono giovani, lui verso Parigi, lei verso Roma. Entrambi attraversarono la guerra e l'esclusione. Ebreo in esilio l'uno, donna in un mondo dell'arte maschile l'altra. Per loro il paese natale divenne patria portatile, asini volanti e cieli capovolti per Chagall, fili, telai e fiabe cucite per Maria Lai.
10: Guardare, osservare le opere, non pensando che dell'arte moderna del secolo Novecento, ma che il senso, il messaggio di Chagall e anche di Maria Lai, questi messaggi sono veramente attuali.
8: Chagall dipingeva il filo invisibile che lega l'uomo al cielo, Maria Lai lo intrecciava per legare Aulassei alla montagna.
0: Adesso una breve pausa, linea alla regia, tra poco l'ultima parte del nostro telegiornale con la pagina sportiva.
11: Radiolina Story,
1: la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Apriamo la pagina sportiva, visite mediche a Roma per Alessandro Romano che a breve verrà ufficializzato dal Cagliari. Alberto Masu.
2: Alessandro Romano è pronto a mettersi addosso il rosso-blu del Cagliari. Il giocatore questa mattina, come si vede nelle immagini raccolte dal sito gianlucadimarzio.com, è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche e nelle prossime ore è atteso in città per la firma che lo legherà al Cagliari fino al 2032. Il centrocampista svizzero, richiesto espressamente da Pisacane, arriva dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 5 milioni bonus compresi. Mentre resta in stallo la trattativa con l'Atalanta per Gaetano e in attesa di ufficializzare l'anglo nigeriano a Karakiri, il DS Accardi, oltre a trattare con il Pisa e Bischer, ha messo nel mirino pure il centrocampista della Fiorentina Fazzini, che ben conosce dai tempi di Empoli. Per l'attacco invece si pensa al ritorno di Oristanio, tornato a Venezia dopo il prestito a Parma. Intanto si lavora per l'inizio della nuova stagione. Il 13 luglio i rossoblù si ritroveranno ad Assiminello per una serie di test atletici e i primi allenamenti. Probabile una partitella in famiglia prima della partenza per il ritiro vero e proprio a Ponte di Legno dal 22. In Val Camonica i rossoblù giocheranno due amichevoli, il 23 contro la Sampdoria e il 28 con il Modena. Il ritiro di Ponte di Legno terminerà il 1 agosto e il giorno dopo la squadra di Pisacane sarà impegnata in un test a Berlino contro l'Union. L'avvicinamento all'esordio in campionato del 22 a Parma proseguirà sempre alla Domus, l'8 con la seconda edizione del torneo Gigi Riva contro il Nizza e il 14 con la Coppa Italia contro la vincente di Arezzo Union Brescia.
0: Alle 15 TG Sport e stasera alle 21 su Videolina parte la nuova serie del rotocalco Sardi nel mondo. Andrea Secchi.
11: Personaggi, aneddoti, curiosità. Tutto questo è riassunto nel rotocalco Sardi nel mondo, il programma di Videolina con la regia di Stefano Perra, dedicato alle storie dei sardi che risiedono all'estero. Stasera inizia la nuova stagione, 12 puntate nelle quali conosceremo nostri corregionali trapiantati in diversi stati, dal Belgio alla Germania, dall'Argentina agli Stati Uniti, dalla Lettonia alla Svizzera sino alla Svezia. Il distacco, il rapporto con la nostra isola, la loro nuova vita familiare e lavorativa. Primo ospite il procuratore calcistico Roberto De Fanti, cagliaritano trapiantato a Londra, dove è uno degli agenti più apprezzati nel mondo del football britannico. Tra i calciatori assistiti dalla RDF Football, Cambiasso, Cafu, Marcos Alonso, Gabbiadini, sino ad arrivare a giovani promettenti come Bernasconi e Favassuli. L'appuntamento è alle 21.
0: È tutto, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon pomeriggio, un buon fine settimana, arrivederci.
12: Sono le 16 e un minuto.
13: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
14: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
13: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
14: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
13: Cifada, il brico 100% Sardegna.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita, il figlio 18enne che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
15: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
16: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente e Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
15: Politica entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
16: Emergenza caldo in tutta Europa, in Italia resta massima l'allerta con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
15: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
16: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
18: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
19: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
20: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
19: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
20: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K8, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
19: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
21: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
22: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari, tutti i weekend di luglio 15 euro per te, Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
23: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
24: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
25: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
26: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Un saluto a tutti, sono Bene Cattauso, Beni Torraus, a sua giornali de Sardegna 1. Come andendi s'economia? Fuori da economia, vuoi avere questa lezione di TG Nostro. In Sardegna è andendi ai e frenendi, una vaghiceddo, de sicuro noi andendi come te ne sanno spassato. Dunnara Banca Italia che ha ripresentato sul rapporto 2025, quando presentai stetio sul direttore de Sase di Casteddaia di Banca Italia, Giuseppe Ortolani. Su settori industriali noi andendi bene, su settori alimentari soffrenti per colpa delle tensioni internazionali e geopolitiche, e sul livello del mese del suo reddito dei sardos esti rosbascio del suo 15% del suo livello del mese degli stipendi italiani. Is aziende secondo troppo viticasa e sa Sardegna soffrendo in mera per colpa della logistica. Sul numero dei straballatori crescere del 1% ma crescere del manco rispetto è sano Vassau è sul 2024 sbocisi positiva San Civunti e punti sul turismo e servizio sa Sardegna tende un sciacco manne e opportunità si continuerà ancora sul direttore del Banca Italia ma non rinnescere a trasformare i gusti e opportunità in occasioni di sviluppo instabili. Si torna fuori dai sul nucleare, dell'energia nucleare, sul governo nazionale oltre gli sperimentali sul nucleare che è nata de terza generazione, già dal 2027, sul ministro degli ambienti Pichetto Fratin, Gilberto Pichetto Fratin, hanno che in subvenitore c'era se bisogno di uno sciacco umano di energia. Questo analista sa, hanno sul ministro, a intro 10 o 15 anni c'era se bisogno di assumere 100 miliardi di kilowattora in pruso. Dunque, sa, non hanno stais impianto su può produrre energia del suo sole del suo vento c'eresse bisogno de sicuro del suo nucleare su nucleare no ganante della terza generazione che è una forma di energia tutto limpia non ho avuto centrali in mannas andare ancora sul ministro Frattin punti impianto su Vitticco e fu dendi dei progetti su presentato in tutto il territorio su de sa Sardegna ma buon impianto su eolico e fotovoltaico sul ministro anaga noi possibili de prenai sa regione in trea dei turrisi e pannello una cosa ici non si può arricchire nara sul ministro sa regione è disponibile si confrontai con suo governo posta questioni dell'energia nucleare ma ancora non si scende nulla di questo progetto del Palazzo Chigi dunaro l'assessore dell'industria Emanuele Cani questo argomento si desta legau in Donatobio a Pariciao in Casteddu sa regione rispetto al suo governo Naraccani è una questione di arrelata istituzionali ma si stato depri comprendi che subito nostro e questa centralità di questa regione che non vorrebbe essere territorio de conquista del Nemus. Dunque, Naraso no e sa possibilità di fare esperimento su nucleari in questa regione nostra. E ancora De Bruso, Naraso no. Andare ancora a Cani e sa possibilità di dei smartiri in Sardegna saliga nucleare de annus e annus sa posizione nostra è una scetti a nau ai sortimo s'assessori Cani. De città di Rissu Gravoni ai città di De Tecnologia Sabirdi, in sa grande miniera di Serbariu, in Cravonia, sopra una pagina tutta nuova della storia cittadina. Si punti cingendi, il laboratorio su, del suo progetto Recover, della società di Sotacarro, su Goru, della Hydrogen Valley, del suo Sulcis. Si è spartito su, della riqualificazione di un edificio beccio, della miniera de Gravoni, come tinnara Alberto Pettinaso, direttore tecnico del Sotacarbo, e già si è straballendi in laboratorio su Nosu, con tecnologia sanosa. Però c'è un mera suo sindaco de Cravonia, Pietro Moretti, e poi il gusto è un logo de circa de innovazioni e poi forme differenti de energia. Si infrastruttura su 25, si spesa de 12 milioni di euro. L'obiettivo è di sviluppare questa chinata filera dell'idrogeno birdi po' trasporto su post industria. Un progetto di qualità di mano, come ti narra Antonio Assanna, del suo Dipartimento Politica di Coesione, ci viene 350 proposte su progetto su e gusto de Sassato Carbo e si su dei tre in sa classifica dunque esti bonumera. Un momento di crescita po' tutta l'azienda, come ti narra Mario Porcus, amministratore della società, e si nasce un centro de circa che rapporta vantaggio su, è tutto sul territorio. In sa 131, in sa zona canta Santa Cristina de Paul, Sanas, fende un sciacco mare traballos, ma riserrao a Rugasa de Importo, che porta a un'azienda sa de Messaios e Pastoresi. Uno problema, mano di arero su quantantinao Pastoresi de sa zona. E serrara finza sa Sarruga, che porta a su sito archeologico, e voi questa regione, su sindaco de Paul, Domenico Gallo, sa rifirmao un'ordinanza contra Sanas. C'è stato un confronto, finza con l'assessorato regionale dei traballos pubblicos, come tenere a Gallos, ma Sanas non ha non arrivato nulla, non è intervenire. Il nuovo Tarriscu, finza attività turistica, sa capire se Santa Cristina, come tenere ancora su sindaco, ci traballata 21 persone della cooperativa Archeotour d'ogni anno, 75.000 visitatori. Este è un disastro economico, narra il presidente della cooperativa Massimo Muscas, e finza un danno. Poi si immagini dessa regione nostra, turista sa ribanta, bitica sa ruga e serrara e si indianata, nara ancora Muscas. E l'amministrazione comunale de Paul, nara che de sicuro non è i gusti, su un momento si vuole fare traballo in sa ruga 131. Disagio e protestas in Siliquo, non manca tra i dottori di medicina generale, quindi bene te la spaccesso contratto con su dottori che traballano di moi, sa lista dei dottori, che gli antapori vigai si incarico, nemos a riscioverau sa bidda de Siliqua. A mancare dunque sa un'assistenza sanitaria primaria, e poi Siliqua non è sa prima borta, già in sano spassaso ci pianta stetti sul problema sa di questo ripo. Sa amministrazione comunale, est inquieta, sa sindaco Francesca Azzori, narra che c'è bisogno in modo di un intervento della regione e all'estrovuro in Sabida nostra, non è stato rispettato su diritto e sa salute, come ti narra invece sa Costituzione italiana. Su comune ha ridonato sa disponibilità di una sede, atrus a giuruso, ci chiedeva bene in bidda uno dottori, ma nemus a rispondio. In moi, sa Sarroscio, narra ancora sa sindica de Siliqua, non ci vuole in testa, cittadino su de Serie A e cittadino de Serie B. Celebrava in Casteduru l'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, con 252 anni, un'edizione speciale dell'anniversario, proprio in occasione del 80 anni della nascita della Repubblica. Claudio Bolognese, su comandante regionale della Finanza, ha ricordato il dato su questa attività di 2025, si è scoperto 300 partite IVA che hanno viaggiato con notas del fisco, hanno a Bolognese un'evasione fiscale internazionale di 118 milioni di euro. 1300 traballatori che hanno ottenuto contratto, danno erariali, scoperto su cabalenti 212 milioni di euro. E ancora, sa guerra contro i trafficanti di droga, sa finanza di sequestrare 185 kg di cocaina e 24 tonnellate di marijuana. Questi interventi sono osservati sa vira di disterrauso in sommare di sa Sardegna. I militari sono osservati su manco 1300 persone. E il suo ultimo suo comandante regionale di sa finanza, Riboffi, ricordai che ad ogni 100 euro recuperato con sa attività di controllo fiscale, su 70% andranno in scascia de sa regione, come ti previdio del statuto regionale. Sa musica in sa presoni de Uda, un spettacolo vatu de presoneris che ti sonau e cantau un altro pubblico de autoridadisi, atros presonerisi e calincuno familiari vuru. Un momento de festa manna, dunque sa con un durugoro de 15 presonerisi cantanti sa compangiasu de su gruppo Archeos. Una di speciali vorottus, guardias della parte presonerisi de Satra. Ma noi è una cosa nuova, come ti narra su direttori de Uda, Pietro Borrutto, in presoni c'è una band casonara e provara tutto sanno, non bianta sora de fai questo spettacolo. In questa maniera calara mera sa tensione, narra Alessandro Caria, su comandanti dei sguardias in sa presone de Uda, iniziativa sa de gusto di posto di deputy fai de bruso de sicuro. Sa tensione parola arte, voi in sa presone ci vuoti 734 persone, ma ci divori ti capi 561. Si commenti, spresonerisi, punti in mera, sa donna attività di estere in porto. sa iscola, sa biblioteca, sa musica, a tobius con familiaris. E tutto si muove punti preparendisi po' s'arribu de 92 presoneris in regime de 41 bis su direttori de sa presone de Uda. Narga esti casi tutto pronto. Una start-up Casteddai è stata premiata come start-up de Sannu e sa X-Ference e ha ribinto su primo premio in evento CEOs Summer 2026. Sa X-Ference è specializzata in strumenti su de intelligenze artificiali. Sedizione numero 7 de CEOs Summer è stata apparecciata in sa manifattura Beccia in Casteddu de Startup Italia con sa collaborazione de sa socio Innois e de sa Fondazione di Sardegna. Sa Sardegna si confermerà regione de importo, laboratorio de innovazioni, volendo impari sa circa e sta lentosu. Zeus sempre in prima fila, come ti narra Giacomo Spissu, su presidente dessa Fondazione di Sardegna, che hanno cercato a giurare, sostenere aziende, che traballano in su settori dessa innovazione, dessa formazione, dessa istruzione, che gastiano e su benidori e su cambio tecnologico. In Sartobio è stato presentato finse sul report de Startup Italia, un investimento su, in su settori de su schinata Venture Capital, in esprimo su ses mesi de Occannu, is aziende, sa startup italiana, Sante regolto quasi 650 milioni di euro, crescendo del 82% a rispetto sul 2025. In Bari, andasi in Ollastra, in Mois, edizione 2026 de sa manifestazione Berano in Sugoro. Due addisi de Vesta, con se cosa va a fare, se cosa buffai del suo territorio, ispratto su dessa tradizione. Il suo protagonista è stesso su Nenniri, con su Zemini, che si può dire Siscurio, e a bella bello cresciri, che ne luci, e di Bessiri Bianco, un usino de buona sorte. E in Bari, i femmini santi cocinau, i zorrobiolus, casi vainti, con sa rescottura brevei, sa simbola, oso, frammento, scrocioso de orangio, de limoni, si impasta da rotto e si vanti come ti ballasa che si deppi di vriri. Ma in iscorti sovertas, i femmini santi preparau, finse un altro pratto dessa tradizione, che punti smaccarronisi de ungra. Un altro tipo de pasta fresca che si fa ripeto che è tutto in sollastra. Questa pasta si traballerà proprio con sungra in una mesa de linna. E so accabbao, poi questa edizione porosi, torno grazie alla vostra attenzione. Si intende uso, si bieuso, e se edizione chi beneri, uno saluto e tutto su.
1: Amici e amiche, segnate questa data. Domenica 28 giugno, Radiolina arriva al FAS Shopping Center per un evento live tutto da vivere. Se siete in zona, venite a trovarci. Vi aspettiamo con tanta musica, energia e la voglia di stare insieme in questo nuovo posto da vivere, scoprire e condividere.
2: Radiolina vi aspetta al FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino aeroporto.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Ma che ti dà mai che ritmo di Sardegna a teatro festival?
3: Otana!
4: Orani, orune, ortueri!
3: Arrizzo!
2: Baulladu!
4: Albagiarra!
3: Semestene!
2: 37 spettacoli!
3: 13 compagnie!
4: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
2: A ridere!
3: Piangere!
4: Allettare!
2: Ululare!
3: Cantare!
4: Recitare!
2: Con... i Barbari Cinericoli!
5: www.barbaricinericoli.it.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
7: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villacidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
9: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Sarra Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
13: Attivo dal finire degli anni 90, il gruppo sassarese dei Falò nel 2003 ha prodotto l'album Zente Mia, in cui inserisce anche due brani in italiano, ma il piatto forte è costituito da quelli in sardo su testi di Antonio Strinna, come questo Omine Furadu.

0: Era Elena Ledda in Isa Rosas, accompagnata alla chitarra dal fratello Marcello.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Sono le 16 e 34 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari, dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
10: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
11: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
12: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
13: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
14: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
15: All'insegna dello slogan «La vita è un viaggio», il cantautore Luca Tilocca ha concepito un brano dalla forte connotazione rock. Si intitola «Viaggio senza fine» e nel videoclip che andiamo a vedere parte dalla stazione ferroviaria di Sassari.

0: Signore.
1: Abbiamo ascoltato Luca Tilocca in uno dei suoi tanti motivi cantati in italiano, anche se non disdegna l'elaborazione di brani con testi in sardo. Questo si intitolava Viaggio senza fine.
2: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le elettroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro. Subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
3: Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
7: Vieni a scoprirla da Autovam.
8: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
10: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
11: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, non mancheranno infatti ampie schiarite. Contesto climatico che sarà caldo con punte di 34-35 gradi sui settori occidentali, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani in Sardegna, ancora una volta ampie schiarite con clima molto mite già al primo mattino. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
15: Risale al 2004 il debutto discografico dello schirese Carla De Nule. Durante la sua carriera ha incrociato anche una prestigiosa collaborazione con Eugenio Finardi, ma qui la ascoltiamo nell'esecuzione di un notissimo motivo popolare sardo, Anninnora.

0: intitolava Anni Nora, il brano che abbiamo ascoltato da Carla De Nule, come il programma nel quale ebbe modo di cantarlo nel 2011.
1: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculous, interamente firmata da Sauro Piana.

0: Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia senza precedenti. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il centro del paese, dove il bilancio resta drammatico, almeno 920 vittime e decine di migliaia di dispersi. Confermata la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina. Sul posto sono già lavori soccorritori italiani inviati dalla Farnesina, mentre un secondo contingente è in partenza. Il ministro Tajani assicura: faremo tutto il possibile per aiutare un popolo fratello.
3: Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. L'intesa prevede l'impegno a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati bilaterali diretti con il sostegno di Washington per risolvere le questioni ancora aperte.
4: E proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito e fuori pericolo. Al vaglio degli investigatori i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere e una mannaia sequestrata nell'appartamento.
3: 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il Capo dello Stato sottolinea che la ricerca della verità ha compiuto passi importanti, ma ricostruire completamente quanto accadde nei cieli del Tirreno resta un dovere per il Paese.
4: Caldo estremo senza tregua in Europa. In Italia restano 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso aumentano del 15%. In Francia l'emergenza si aggrava, salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore, mentre a Marsiglia un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi è in dubbio lo svolgimento degli eventi del fine settimana e il governo lancia un appello alla responsabilità per alleggerire la pressione sul sistema sanitario.
3: Lo sport. In MotoGP è aprile show nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Jorge Martin conquista la pole ad Assen davanti ad Ayo Gura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 invece occhi puntati sul Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si assegnano le pole del Gran Premio d'Austria. Il calcio. Si chiude stasera la fase a gironi del mondiale 2026. Sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scendono in campo anche Argentina, Portogallo e Colombia.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buongiorno, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Regione, la maggioranza litiga sulla manovra, ora è stallo, frizioni Movimento 5 Stelle e PD sulla destinazione dei 350 milioni ancora da programmare e i partiti minori alzano la testa. Mondo della politica in lutto, è morto il socialista Franco Rais, una vita nelle istituzioni, è stato presidente della regione dal 1980 al 1982, nato a Serramanna, aveva 86 anni. Sono rimasti a terra senza spiegazioni, volo cancellato, la partenza dell'aereo della compagnia EasyJet da Bordeaux a Cagliari era prevista alle 19.10 di ieri, il decollo non è mai avvenuto e 200 sardi sono ancora in Francia, per loro una vera e propria odissea, con la necessità di trovare voli alternativi per tornare a casa. Sardegna nella morsa del clima estremo, grandine e nubifragi al sud, ma non si fermano gli incendi, violenti acquazzoni su Marmilla e Parteolla, alberi e pali abbattuti a Villanova Franca, a Siddi, deliberato lo stato di calamità naturale. Incendio a Gonos Fanatica, azienda agricola completamente distrutta, a fuoco anche 5 veicoli. È il giorno del Pride a Cagliari, con 40.000 persone attese in città per partecipare al corteo. Partenza prevista alle 17 dal Parco della Musica. Il percorso si snoderà lungo le vie Baccaredda, Sonnino, 20 settembre e in via Roma, per poi salire nel largo Carlo Felice. In piazza Iene ci sarà l'inversione di marcia per tornare indietro, passando anche per piazza Garibaldi, via Paolo e via Dante. Previste variazioni al traffico, divieti di sosta e di transito. L'undicesima volta che Cagliari ospita il Pride, altre due edizioni si sono tenute, una a Sassari e l'altra ad Alghero. La pagina sportiva, calciomercato, il Cagliari ha concluso il secondo acquisto, in arrivo il centrocampista romano, l'ultima stagione allo Spezia in Serie B, oggi le visite mediche, intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Reis una buona giornata e un buon fine settimana.
9: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
10: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
9: Solo questo modello?
10: No, c'è una vasta scelta, interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
11: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
15: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

Eccoci qua, buon sabato cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, vi traghetto fino alle 18.30 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo da Noemi, la nuova Tu Cosa Fai Questa Sera. Benvenuti e buon weekend con Radiolina.

Eccola qua, Noemi, tu cosa fai questa sera? La nuova canzone del nostro sabato sera su Radio Lina alle 17 e 11 minuti, quasi 11 minuti. Siamo live dal centro commerciale Olbia Mare. Sono Cristian Asara in diretta fino alle 18.30. La Protezione Civile Regionale ha emesso questo avviso specifico per avvertire tutta la popolazione sul forte aumento delle temperature. Sì, perché se non bastasse aumenteranno ancora di più. L'ondata di caldo intenso interesserà l'intero territorio isolano a partire da mezzogiorno giorno di domani 28 giugno e resterà in vigore fino alle 18 di lunedì 29 giugno, quindi le autorità raccomandano la massima attenzione durante le ore centrali della giornata, quando il fenomeno raggiungerà la massima intensità. La nota ufficiale della Direzione Generale di Biasi si indica che le colonnine di mercurio supereranno, pensate, i 34 gradi, con aree che toccheranno facilmente i 37 gradi. Le previsioni indicano che i picchi più alti, con presi tra i 40 e i 41 gradi, si registreranno con maggiore probabilità in quattro aree specifiche dall'isola, quindi la piana di Ozieri, il Medio Campidano, la Marmilla e la piana di Ottana, quindi una situazione che richiederà particolare cautela per i residenti di questi territori. Quindi un abbraccio a tutti voi, cari amici, soprattutto i residenti in questi territori dove ci saranno 41 gradi e si sentono abbondantemente già i 35, vi potete immaginare poi i 41, quindi un buon viaggio con la nostra musica fresca, anzi di qualche anno fa, perché la ripeschiamo questa qui, una grande hit del 93, What is Love? What is-

0: Al mio paese o al tuo paese? Serena Brancale, Levante, Delia su Radiolina, il nostro sabato. L'avete criticata tanta questa canzone, invece poi è diventata il tormentone di questa estate. Sarà questo il tormentone dell'estate 2026? Boh, chissà, lo scopriremo sicuramente tra qualche settimana barra mese. State con noi perché tra poco vi raccontiamo altre storie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola, e in particolare nella nostra isola, perché c'è la Posidonia che ha scatenato un po' la bufera social contro dei travel blogger che si trovavano nella nostra isola in vacanza. Facciamo un piccolo focus tra poco.
1: Radio Smeralda.
2: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
3: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
4: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
5: PAN, sardi come voi.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

The Bosa Magnetic su Radiolina nel nostro sabato sera 17:24 minuti. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Sara, in diretta dal centro commerciale Olbiamare, live fino alle 18:30. Allora, io l'avevo già visto questo video, no? Perché c'è questo video che è effettivamente ironico sulle bellezze della nostra isola, però ha innescato un'accesa polemica su Instagram. La vicenda coinvolge questa famiglia di influencer che sono noti per il progetto di visitare 100 paesi prima della maggiore età della ragazza, e durante una tappa nell'isola, in un contenuto pubblicato dal padre che ha generato milioni di visualizzazioni, l'hanno insultato, ricoperti di insulti. Il filmato ha superato 6 milioni di visualizzazioni. L'autore si mostra immerso nell'acqua trasparente, bellissima, limpidissima, mentre a un certo punto pesca un'alga, la cosiddetta, noi le chiamiamo alghe ma effettivamente non lo sono perché sono delle piante, la posidonia oceanica, e lui stava ironizzando sul primato delle coste sarde, nonostante l'intento chiaramente opposto, quindi cercare di fare dei complimenti, qualcuno l'ha interpretato male, l'ha riempito di insulti, e a questo ovviamente si è aggiunto il video reaction con tutti gli insulti che gli hanno fatto. Ma povero, era ironico, ma non sapete cogliere l'ironia, cari amici. Ma insomma, ma si possono fare queste robe comunque. E poi, visto che è diventato virale, ha fatto il giro del web, lo potete vedere anche ovviamente sul sito internet unionesarda.it per cercare di capire che effettivamente quel video era ironico. Insomma, vabbè. Allora, nel nostro sabato sera, stasera saranno a Golfo Aranci, concerto gratuito in Egramaro, unica data in Sardegna, e li riascoltiamo con Estate dal 2005.

0: Sono le 17 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle Sunset Vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
12: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

Mundo Revesciu con i Sud Sound System, Issa Razza su Radiolina. Buon sabato sera alle 17.37. Siamo sempre live dal centro commerciale del Biamare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Il Parco Nazionale dell'Asinara, zona veramente fantastica della nostra isola, si conferma un territorio tanto affascinante quanto fragile, dove il rispetto delle regole ambientali non sempre viene seguito dai diportisti. Perché durante un controllo questa mattina i carabinieri hanno intercettato un catamarano di 16 metri ancorato all'interno dell'area marina protetta. L'imbarcazione si trovava a Cala Sant'Andrea, che è uno dei punti più belli e protetti sicuramente e incontaminati di tutta la nostra isola, dove l'ingresso è vietato per preservare la biodiversità locale. Il comandante del natante ha ricevuto una pesante sanzione amministrativa per aver navigato e sostato all'interno della zona A, è una specifica area che prevede la tutela integrale del litorale e dei fondali, quindi vietando qualsiasi tipo di accesso sia via mare sia via terra. La suddivisione del parco è in tre fasce, quindi A, B e C, che nasce a garantire la sopravvivenza di specie animali e vegetali uniche, quindi riducendo al minimo l'impatto dell'uomo. I controlli della motovedetta dell'arma dei carabinieri proseguiranno quotidianamente per tutto il periodo estivo, con l'obiettivo quindi di evitare nuovi danni a ecosistemi delicati e sicuramente prima di utilizzare un qualsiasi tipo di imbarcazione è bene consultare le mappe, soprattutto per evitare sanzioni pesantissime, di cui parliamo tra poco su Radiolina. Nel frattempo la nostra migliore musica, un salto di qualche anno, 2023, quando sicuramente il tormentone di quell'estate fu Italo Disco dei The Colors, che tra l'altro si sono esibiti ieri a Golf Aranci in un concerto gratuito, e noi li riascoltiamo nei prossimi minuti. Sbaglia.

0: Runway Lady Gaga Doshi su Radio Lina il nostro sabato sera 17:45 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, state con noi perché imbarcazioni fin sulla battigia, bagnanti nel mirino, purtroppo è così, iniziano proprio i cafonazzi dell'estate e scattano le sanzioni, quindi il corpo forestale e guardia costiere nelle cale, nelle calette della nostra isola, ma ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda.
2: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti. Aspetta, che metto l'occhiale da sole. Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
9: Al Fast Shopping Center arriva Radio Lina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
10: Radio Lina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, non mancheranno infatti ampie schiarite. Contesto climatico che sarà caldo con punte di 34-35 gradi sui settori occidentali, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani in Sardegna, ancora una volta ampie schiarite con clima molto mite già al primo mattino. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari nel nostro sabato sera alle 17.53. Ancora ben ritrovati. Buon weekend con la prima radio in Sardegna, Radiolina. Allora, l'illusione è sempre la stessa: individuare magari una caletta isolata, arrivarci con il motore acceso fino proprio alla battigia, fino proprio alla riva. Ecco, magari non so. Pensando in qualche modo di potersela cavare, però ormai c'è il dito veloce di chi sta lì in spiaggia, perché ormai tutte le spiagge sono assediate da tante persone, anche quelle più piccole, le calette, quelle più piccole che magari ci sono nei nostri dintorni. E quindi chiamattina la guardia costiera o il corpo forestale, con la speranza che possano arrivare in tempo per multare queste persone che non osservano le regole. Purtroppo il fenomeno si ripete ogni estate: c'è chi è convinto che gli arini e le calette possano trasformarsi in un parcheggio privato per imbarcazioni e gommoni, quindi calpestando il diritto alla sicurezza e al relax di chi si trova in riva. Sicuramente una mancanza di rispetto che costringe a ricordare le regole base della navigazione, visto che il catamarano è stato multato in un'area super controllata della Sinara, meno male, lì dove non ci poteva stare perché area marina protetta. Le norme del codice della navigazione lasciano poco spazio alle interpretazioni, perché tutti i natanti a motore devono mantenere una distanza minima di 200 metri dalle spiagge frequentate dei bagnanti, che scende a 100 metri in presenza di costa a picco o scogliera. Entro i 300 metri dalla riva vige un limite di velocità severo fissato in 3 nodi, quindi per impedire la creazione di onde che possono disturbare chi si trova in acqua oppure danneggiare il profilo del litorale. L'errore più frequente riguarda l'accesso alla terraferma: è severamente vietato tirare in secca o condurre qualsiasi tipo di barca direttamente sulla spiaggia. L'unico modo regolare per avvicinarsi alla riva, esclusivamente per le operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri, bisogna utilizzare le corsie di atterraggio e di lancio. All'interno di questi canali l'ormeggio resta vietato. Inoltre, la navigazione a motore è consentita solo in modo perpendicolare alla battigia e alla velocità minima, e i controlli si fanno ancora più stringenti nei pressi dei parchi marini dell'isola, Arcipelago di La Maddalena, Tavolara, Capo Carbonara, ma anche ovviamente la Sinara, visto che l'abbiamo accennata qualche istante fa. In queste porzioni di mare l'ancoraggio è vietato entro i 200 metri dedicati alla balneazione e il transito è regolato da vincoli specifici che vanno e variano in base alla diversa zona di protezione ambientale. Quindi ignorare queste disposizioni non comporta solo una sanzione amministrativa, ma rappresenta una minaccia diretta per i delicati ecosistemi marini della nostra bellissima isola. Quindi mi raccomando, osserviamo le regole tutti quanti, anche noi sardi, effettivamente, che molte volte ci dimentichiamo, sì, che possiamo fare anche noi quello che vogliamo, ma assolutamente non è così, perché le multe arrivano anche a noi e ci mancherebbe altro, come giusto che sia. L'estate addosso dal 2015.

0: Che bella è l'estate addosso di Lorenzo Giovanotti, canzone intramontabile ripescata dal 2015 sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina. Ancora ben ritrovati cari amici, e siamo sempre in diretta, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità in arrivo tra qualche istante, le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra
1: radio
0: isola.
1: Smeralda.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca, ancora una giornata di sangue sulle strade italiane, tre persone hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti, due vittime sulla Palermo-Messina nei pressi di Buonfornello nello scontro tra un'auto e un furgone. Nel veneziano è morto il camionista Sandro Puledda, 49 anni, dopo che il carico di lastre d'acciaio del suo tir ha sfondato la cabina in seguito a un impatto. Sulla 14 invece una donna ha perso la vita nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Grave, un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo e ricoverato in ospedale.
5: Primo grande controesodo dell'estate sulle strade italiane. Dopo il weekend di partenze dal pomeriggio è atteso traffico intenso sulle principali autostrade, complice anche il caldo africano che continua a spingere le temperature fino a 40 gradi. Le criticità maggiori sono previste lungo la 1, la 4 e la 14, con possibili rallentamenti anche nell'area di Roma, dove molti prolungheranno il fine settimana. Rafforzati i controlli della polizia stradale, scatta inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22.
6: E torniamo a parlare di cronaca perché proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Il figlio maggiore, unico sopravvissuto, è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere, i telefoni delle vittime e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
5: Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche 3 italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese, mentre i soccorsi proseguono tra enormi difficoltà. Dalle macerie arrivano però anche segnali di speranza. Un neonato di appena 18 giorni è stato salvato dopo 32 ore. In arrivo a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla protezione civile.
6: Ci occupiamo di politica perché si apre una settimana decisiva per la riforma della legge elettorale. Mercoledì prossimo la conferenza dei capigruppo della Camera fisserà il calendario dell'esame del nuovo testo che punta a superare il Rosatellum. Nella maggioranza resta però il nodo delle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, mentre Fratelli d'Italia valuta possibili modifiche. Le opposizioni parlano di una riforma studiata per rafforzare il governo e chiedono di fermare l'iter.
5: MotoGP, sorpresa nella sprint di Assen. Raul Fernandez firma il successo davanti al compagno di squadra Ayogura, regalando una storica doppietta all'Aprilia Trackhouse. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati. Quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin. Giornata difficile per le Ducati ufficiali. Marc Marquez chiude sesto davanti a Bagnaia, poi retrocesso al settimo posto per aver superato i limiti della pista.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
1: Buonasera ad Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Tragico incidente sul lavoro a Olbia. Un uomo di 65 anni, Renato Mariotti, è morto mentre lavorava nel cantiere del suo palazzo in costruzione in via Gramsci. L'uomo sarebbe precipitato ad alcuni metri. L'edificio, ancora in costruzione, si sviluppa per 10 piani. Circa 40.000 persone hanno preso parte al Pride a Cagliari, la partenza del corteo dal Parco della Musica. È l'11ª volta che il capoluogo sardo ospita il Pride. Altre due edizioni si sono tenute a Sassari e Alghero. Ancora fiamme nell'isola, incendio particolarmente rilevante nelle campagne di Sesto, in località Cucuru de Samandra, dove è stato necessario l'intervento di elicotteri regionali, oltre alle squadre a terra di Corpo Forestale, Forestas e Vigili del Fuoco. Altri roghi a Oniferi, Ploaghe, Pavillonis e Mores. Regione, la maggioranza litiga sulla manovra, ore stallo, frizioni, Movimento 5 Stelle, PD sulla destinazione dei 350 milioni ancora da programmare e i partiti minori alzano la testa. Mondo della politica in lutto, è morto il socialista Franco Rais, una vita nelle istituzioni. Fu presidente della regione dal 1980 al 1982, nato a Serravanna, aveva 86 anni. Sono rimasti a terra senza spiegazioni, volo cancellato. La partenza dell'aereo della compagnia EasyJet da Bordeaux a Cagliari era prevista alle 19.10 di venerdì. Il decollo non è mai avvenuto. Per 200 sardi una vera e propria odissea, con la necessità di trovare voli alternativi per tornare a casa. Sport, calcio, il Cagliari ha concluso il primo vero colpo del mercato estivo. In arrivo il centrocampista romano, l'ultima stagione allo Spezia. Oggi le visite mediche. Intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. È tutto per questa edizione. Buona serata da parte di Andrea Secchi.
8: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei. La felicità.
10: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
11: PAN, sardi come voi.
12: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
13: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
14: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
15: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora buon sabato sera, cari amici, un abbraccio da parte mia alle 18.08, proprio in questo istante siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica, Agitare Coca-Cola, e il titolo del nuovo singolo di Tommaso Paradiso che ascoltiamo nei prossimi minuti. Ancora un buon weekend.

0: Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Diamo adesso uno sguardo alla programmazione di Sardegna 1, perché sabato prossimo, 4 luglio, prende il via Incantus a Sardegna, contada a Ispipius. Non l'ho pronunciato correttamente, però ce lo facciamo dire meglio da Antonella Puddu, che va in onda con questo bellissimo programma e questo bellissimo appuntamento. Incantu, buonasera Antonella, benvenuta su Radiolina, Antonella.
1: Buonasera Cristian, grazie, ma sei stato bravissimo, hai pronunciato bene, mancava giusto una paragogica finale, ma sei stato praticamente perfetto.
0: Allora, sono lugudorese e gallurese, quindi effettivamente sono lingue diverse, ecco, perché non sono dialetti, sono lingue completamente diverse, però effettivamente fa
1: esatto,
0: bene.
1: Esatto, ma ci capiamo comunque, l'importante è capirsi.
0: Assolutamente, quindi prende il via questo appuntamento su Sardegna 1. Cara Antonella, come nasce l'idea di raccontare la nostra isola ai bambini?
1: Allora, diciamo che siamo stati travolti da quest'idea da Alice Navarino,
0: sì,
1: e che ha contattato me e successivamente anche Renzo Cugis, che è un'altra delle voci, la voce maschile che sentirete come guida nel documentario, e l'idea era proprio quella di fare qualcosa a misura di bambino o comunque di ragazzo, diciamo per degli utenti più freschi, più giovanili, ecco
0: anche perché sennò poi il sardo, la nostra lingua, con le varie inflessioni va a perdersi, e quindi mi sembra un giusto appuntamento, bellissimo appuntamento, una bellissima idea. Quali criteri avete scelto però per scegliere i borghi e i siti archeologici che racconterete?
1: Guarda, ogni paese della Sardegna, ogni paese e ogni campagna intorno ai paesi è veramente ricca di storia, ma non soltanto nuragica, del periodo nuragico che pure è il nostro vanto, ma anche del periodo medievale, del quale poco si conosce, e quindi io insomma invito tutti, anche i più grandi, anche i genitori, certo, che magari, o gli zii che potranno accompagnare i bambini nella visione, insomma, poi magari a fare qualche gita, qualche escursione insomma proprio sul posto.
0: Sì.
1: Noi diciamo sempre, insomma, invitiamo sempre tutti quanti di usare di prendere lo zaino e le scarpe comode per seguirci, e quindi
0: e anche
1: io spero
0: qualcosa da mangiare, io direi.
1: Esattamente, e da bere, visto il caldo.
0: Assolutamente.
1: E quindi io spero che alcune di queste escursioni così nella fantasia o comunque nel video virtuali, ecco,
0: sì,
1: che poi diventino concrete,
0: reali,
1: che
0: certo,
1: che bambino poi si avventuri nei territori che noi mostriamo.
0: Assolutamente. Bolotana e Orotelli è la primissima puntata. Evitare l'effetto lezione scolastica è il vostro obiettivo, no? Quali tematiche,
1: sì,
0: narrative poi visive avete utilizzato per stimolare così la curiosità dei più piccoli?
1: Ma prima di tutto un linguaggio il più semplice possibile, ma comunque sempre senza per questo, ecco, alleggerire troppo di contenuti, perché
0: sì,
1: comunque i bambini hanno bisogno comunque di informazioni, di curiosità, e magari anche facendo dei raffronti, delle comparazioni, o spiegando anche magari il significato di alcuni termini che comunque sono ormai mutuati dall'archeologia, e quindi se si parla di una necropoli, ecco, magari lì spiegare un po' anche il significato della parola, e utilizzare soprattutto un tono, l'intenzione con la quale si porgono gli argomenti è sempre, secondo me, molto molto importante e fa la differenza.
0: Assolutamente. Quindi appuntamento sabato prossimo, 4 luglio, per Incantu. Il sottotitolo me lo dici tu adesso in diretta, così?
1: Sardegna contata Ispipius.
0: Ah, che bello. Oh, questa docu-serie dedicata ai tanti centri della nostra isola, con ovviamente un focus soprattutto sui bambini e le famiglie. E allora grazie mille ad Antonella Puddu, ci sentiamo magari in settimana, così ci racconterai altre bellissime cose di questo appuntamento su Sardegna 1. Un abbraccio, Antonella.
1: Volentieri, grazie Cristian.

0: Milk, Just the Way You Are su Radiolina, ancora ben ritrovati. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e i comitati sardi si mobilitano a Ittiri domani. Ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda,

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
6: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci! Dove vai?
7: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristian Asara. Allora, i comitati sardi si stanno mobilitando in questi giorni, soprattutto a Ittiri domani, c'è un appuntamento che vede in prima linea i rappresentanti dei territori più esposti a un progetto di industrializzazione selvaggia, progetto ALAS. Allora, per saperne di più ci colleghiamo con Maria Grazia De Montise, che è esponente del comitato di coordinamento Gallura, che organizza questo appuntamento domani. Buonasera Maria Grazia e ben ritrovata su Radiolina.
1: Ciao a tutti, grazie. Sì, domani sarà un appuntamento importantissimo perché vede tutta la Sardegna unita. Il luogo simbolo è il Monte Unturzu, il Monte del Grifone a Ittiri. Perché proprio questo luogo, sì, un luogo sacro, ricchissimo di testimonianze archeologiche, un luogo paesaggisticamente di pregio, che purtroppo sta già vedendo la cantierizzazione di un impianto mostruoso che industrializzerà un'area tra le più pregiate in Sardegna, e quindi è un precedente che non possiamo permettere. Saremo a Ittiri come luogo simbolo e come luogo ferito, non solo per Ittiri, ma perché uno spregio del genere non possa commettersi né a Ittiri né ovunque in Sardegna, né attraverso impianti eolici, né attraverso impianti fotovoltaici selvaggi, né attraverso accumuli elettrochimici. Ricordiamoci che le tre cose sono connesse. Manifestiamo contro ogni tipo di violenza e di insediamento industriale nei nostri luoghi più sacri. Da nessun'altra parte in Italia si sarebbero sognati di realizzare un impianto simile in un luogo così pregiato. Ovunque, nel Lazio, nell'Umbria, sono intervenuti parlamentari per bloccare scempi del genere, e in Sardegna si sta realizzando. Domani la Sardegna si mobiliterà per fermare un impianto. Non è ancora troppo tardi, quindi vi chiamiamo numerosi.
0: Ecco, questa manifestazione vede uniti comunque comitati di diverse aree dell'isola. Quanto è importante superare i confini locali per creare un'unica grande rete di resistenza contro la speculazione?
1: Assolutamente importantissimo. La Sardegna è un'unica grande terra ed è difesa da un unico grande popolo che territorialmente la presidia e si unisce per contrastare lo straniero, lo speculatore, sì, il colone. Quindi la Sardegna unita al di là dei confini subregionali è la cosa che potrà salvarci. Quando il popolo si leva, niente è perduto, lo abbiamo visto anche con Calafinanza.
0: Certo,
1: quindi
0: in questi giorni
1: è fondamentale partecipare, sì.
0: Assolutamente, quindi appuntamento domani a Ittiri. Quindi grazie mille a Maria Grazia De Montis, esponente del comitato di coordinamento Gallura, che organizza questa importante mobilitazione domani. Ti auguro un buon lavoro e ci sentiamo presto.
1: Grazie a voi, grazie, a domani.
0: E Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno in diretta lunedì dal centro commerciale Olbia Mare. Vi auguro un'ottima serata e un buon weekend. Ciao a tutti.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 18 e 28 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radiolina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 25 al 30 giugno. Come le patatine Eldorada Amica Chips, vari tipi da 130 grammi a 1,10€. Il Ferrari Grana Padano DOP Riserva, grattugiato da 90 grammi a 1,59€. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili.

la tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsor by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
3: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
4: Radiolina. Radar, oltre l'attualità. Un programma di Videolina a cura di Nicola Scano.
5: Buonasera e benvenuti a Radar. Come sempre la Sardegna al centro, non soltanto come territorio ma come sistema economico che continua a confrontarsi con un limite storico, il costo dell'insularità. Apriamo questa puntata con il progetto Ambasciatori di Sardegna, promosso dall'avvocato Pierpaolo Murgia e da un gruppo di imprenditori che chiedono di trasformare il principio costituzionale dell'insularità in misure concrete. Trasportare merci, importare materie prime, esportare prodotti. Per le aziende sarde significa sostenere costi che nel resto d'Italia non esistono. E allora quanto pesa questo svantaggio? Quali strumenti possono restituire competitività all'isola? Restiamo sul terreno dello sviluppo con uno dei progetti più importanti per il futuro di Cagliari, il nuovo stadio, un'opera destinata a cambiare il volto della città e a generare nuove opportunità economiche, ma che continua ad alimentare un acceso confronto politico sui costi, sulla concessione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sui benefici per la collettività. Ne discuteremo con l'assessore allo sport Giuseppe Macciotta e con il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Farris. Poi dalla Sardegna al mondo con Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes e editorialista dell'Unione Sarda. Proveremo a capire se la crisi che attraversa il Medio Oriente, o forse sarebbe meglio dire l'Asia occidentale, sta preparando un nuovo equilibrio globale. Il confronto tra Iran, Stati Uniti, Israele, il ruolo dell'Ucraina, il futuro dell'Europa, tutto questo pone una domanda cruciale. Stiamo assistendo al tramonto di un ordine internazionale o alla nascita di uno nuovo? Torneremo poi su uno dei temi più divisivi degli ultimi anni, un po' il tema centrale di Radar, la transizione energetica, nuovi esposti, ricorsi, pronunce dei tribunali alimentano il confronto sugli impianti eolici e sul diritto dei territori a partecipare alle scelte che riguardano il loro futuro, mentre il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, rilancia sul nucleare di nuova generazione. Ha detto: non possiamo invadere il nostro territorio con pale eoliche e pannelli solari. Noi ne parleremo con Davide Fadda del Presidio del Popolo Sardo. Infine il turismo con il sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino. Analizzeremo una strategia che sta coinvolgendo sempre più amministrazioni locali, concerti, festival, eventi sportivi, spettacoli, come strumenti per allungare la stagione turistica, attrarre visitatori anche fuori dai mesi estivi e creare così nuova economia. Golfo Aranci, il centro della Gallura con il più alto reddito pro capite, ha un cartellone che si estende fino all'autunno e rappresenta uno dei laboratori più interessanti di questa sfida. Ma vorrei iniziare con il ricordo di Bachisio Bandino, che ci ha lasciato pochi giorni fa. Nel 2024 l'ISRE, l'Istituto Superiore

regionale etnografico, in occasione di sa Die de sa Sardigna, consegnò a Bandinu l'onorificenza di ambasciatore della cultura. E oggi il presidente di allora dell'ISRE, Stefano Labra, ci ha inviato questo pensiero. Essere sardi è l'arte di abitare il proprio mondo, dialogando con il tempo per non smarrire l'anima. Bacchisio ci ha insegnato questo, ci lasci l'eredità più bella, ascoltare le tue lezioni di vita e umanità, l'orgoglio e l'amore infinito per le nostre origini. Adesso ci aspettano altri ambasciatori per aprire l'ultima puntata di questa stagione di Radar.

0: Ancora buonasera e benvenuti a Radar. Fatemi passare la battuta. La Sardegna è un'isola, ma questo dato geografico per cittadini e imprese continua a tradursi in uno svantaggio economico. Trasportare merci, importare materie prime, esportare prodotti costa, lo sappiamo molto bene, molto di più che nel resto d'Italia. Secondo le stime più recenti, il prezzo dell'insularità supera i 350 milioni di euro l'anno e può ridurre la competitività delle nostre aziende fino al 30%. Per questo un gruppo di imprenditori ha dato vita al progetto Ambasciatori di Sardegna, un'iniziativa che punta nella sostanza a trasformare il principio costituzionale dell'insularità in misure concrete, dalla continuità territoriale delle merci a nuovi strumenti di compensazione. Non è tutto qui, c'è molto altro e noi ne parliamo subito con l'avvocato Pierpaolo Murgia, grazie per essere con noi, che appunto è tra i promotori del progetto. Allora, partiamo dall'origine, avvocato. Perché avete sentito la necessità di creare questi ambasciatori di Sardegna? Perché vuol dire che qualcosa, molto, non sta funzionando ancora.
1: Sì, non sta funzionando da tanto tempo, perché è un tema che è stato trascurato. Un deputato dell'Aquila, Antonio Tili, aveva pensato bene di guardare nei regolamenti, certo, che cosa potesse fare per dare un senso di collegamento migliore della nostra isola al resto dell'Italia e all'Europa. Studiando i regolamenti riuscì con qualche gruppo di deputati a fare un emendamento alla finanziaria nel 1999. Quella norma comprendeva sia la cosiddetta continuità territoriale delle persone ma anche delle merci. Quella delle persone più o meno è stata raggiunta, sì. Quella delle merci è stata disattesa, sì. E quindi da qui è partita la nostra idea. Noi abbiamo pensato che di supportare tutte le forze politiche ma anche le associazioni di categoria. Confindustria è una battaglia che fa tutti i giorni, Coldiretti, Confagricoltura, tutte le associazioni. È un cosiddetto argomento win-win, bisogna solo prendere e decidere cosa fare, studiare, si è studiato tanto ed è il momento di decidere. E abbiamo pensato che dal punto di vista mediatico fosse opportuno mettere le facce degli imprenditori.
0: Adesso le vediamo, Beppe Passavanti ce le manda subito nel nostro sfondo, perché appunto gli imprenditori ci hanno messo la faccia, il diritto di competere. Approfitto per una cosa, a Tili, abbiamo letto l'intervista sull'Unione Sarda, no? Proprio l'altro giorno, ha tenuto a ribadire che appunto il problema non è normativo, ma il problema è politico, cioè bisogna portare avanti quella partita, ma secondo lei gli strumenti di allora possono ancora funzionare? Serve una correzione solo, con i tempi di oggi?
1: Solo parzialmente, può funzionare la legge Attili, e non è solo un problema di risorse, perché la legge Attili stanziava circa 30 miliardi di lire, e quindi 15 milioni di euro circa, e il 50% lo doveva mettere la regione, quindi siamo a 22 milioni e mezzo di euro, che astrattamente forse fra le pieghe di bilancio sono ancora là da qualche parte,
0: certo,
1: dovrebbe uno speleologo della finanza statale a ritrovarlo, certo. Però non è più questo l'argomento, perché Attili pensava solo all'isolamento geografico tipo costo del traghetto dell'aereo, mentre da parecchi anni si ragiona in termini differenti, e si è ragionato in termini differenti a febbraio di quest'anno con uno studio dell'OCSE che proprio aveva come caso la Sardegna. Su questa linea si è inserito anche uno studio dell'Istituto Bruno Leoni, che è molto qualificato, serissimo, che appunto ha dato questi dati. I dati sono dati da un istituto, non da me, che non sarei neanche capace di raccoglierli. Ma il punto fondamentale è che il 10 di giugno, cioè 15-2 settimane fa, la stessa Commissione europea ha parlato finalmente che è ora di riconoscere questo costo insulare.
0: Ah, benissimo. Allora vediamo subito proprio questo tema, perché Raffaele Fitto, che poi è il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme, ha appunto sottolineato l'aspetto che le richiamava, cioè si riconoscono per la prima volta le potenzialità di questi territori. Eccolo qua. Quindi la Commissione ha adottato una prima strategia specifica. Noi come ci possiamo infilare? Mi passi il termine, perché le dichiarazioni di intenti arrivano a volontà, poi bisogna come dire, assaggiarne la concretezza. Secondo lei non è una dichiarazione di intenti,
1: no,
0: si può andare avanti?
1: Non lo era neanche la prima apertura con la legge Attini,
0: okay.
1: Perché abbiamo due esempi di regioni similari, la Corsica e le Baleari, che nel corso degli anni hanno preso una vagonata di soldi.
0: Certo.
1: Se pensiamo che la Corsica è arrivata in certi anni a prendere 250 milioni di euro all'anno e la Sardegna ha preso le briciole. E la Corsica ha 350 mila abitanti e non ha tessuto produttivo. L'hanno preso sulla ragione dell'insularità, ma la Commissione europea oggi dice un'altra cosa, è che questo disvalore ha dei criteri econometrici che possono essere misurati. Il primo passaggio per avere un quadro completo, nel frattempo si può fare già qualcosa, è misurare questo disvalore. Credo che sia in essere uno studio della Fondazione Sardegna con Crenos a questo proposito, commissionato dalla Camera di Commercio, ma se noi identificassimo il disvalore, quel disvalore può essere oggetto di una rivendicazione che passa per il governo nazionale, la Commissione parla con gli stati e non con le regioni,
0: certo.
1: Per dire questo è il vostro gap, magari non ci date tutto, se è 350, datene 120 l'anno, ma dateceli, e con questo la regione può fare quello che ritiene.
0: Certo. E alla fine sostanziamo anche con sponda europea il principio dell'insularità che ai noi è rimasto sulla carta. Abbiamo parlato della regione, ha visto che la giunta Todd sta valutando di impiegare 40 milioni di intervento straordinario per sostenere il sistema dei trasporti, eccetera. Ora, se si aggirano gli aiuti di Stato, perché poi bisogna stare attenti anche a quello, lei la ritiene una misura da assumere come strutturale, cioè non un intervento spot?
1: No, anche quello può essere una misura, perché era già previsto, i fondi della legge Attini sono là, vanno ripresi e sono nostri,
0: okay.
1: Quelli dovrebbero compensare in qualche maniera il percorso navale.
0: Mm-hmm.
1: E intanto è un tampone, le imprese pagano un po' di meno,
0: certo.
1: E quindi già riduco questo gap, ma è una serie di interventi più strutturali che passano per la legge Attini, per la legge 42 del 2009 che è stata citata dall'onorevole Kerchi, che è molto attento,
0: certo,
1: su queste tematiche, perché è praticamente ha una norma di rango costituzionale, quindi su quella noi dobbiamo battere e su questo poi alla fine fare la nostra rivendicazione all'Unione Europea.
0: Avvocato, siccome i numeri sono quelli preoccupanti che abbiamo visto poco fa, ecco, nei vostri incontri, in questa prima fase, diciamo, di iniziative che peraltro stanno correndo molto, molto veloci, insomma, avete sottolineato, e lo stiamo facendo anche oggi, che c'è proprio un gap strutturale, no? E quindi alla fine l'efficienza delle aziende, se esiste questo gap strutturale, finisce per non bastare. E quindi chi regge in una condizione come questa?
1: Allora, le aziende che sono là e tante altre hanno aderito, sono tutte aziende che fanno utili di bilancio.
0: Ah.
1: Quindi non è gente che bussa a sussidi.
0: Okay.
1: Stanno dicendo però a qualcuno che evidentemente non capisce il tema, che nel settore agroalimentare, che si gioca per decimi, quindi per pochissimi punti percentuali,
0: certo,
1: avere 2 punti, 3 punti di recupero di redditività significa anche la crescita dell'azienda. Non stiamo parlando di settori in cui il margine è del 40%, se fanno utili nell'ordine sotto il 10 punti, quindi 6 punti, 7 punti, lo perdono in questa competizione. Le do solo un dato di un'azienda che conosco bene, che è Generale Conserve di Olbia, che l'azienda più grande nel consorzio industriale di Olbia, spende di trasporto oltre 1.600.000 euro, ma ha tutta la problematica dell'insularità facendo dei prodotti che vanno nelle scatole, nei barattoli di vetro e nelle lattine,
0: sì.
1: Deve riempirsi i magazzini per molti mesi di quel materiale, quindi immobilizza capitali, questo poi si traduce,
0: certo,
1: in minore possibilità di avere utili. Se avessimo più utili avremmo più assunzioni. In Sardegna tutti questi imprenditori dicono che lavorano bene, che trovano anche dei bravi ragazzi che li vogliono far crescere, però chiaramente se non togliamo questa zavorra, come era la frase finale che abbiamo usato, non andiamo da nessuna parte. Pian pianino questo margine si erode,
0: sottile, certo,
1: e quindi alla fine le aziende se ne vanno.
0: Ne parliamo ancora dopo la pubblicità.
2: A giugno, il Comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
4: Ardis, buono anche nel prezzo.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
14: Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, non mancheranno infatti ampie schiarite. Contesto climatico che sarà caldo con punte di 34-35 gradi sui settori occidentali, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani in Sardegna, ancora una volta ampie schiarite con clima molto mite già al primo mattino. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Bentornati a Radar con l'avvocato Pierpaolo Murgia. Stiamo parlando di ambasciatori di Sardegna, che poi me lo faccia definire anche un sistema di aggregazione, una grande alleanza, no, delle imprese sarde. Come la si costruisce poi operativamente? Perché c'è chi produce, c'è chi trasporta, c'è chi sostiene i costi, insomma è una catena di prodotto complessa naturalmente, ma che può avere, no, una sua fluidità a vantaggio di tutti. Cosa stanno facendo gli ambasciatori?
1: Sì, tutti quelli che hanno aderito, ma veramente ho richieste di adesione da cooperative, consorzi incredibili. Questa è nata con una chat WhatsApp, quindi già convincere in Sardegna due a mettersi insieme è complicato, e siamo arrivati a 44 quelli presentati, ma siamo oltre 120 già aziende importanti, fatturato di miliardi di euro, superiamo i 6 miliardi di euro di fatturato complessivo, e quindi decine di migliaia di lavoratori, tanti familiari. Diciamo che questa roba è una cosa, è una coalizione di scopo. Miriamo a far sì che la politica ascolti seriamente quelli che hanno il problema. E adesso ricordo qualcosa di cui magari si discuteva precedentemente. In Sardegna veramente c'è un eccesso di pensiero. Si parla e poi non si decide. Gli imprenditori costantemente devono decidere, sbaglieranno la scelta, ma devono decidere. Prima di licenziare, di rinunziare a un collaboratore, ci pensano 100.000 volte. Certo. Hanno il senso di responsabilità che forse a qualcuno manca, perché non comprende queste tematiche.
0: Senta, forse è anche per questa dimensione etica che ci hanno messo la faccia?
1: Penso di sì, però noi avevamo più proposte che erano tutte utili per la competitività. La prima è il tema dei temi. Se non togliete questo gap, se non lo risolvete definitivamente, e noi stiamo avanzando proposte, stiamo chiedendo ai politici di qualunque parte di sottoscrivere un impegno formale e solenne per la Sardegna, a prescindere dall'appartenenza politica, ma la questione fondamentale è quella di avere anche tante altre cose che già la regione può fare oggi tranquillamente. Oggi abbiamo magari una piccola azienda che produce un buon prodotto, che può farsi conoscere, potrebbe iniziare a esportare, certamente quantità modeste, però da tante aziende piccole si è cresciuti, nessuno è nato gigante e qualcuno può raggiungere una dimensione importante se lo aiutiamo nella logica dei trasporti. Noi abbiamo proposto che la regione aiuti un consorzio fra i trasportatori e la logistica, quindi con uno studio accurato, ne esistono tanti e basterebbe guardarli e dire scelgo questa misura, perché può essere molto utile per ridurre i costi di trasporto per quanto possibile, al minimo possibile, e anche avere dei dati importanti da negoziare con gli armatori, che è il tema. La merce deve uscire, va sulle navi, devo parlare con gli armatori. E io devo contrattualizzare a lungo con gli armatori. In Spagna, che hanno le organizzazioni produttori fortissime nell'agroalimentare, negoziano con gli armatori, fanno i prezzi, ma hanno organizzazioni produttori grandi. Bisogna finanziare le aggregazioni.
0: Ho capito, cosa che in Sardegna qualche volta è un tantino farraginosa, eppure è un momento favorevole, nel senso che il marchio Sardegna, cioè anche in termini di destinazione, di qualità di prodotto, cioè la Sardegna ormai è lanciata, vediamo arrivare il turista dagli Stati Uniti, ci sono tante novità, no, che raccontano del posizionamento della Sardegna, forse non ne approfittiamo come dovremmo.
1: Sì,
0: no?
1: Diciamo che tanti studi sono stati fatti, Brand Sardegna, cose del genere. Io non voglio entrare proprio su tutto questo aspetto, è evidente però che la Sardegna può rappresentare in Italia, in Europa e nel mondo un luogo in cui i prodotti sono buoni, che portano dietro di sé una storia, che i consumatori italiani, questo lo posso citare, c'è uno studio che dice che i prodotti sardi sono ben identificati fra i prodotti più identificabili, di altre regioni non ne conosciamo due o tre, mentre chi è venuto qui o chi sogna di venire qui riconosce i prodotti sardi in qualche maniera e quindi la qualità di questi prodotti. Questo è un di più. E infatti stiamo dicendo, siamo ambasciatori, perché questi prodotti vanno in giro per il mondo, si portano dietro un pezzo di Sardegna, però possiamo essere ambasciatori finché ce la facciamo. Dopodiché.
0: Insomma, il pubblico deve fare la sua parte. Senta, tra le vostre richieste c'è anche l'idea di un tavolo permanente col governo, la regione e il sistema produttivo. Immaginiamo una scala di priorità di interventi concreti, che cosa mette al primo posto o ai primi posti?
1: I primi posti sono chiaramente tamponare la situazione di difficoltà, quindi verificare quante risorse possono arrivare dalle leggi Attili per fare la continuità delle merci, qualcosa sul trasporto marittimo. La seconda cosa è spendere meglio le risorse sulla promozione dei prodotti. Oggi la regione spende molti soldi, forse spesi meglio e monitorando anche la spesa e i risultati di spesa si otterrebbero maggiori risultati. Fra le nostre proposte, ad esempio, c'era quella che la regione, invece di dare dei sussidi per la partecipazione alle fiere così sparse, organizzi le cosiddette collettive sarde presso la grande distribuzione. Cioè in quella grande distribuzione io devo presentare l'intera Sardegna, tutti i produttori, così il piccolo produttore ci può andare magari pagandosi un biglietto aereo e la sua valigetta di prodotti e farsi conoscere. altrimenti non potrebbe né fare un po' di comunicazione, né pagarsi una hostess per lo stand, né negoziare con la grande distribuzione. Fare questa attività tutti insieme è una cosa molto utile, così come la logistica di cui dicevo prima.
0: Certo, sì, veramente molto interessante, cioè, è una grande alleanza alla fine.
1: Questo, assolutamente, questo infatti è, abbiamo la distribuzione.
0: La questione vera, insomma, perché la forza degli altri è vendere tutto ed essere forti con la grande distribuzione senza farsi imporre,
1: esatto,
0: dei prezzi, ma fare il contrario,
1: esatto.
0: Mi pare di capire che è un po' questo. Senta, siccome tra un po' arriveranno due avvocati che si chiamano Farris e Macciotta, il secondo è l'assessore allo sport del comune e l'altro sta all'opposizione, io oggi, leggendo sull'Unione Sarda le vicende dello stadio, ho trovato anche la sua posizione. Ne approfitto, lei è un tributarista esperto, quindi insomma le voglio fare un po' questa domanda sulle entrate e sulle uscite di questo progetto, di questo PEF per il nuovo stadio. Possiamo, come dire, arrivare a un punto di chiarezza sui ricavi per dimensionare poi l'intervento pubblico, cioè, perché le cose sono evidentemente connesse, e poi le chiedo, ma con la parte pubblica, con questo intervento di soldi nostri, l'albergo che cosa c'entra?
1: Diciamo, io sono sempre molto critico su questa operazione, così come è fatta. Lo stadio si deve fare, è un'opera pubblica e va bene.
0: Certo.
1: Si deve fare, però se lo vuole gestire il privato per 50 anni deve dire anche quanto ricaverà da quello stadio, così come è stato fatto ad esempio per lo stadio della Juventus. È stata la Juventus Football Club a chiedere al Comune di Torino.
0: Posso dire che lei ci ha lavorato, quindi sa bene.
1: Io ho lavorato per il gruppo Lagardère, che ha dato 75 milioni di euro alla Juventus, quindi ho le parcelle che documento l'attività, perché con l'amministratore delegato che veniva dal mondo della pubblicità, perché sono operazioni collegate alla pubblicità, quindi si vende il nome dello stadio, si vendono i box alle grandi aziende, si vende la cartellonistica. Quello di Cagliari è anomalo rispetto a tutte le altre operazioni e mi fa specie che dal principio questa cosa non sia stata valutata. Qui si mette una società veicolo, e che è quella che è la società proponente, che verrà costituita non si sa da chi, forse il Cagliari, forse per Cassi, forse gli americani, non si sa da chi. Questa società dice che affitterà lo stadio al Cagliari Calcio, l'albergo a un altro soggetto, e rappresenta così i ricavi che sono ricavi da locazione. La Juventus, quando ha rappresentato questo per dire che cosa doveva pagare per quell'area e spendere lei i soldi senza contributo pubblico, ha messo dentro tutti i ricavi, compresa la biglietteria degli eventi. Le partite erano dentro quella massa di ricavi. Qui ci sono pochi ricavi. Sulla base di questi pochi ricavi, nella società veicolo, chiaramente è squilibrato il conto economico ed è necessario l'intervento pubblico. Ma quel PEF comprende anche delle opere che non sono l'opera pubblica, è un albergo. 122 stanze o 126 5 stelle lusso. Ora, innanzitutto questo albergo dovrebbe essere tolto dai conti. Verificare che cosa rimane per lo stadio. L'Unione oggi parlava di 3.500 euro a posto, quindi circa 105 milioni di euro.
0: Beh, 105 milioni. Il doppio, perché ci sono 105, costerà di più.
1: 105 milioni di euro con 60 di soldi pubblici sono tanti. Peraltro, una cosa che è stata molto curiosa, e temo, credo di non sbagliare, la delibera della Regione. Nella narrazione prima della determina parla di una sorta di indennizzo al Cagliari, perché nel suo piano economico aveva tolto il centro commerciale che voleva fare.
0: I 50 milioni.
1: Ora, esatto. Ora, l'indennizzo si dà quando uno ha un diritto e glielo tolgono. Darlo a priori sembra una cosa forzata. Cioè, per me questi 60 milioni di soldi pubblici possono andare bene anche per questa operazione, tolto l'albergo, però il comune, visto che mette l'area e ci sono questi soldi, poi dovrebbe pretendere molto di più. A Venezia, ad esempio, pretendono un 2,5% dei ricavi. Pretendono di avere durante l'estate lo spazio a disposizione del comune per organizzare concerti. Qui abbiamo i ricavi da una parte sopra un livello un po' non ortodosso per questo tipo di operazioni. Io lo so, non sto parlando di criticità legali o meno, però avessi dovuto guardare io questo, avrei detto togliete, togliete l'albergo e ditemi che cosa ricavate sotto.
0: Bene, bene, perfetto. Avvocato, la ringrazio molto, l'avvocato Pierpaolo Murgia, che sta curando, diciamo, il percorso degli ambasciatori di Sardegna. Ne ho approfittato, tributarista notissimo, anche per capire un po' meglio le questioni della, dello staglio, delle quali parleremo tra poco con i nostri ospiti. Grazie.
1: Grazie, grazie mille a voi, grazie,
0: in bocca
1: grazie
0: al lupo, dello spazio. Buon percorso, adesso arriva la pubblicità.
4: Radar torna dopo l'informazione su Radio Lina.
12: Sono le 19 e un minuto. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
16: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
17: In primo piano gli esteri, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela, almeno 920 le vittime, oltre 50.000 i dispersi, tra i morti anche tre italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Dalle macerie arriva anche una storia di speranza, salvato vivo un neonato di appena 18 giorni dopo 32 ore. Intanto sono arrivati a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile. Un altro forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'Afghanistan orientale con epicentro vicino al confine con il Pakistan.
16: Tre le vittime in altrettanti gravi incidenti, due sulla Palermo-Messina e una sulla statale Romea nel veneziano. Sulla A14 nel bolognese una donna è morta nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Gravissimo un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo. Traffico intenso sulle principali autostrade con controlli rafforzati della polizia stradale. Intanto il caldo non concede tregua. In Italia restano 18 città da bollino rosso, mentre in Francia salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore.
17: Ancora cronaca a Roma, proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento ritenuta la possibile arma del delitto.
16: 46 anni fa la strage di Ustica, una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Nel messaggio per l'anniversario del presidente Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato ricorda che la ricerca della verità ha compiuto passi significativi, ma sottolinea come ricostruire pienamente quanto accadde nei cieli del Tirreno il 27 giugno 1980 resti un dovere irrinunciabile per il Paese.
17: Ultima pagina, Roma celebra gli 80 anni della Vespa con una grande parata che ha portato in strada circa 25.000 scooter arrivati da 67 paesi. A dare il via al corteo il sindaco Roberto Gualtieri, dal Circo Massimo al Colosseo, passando per Piazza Venezia e Fori Imperiali. Migliaia di persone hanno applaudito modelli storici e contemporanei dello scooter, simbolo del Made in Italy. Le celebrazioni proseguono fino a domani al Vespa Village del Foro Italico con mostre, musica ed eventi aperti al pubblico.
16: Lo sport, sabato da protagonista per l'Aprilia ad Assen, dopo la pole di Jorge Martin, nella sprint arriva la storica doppietta del team Trekhaus con Raul Fernandez davanti ad Ayogura, terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati, mentre Marc Marquez chiude settimo dopo una penalizzazione. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quarto Kimi Antonelli. Calcio, si chiude questa sera la fase ai gironi del Mondiale 2026 con le sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra.
17: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
18: Buonasera ad Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Tragico incidente sul lavoro a Olbia. Un uomo di 65 anni, Renato Mariotti, è morto mentre lavorava nel cantiere del suo palazzo in costruzione in via Gramsci. L'uomo sarebbe precipitato ad alcuni metri. L'edificio, ancora in costruzione, si sviluppa per 10 piani. Circa 40.000 persone hanno preso parte al Pride a Cagliari, la partenza del corteo dal Parco della Musica. È l'undicesima volta che il capoluogo sardo ospita il Pride. Altre due edizioni si sono tenute a Sassari e Alghero. Ancora fiamme nell'isola, incendio particolarmente rilevante nelle campagne di Sesta, in località Cucuru de Samandra, dove è stato necessario l'intervento di elicotteri regionali, oltre alle squadre a terra di Corpo Forestale, Forestas e Vigili del Fuoco. Altri roghi a Oniferi, Ploaghe, Pavillonis e Mores. La maggioranza litiga sulla manovra, ore stallo, frizioni, Movimento 5 Stelle, PD sulla destinazione dei 350 milioni ancora da programmare e i partiti minori alzano la testa. Mondo della politica in lutto, è morto il socialista Franco Rais, una vita nelle istituzioni. Fu presidente della regione dal 1980 al 1982, nato a Serravanna, aveva 86 anni. Sono rimasti a terra senza spiegazioni, volo cancellato, la partenza dell'aereo della compagnia EasyJet da Bordeaux a Cagliari era prevista alle 19.10 di venerdì. Il decollo non è mai avvenuto, per 200 sardi una vera e propria odissea con la necessità di trovare voli alternativi per tornare a casa. Sport, calcio, il Cagliari ha concluso il primo vero colpo del mercato estivo. In arrivo il centrocampista romano, l'ultima stagione allo Spezia, oggi le visite mediche, intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
19: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
20: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
21: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
22: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Lo dicevamo in apertura, per Cagliari è senz'altro il progetto del futuro, per il comune una delle più importanti operazioni urbanistiche ed economiche degli ultimi anni. Insomma, questo nuovo stadio promette di consegnare alla città un impianto moderno, capace di ospitare sport, eventi, servizi, eccetera. Ma proprio mentre l'iter entra nella fase decisiva, si accende il confronto politico. L'Aula deve votare l'interesse pubblico dell'opera e la concessione del diritto di superficie, poi potrà essere pubblicata la gara internazionale. Ora, al centro della discussione ci sono il piano economico-finanziario, il valore della concessione, il ruolo delle risorse pubbliche e la trasparenza delle procedure, giusto per citare tre, quattro cose. Noi ne parliamo questa sera con i nostri ospiti, che sono l'assessore dello sport del Comune di Cagliari, Giuseppe Macciotti, Motta, benvenuto a Radar.
3: Buonasera, buonasera.
0: E il consigliere comunale opposizione Giuseppe Farris,
3: buonasera.
0: Benvenuto.
3: Grazie,
0: molte grazie.
3: Grazie per l'ospitalità.
0: Avete letto sull'Unione Sarda la lunga inchiesta sul futuro cantiere dello stadio e quindi sapete già come la pensano l'uno e l'altro, ma noi oggi proviamo un po' ad approfondire. Allora, assessore, ma davvero arriviamo al voto a luglio e poi gara internazionale, giusto per dare il timing dell'operazione?
3: Sì, in effetti riteniamo percorribile questo cronoprogramma che ci siamo dati fin da principio, nel senso che attualmente sono in corso le ultime verifiche sia dal punto di vista ingegneristico che da un punto di vista contabile, che dovranno portare all'emissione dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, in esito ai quali potremo portare in aula la delibera che contiene la dichiarazione di pubblico interesse dell'opera e l'autorizzazione o la richiesta di autorizzazione alla concessione del diritto di superficie. Dopo quel passaggio in aula, il successivo appuntamento sarà quello del bando della gara pubblica, che riteniamo di poter completare entro la fine di luglio, così rispettando le indicazioni dell'UEFA, che ovviamente per noi non sono vincolanti, nel senso che il cronoprogramma della nostra amministrazione prescinde dall'UEFA, ma se ci fosse questa coincidenza, ecco, e si potesse arrivare all'avvio delle opere a marzo 2027, avremmo anche rispettato quella indicazione che ci consentirebbe di essere tra le città papabili per i campionati europei del 2032.
0: E qui c'è la vicenda dei 30.000 anziché 25.000 posti, ma ci entriamo tra poco. Allora, consigliere Farris, lei, insomma, non da oggi parla di alcune criticità, di mancanza di trasparenza, insomma, poi non la convince il piano economico-finanziario. Giusto per iniziare, qual è il punto che la preoccupa di più?
5: Allora, diciamo anzitutto che con l'assessore Macciotta, in generale con l'amministrazione Zedda, noi siamo d'accordo su due cose. La prima, entrambi vogliamo lo stadio.
0: Certo.
5: E la seconda, credo che entrambi lo vogliamo attraverso un percorso di legittimità, certo, e di trasparenza.
0: Certo. Certo.
5: Quindi le mie perplessità sono perplessità che attengono, da una parte, all'iter procedurale che l'amministrazione ha deciso di portare avanti. Fino ad oggi il Consiglio Comunale è stato completamente estromesso da questa partita. Si è discusso di stadio in occasione di due circostanze: la prima a febbraio a seguito di una mia interrogazione e la seconda ad aprile, l'ultima volta il 14 di aprile, allorquando tutti i capigruppo hanno fatto una richiesta di dibattito. E la seconda questione attiene al merito. A mio avviso il piano economico finanziario presenta una molteplicità di criticità, non è chiaro, non emerge chiaramente l'interesse pubblico che invece dovrebbe essere visibile, e c'è anche un'ulteriore questione attinente l'entità del canone concessorio.
0: Ho capito, perfetto. Allora, c'è un altro dato, diciamo, che è emerso in particolare proprio in queste settimane, cioè alla fine il progetto che sta passando dice no ai parcheggi privati, no al centro commerciale, ma dice sì all'albergo. Perché, assessore?
3: Ma allora, cerchiamo di contestualizzare. Quando ci siamo insediati, ormai quasi due anni fa,
0: sì,
3: ci confrontiamo con un progetto già definito in una fase di completa inerzia. Cosa facciamo? Ci confrontiamo con questo progetto, cerchiamo di capire se per la città il progetto aveva una valenza e arriviamo alla condivisione di questo percorso, perché riteniamo che dotare Cagliari di uno stadio adeguato all'interno di una struttura immobiliare che comprenda anche un'unità alberghiera all'interno del quartiere Sant'Elia rappresentasse un beneficio, una occasione da non perdere. Ovviamente interveniamo in sede di accordo di programma con la Regione del dicembre 2024, eliminando immediatamente la prospettiva del centro commerciale, ma condividiamo con coraggio e anche con, come dire, le naturali incertezze che un'opera di questa portata determina, nel senso che non abbiamo la ricetta esatta. Siamo consapevoli che un'opera di questo livello ha una serie di fautori scatenati a favore e una serie di detrattori, però riteniamo che l'opera, così come congegnata, possa portare per Cagliari benefici inclusivi del quartiere, nonché benefici sotto molteplici altri profili importanti. E con coraggio la condividiamo, la coltiviamo in un percorso di assoluta trasparenza, perché respingiamo assolutamente ogni tentativo di bollare questa operazione come un'operazione poco chiara. Ci si lavora incessantemente da un anno e mezzo con controlli, verifiche puntuali che dovranno comportare il riconoscimento dell'interesse pubblico, e siamo certi di aver operato con attenzione, rettitudine e scrupolo, ovviamente altrettanto consapevoli che su quest'opera ci possa essere un legittimo dissenso, ma non discutiamo di correttezza, non discutiamo di trasparenza. E solo per replicare, ma il consigliere, l'amico Giuseppe Faris conosce la mia opinione, il Consiglio Comunale in questo percorso normativamente non ha nessun ruolo, se non al momento della delibera in aula del pubblico interesse.
0: Faris, vabbè, intanto poi mi dice cosa ne pensa di quello che ha detto Maggiotta, ma nella sostanza lei dice in una battuta che il Comune sta rischiando troppo, o meglio che tra pubblico e privato, diciamo che i rischi non sono equamente divisi, no? E poi nel concreto c'è il costo per il Comune, questa è un po' la sua posizione, che è più alto nella sostanza, o sarebbe più alto nella sostanza, di quanto appare, perché poi si rinuncia anche a una serie di entrate, eccetera. Ci sintetizzi un po' la posizione?
5: Dunque, detto che il progetto che la Giunta Zedda riceve è un progetto in cui il centro commerciale non esiste più, perché i 50 milioni di euro già stanziati sotto l'amministrazione Solinas servivano proprio per eliminare il centro commerciale. Il punto è che la narrazione che ci è stata consegnata fino ad oggi da parte del Cagliari Calcio e da parte dell'amministrazione Zedda è stata quella di dirci che a fronte di un'opera avveniristica di oltre 218 milioni di euro, l'investimento del pubblico ammontava soltanto a 60 milioni di euro, 50 della regione e 10 del comune. Vediamo un attimo se le cose stanno in questi termini, perché a questi 60 milioni di euro noi dobbiamo aggiungere 30 milioni di euro di un project bond di Sfirs. La Sfirs, lo ricordiamo, è interamente partecipata dalla regione Sardegna. Diciamo anche che cos'è un project bond. Un bond è un prestito rilasciato in questo caso non da investitori creditizi, ma da un investitore istituzionale a tassi agevolati, che verrà restituito non a scadenze temporali prefissate come avviene solitamente nei finanziamenti, ma solo quando vanno a generarsi flussi di cassa, con la conseguenza che quindi il rischio si sposta dal privato al pubblico, dal concessionario al concedente. A questo noi dobbiamo aggiungere il valore dell'area. Stiamo parlando di un'area di 100.000 metri quadrati su cui verrà concesso il diritto di superficie, un'area su cui si realizzerà un'esenzione totale da TOSAP per 50 anni. La TOSAP, anche qui lo ricordiamo, è il tributo sull'occupazione del suolo pubblico. Non basta. Il Comune si impegna a rilasciare garanzie sia nei confronti dei creditori privati del concessionario, sia assume su di sé il rischio dell'aumento dei prezzi. Dico una tra le tante: nell'ipotesi in cui i costi per la demolizione dello stadio dovessero aumentare rispetto a quelli della previsione, i maggiori oneri andrebbero a carico del Comune. Il Comune, a mio avviso, è tenuto a stanziare ogni anno per 50 anni una somma non inferiore a 1 milione di euro per far fronte agli oneri futuri, cioè agli oneri che si presenteranno alla scadenza della concessione, allorquando quell'impianto potrà subire solo due destinazioni, o essere abbattuto o essere riammodernato. Qui c'è un obbligo di legge previsto proprio per evitare che questi oneri possano ricadere nei confronti delle generazioni future. Allora, se questo è vero, ed è tutto vero, noi ci troviamo di fronte ad uno straordinario investimento pubblico. Posso domandare se a fronte di questo straordinario investimento pubblico l'interesse pubblico è soddisfatto?
0: Bene, a questo risponde tra poco l'avvocato Macciotta. Facciamo una pausa per la pubblicità, tra poco.
6: Amici e amiche, segnate questa data. Domenica 28 giugno, Radio Lina arriva al FAS Shopping Center per un evento live tutto da vivere. Se siete in zona, venite a trovarci. Vi aspettiamo con tanta musica, energia e la voglia di stare insieme in questo nuovo posto da vivere, scoprire e condividere.
7: Radio Lina vi aspetta al FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino aeroporto.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
7: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
11: Centro commerciale I Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri Cagliari.
12: Bentornati a Radar, stiamo parlando del nuovo stadio di Cagliari e del Cagliari. Allora, Assessore Macciotta, rispetto alle osservazioni di Farris.
13: Certo, allora, tre osservazioni fondamentali. I numeri indicati dal consigliere sono corretti. È un investimento di 218 milioni di euro, nell'ambito del quale la parte pubblica sostiene un costo di 60 milioni di euro. 10 milioni di euro stanziati a suo tempo dal Comune per la demolizione dello stadio, evento comunque imprescindibile a prescindere dallo sviluppo di questo project, 50 milioni da parte della Regione. Tutta la residua parte, cioè oltre 160 milioni, sono a carico della parte privata. Parte privata che non sarà necessariamente il soggetto proponente, ma il soggetto che si aggiudicherà la gara pubblica, che come più volte sottolineato non è più caratterizzata neanche dalla prelazione. Allora noi riteniamo che un'operazione con 160 milioni di investimenti dalla parte privata a Cagliari, non a Bergamo, a Milano o a Roma o a Torino, rappresenti un investimento importante di un'opera che sarà acquisita al patrimonio comunale, cioè sarà un'opera del Comune di Cagliari, e quindi riteniamo che questa tipologia di investimento, questa quantificazione risponda perfettamente all'interesse pubblico. Aggiungo, contesto ovviamente sommessamente che il Comune di Cagliari abbia dato garanzie di sorta, anzi abbiamo espressamente escluso che il Comune di Cagliari debba autorizzare la concessione di ipoteche sul bene, dia garanzie a favore del sistema bancario, tutto questo nella convenzione è stato espressamente escluso, e questo spiega i quattro mesi che sono intercorsi tra il dicembre 2025, data di deposito del primo piano economico finanziario, e l'aprile 2026, nella quale è stata depositata la seconda versione. Il Comune di Cagliari non garantirà nulla, non rilascerà ipoteche, non darà garanzie a terzi, né. Posso credere che il fatto di ricorrere alla SFIRS, nata per finanziare a tassi di mercato, ancorché agevolati, possa essere assimilato a un concorso pubblico equivalente al contributo della Regione.
14: Mi aggancio a una domanda.
15: Cosa facciamo, Scano? Che io dopo la trasmissione pubblico gli stralci, perché l'assessore Macciotta si perde dei pezzi. Fa riferimento al PEF presentato dal Cagliari Calcio a dicembre, poi lui stesso, a seguito di un accesso agli atti, mi mette nella disponibilità ad aprile di una nuova bozza di convenzione rivisitata. Allora io pubblicherò dopo la trasmissione, Giuseppe, gli stralci della bozza di convenzione, dove si vede che voi vi state impegnando a rilasciare le garanzie a favore degli enti creditori, dove si vedono le clausole per cui vi assumete voi l'onere di far fronte a eventuali aumenti di prezzi, e vediamo un attimino se questa narrazione si insedia su un binario di corrispondenza rispetto alle carte, oppure di mera narrazione orale come l'avete accompagnata fino adesso.
14: Senta, ma perché non le piace, diciamo, lo stadio in questa sua dimensione? Lei ha sempre detto meglio 25.000 posti, che era un po' l'idea iniziale di Giulini. Questo perché? Perché lo considera più sostenibile? Perché gli europei sono un sogno? Perché questa posizione?
15: Intanto diciamo che lo stadio non costa 218 milioni di euro e non ci sono 160 milioni di euro neppure a leggere i numeri come li vuol leggere l'avvocato Macciotta, di investimento privato, perché poi ci sono 30 milioni di euro che sono IVA e una partita di giro, quindi lo stadio come costo effettivo costa poco più di 180 milioni di euro. Voi avete fatto un'infografica molto puntuale dove a un certo punto mettete i costi a posto, 7.268 euro ogni posto. Sì. Mi trova il collega Macciotta uno stadio in Europa, non in Italia, visto che vi piacciono questi confronti, in Europa dove il posto costa 7.268 euro? Neanche a Manchester. Neanche a Manchester. Questi costi sono dovuti non solo ai 30.000 posti in luogo dei 25.000, ma le sovrastrutture che si vanno a realizzare, dall'albergo al centro benessere. Fosse dipeso da me, siccome uno stadio da 25.000 posti, con annessi servizi indispensabili per gli spettatori, cioè a dire bar, ristoranti, museo, negozio del Cagliari Calcio, costa poco più di 110 milioni di euro, sui 110 milioni di euro, allora a quel punto sarebbe stato più agevole che il pubblico avesse realizzato lo stadio e l'avesse dato e direttamente in concessione. Dico un'ultima cosa, Scano, velocissima. Fuori da questo piano economico finanziario rimane tutto ciò che incassa il Cagliari Calcio, perché il Cagliari Calcio incassa da abbonamenti, da biglietti del match day, appunto da museo, da negozio, bar, ristorante, per poi pagare al soggetto concessionario un canone di 2 milioni e 300 mila euro all'anno. Tutto questo a fronte del canone. Ne vogliamo parlare del canone concessorio che dovrebbe andare a percepire il comune.
14: Vabbè, intanto se vuole replicare, replichi ovviamente, però poi vorrei aggiungere una cosa e approfitto subito. E proprio anche sulla base di quello che diceva Farris, cioè alla fine lo stadio non si può vendere e non si può trasferire, giusto?
13: Certo.
14: Allora, tra 50 anni ritornerà al comune. C'è una cosa che un po' mi ha colpito, ma il club Cagliari, il Cagliari Calcio, potrebbe essere soltanto un affittuario, cioè la Newco costituenda lo affitterebbe al club?
13: Esattamente così. Questa è una ipotesi, ma è l'ipotesi della legge. Allora, premesso che aspetto con piacere, non andrò a dormire fino a quando non vedrò pubblicati gli stralci da cui emerge che il comune si assume

0: la pubblicazione. Non esiste, non esiste, poche ore, ma l'attenderò sereno. Per quanto invece riguarda il costo a posto, è chiaro che se rapportiamo i 30.000 posti al costo dell'opera comprensiva di albergo, centro servizio e centro congressi, il costo a posto, a singolo posto è 7.268. Ma stiamo parlando di un'operazione che è viziata in radice, perché stiamo rapportando il costo del posto a un'opera che volente o nolente è diversa e più ampia, ribadisco, si può dissentire. L'operazione poteva andare verso uno stadio di soli 25.000 posti senza nessuna struttura. Abbiamo fatto una scelta. Ogni, diciamo così, impegno gestorio implica l'assunzione di responsabilità, implica decidere. Noi abbiamo deciso in questo senso. Avremmo potuto arrestare il procedimento in corso e puntare verso uno stadio che non ci consentisse la partecipazione ai campionati europei e per il quale si doveva ripartire da capo su un piano ambientale, su un piano progettuale. Abbiamo ritenuto, con tutti gli opportuni accorgimenti, di incanalarci in quel percorso. Dico di più, da allora, aprile, data in cui viene mitizzato l'accordo tra Cagliari Calcio e il Comune, nessun accordo, ad aprile il Cagliari Calcio riconosce le richieste che avevamo formulato e le fa proprie. Da allora sono passati altri 4 mesi in cui gli uffici, i consulenti che sono stati coinvolti nell'operazione stanno analizzando e completando l'analisi del piano economico finanziario sotto tutti i punti di vista. Anche per quanto riguarda le esenzioni, vedrà il consigliere Faris che arriveremo a mettere in discussione anche quelle esenzioni, perché il Comune di Cagliari non ha bisogno di sollecitazioni. L'amministrazione è un'amministrazione seria e diligente che fa l'interesse pubblico. Poi ce ne sarà un'altra in futuro che sceglierà strade diverse.
1: A me fa piacere che tu abbia superato quella fase in cui avevi ravvisato che c'erano solo 3 criticità. Adesso mi fa piacere apprendere che finalmente anche voi state entrando nell'ordine di idee che forse il piano economico finanziario e la bozza di convenzione qualche criticità la presentano.
0: Assolutamente, ma noi stiamo lavorando per quello. Noi porteremo in aula una convenzione e un piano economico finanziario che risponderà a tutte le esigenze e sui quali saranno visibili gli interventi che di nostra iniziativa, ma anche recependo le giuste indicazioni che provengono dalla minoranza, che non ha, come dire, un ruolo di meramente provocatore, ma un ruolo di stimolo.
1: No, e noi vedrete, abbiamo un ruolo di controllo democratico,
0: sì,
1: Giuseppe.
0: Lo puoi chiamare, come ritieni.
1: Ripeto,
0: non lo enfatizzo perché non abbiamo bisogno di controlli, grazie a Dio.
1: Però vedrai, il nostro ruolo è quello.
0: Vedrai quando il piano sarà depositato e si arriverà alla delibera in aula, come convenzione e piano recepiscono tutte le indicazioni nostre e dalla parte della minoranza. Perché abbiamo alla fine, come dire, portato avanti un'analisi talmente specifica e talmente rigorosa che anche alcune delle opzioni indicate dal Cagliari Calcio non sono state e non saranno ritenute accoglibili. Questo è l'interesse pubblico.
2: Abbiamo un minuto e mezzo e tra l'altro è anche l'ultima puntata di Radar, quindi devo farvi una domanda per concludere questo vostro graditissimo intervento.
0: Grazie.
2: Siccome abbiamo parlato molto del PEF, del Piano Economico Finanziario, guardare il PEF, ci sono anche i diritti di denominazione, e cioè chiamarlo Unipol Stadium, quello che sarà, o Gigi Riva. Allora, su questo fronte, che cosa bisogna definire proprio perché rappresenteranno diritti di denominazione?
1: Sono già dentro il PEF. Il PEF prevede la cessione dei diritti di denominazione dello stadio. È nero su bianco e c'è anche la somma ovviamente corrispondente per tenere il PEF in equilibrio, che è di 2,6 milioni di euro l'anno a regime. Quindi non c'è neppure da discutere.
2: Ma quindi, cioè, dove si va? Verso Unipol o Gigi Riva?
0: È la distinzione, ovvia. L'intitolazione è un concetto diverso dalla
1: Unipol.
0: Però
1: stiamo raccontando che Unipol
0: paga. Siamo stati
1: paga,
0: bravissimi a non interromperci.
1: Ma Unipol posso sentire che Unipol paga per intitolare lo stadio a Gigi Riva.
0: Allora non.
2: No,
0: ho già detto. L'intitolazione al nostro indimenticato campione è una cosa. La cessione dei dei diritti è un'altra. Okay. La denominazione di Luigi Riva non sarà mai oggetto di un mercanteggiamento. Oh, ecco.

0: questo è sicuro.
1: Quindi Unipol per che cosa paga?
0: Unipol paga per l'intitolazione, dello stadio, che riguarda un concetto diverso dall'evocazione di Gigi Riva. Potrà chiamarsi Unipol Luigi Riva.
1: Ah, ecco, Unipol sicuramente.
0: Ma questa è un'operazione commerciale legittima e riprodotta in tutti gli stadi d'Italia.
1: Diciamo questo.
0: È stata un'ulteriore speculazione polemica priva, onestamente, di costrutto.
1: Non saprei.
2: Va bene, allora.
1: Non saprei davvero.
2: Mi sa che possiamo rivederci alla prossima stagione per vedere a che punto.
1: No, si sono venduti anche Gigi Riva.
2: A che punto
1: si sono venduti
2: anche
1: l'uomo di Gigi Riva.
0: Una battuta di chiusura, come dire, che non è all'altezza, della competenza del consigliere. Scende a livello della volgarizzazione. Il nome di Gigi Riva non sarà né evocato né venduto.
1: Che provi a creare confusione.
0: No, io non creo confusione.
1: Sì, tu stai provando a creare confusione individuando.
0: Studiati a fondo il concetto di intitolazione.
1: Giuseppe,
0: e vedrai
1: tu
0: che
1: la prima
0: non
1: cosa che devi fare è studiarti il piano economico-finanziario e la bozza di convenzione.
0: Fai tranquillo,
1: perché se parli così non li conosci. Tu stai venendo a raccontarci che Unipol paga 2,6 milioni di euro per intitolare,
0: abbiamo tenuto una decenza comportamentale e non muto lo stile.
1: Neanche io, figurati un po'.
2: Va bene, vi ringrazio davvero e comunque vi auguro buon lavoro dall'opposizione e dalla maggioranza, dalla giunta comunale.
1: Grazie
2: consigliere Farris, grazie assessore Macciota. Adesso arriva la pubblicità.
3: Sono le 19 e 37 minuti.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Francesca Figus, su Radio Lina.
6: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
10: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
11: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
12: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
14: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
15: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
16: Per questo spazio di radar abbiamo scelto il titolo che vedete, Il prezzo del vento. Perché? Perché negli ultimi giorni la battaglia contro i nuovi impianti eolici in Sardegna ha registrato nuovi esposti alla procura. Al centro delle denunce adesso non c'è soltanto il paesaggio, si parla di sicurezza stradale, di trasporti eccezionali necessari per portare le pale e le torri sui cantieri e di possibili rischi per la viabilità, nonché i soliti drammatici impatti sui siti archeologici e monumentali. Intanto lunedì a Cagliari, avete visto il nostro telegiornale, il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha sostenuto che l'Italia non può lastricare il territorio di pale e pannelli e ha lanciato il ruolo del nucleare di nuova generazione nel futuro energetico del paese. Insomma, intorno alla transizione energetica si è sviluppata una grande mobilitazione popolare, la più grande degli ultimi anni, si ricordi la proposta di legge Pratobello 24 sostenuta da oltre 200.000 firme. Sullo sfondo restano i pronunciamenti dei tribunali, le contestazioni sulle aree idonee e il tema appunto del rischio di una speculazione. In questa puntata noi facciamo il punto con Davide Fadda del Presidio del Popolo Sardo. Buonasera e bentornato a Radar, Davide Fadda. Allora, partiamo subito dalla questione paesaggio e siti archeologici, alla quale si affianca, come abbiamo appena detto, la vicenda del rischio trasporti eccezionali. Ecco, che cosa contestate esattamente e quali sarebbero i rischi per la sicurezza? Il riferimento è al caso Ittiri, i nostri telespettatori lo hanno letto sull'Unione Sarda, tra l'altro proprio oggi c'è un consiglio straordinario a Ittiri. Quali sono i rischi? Che cosa sta succedendo?
17: Buonasera a tutti, Nicola, telespettatori. Allora, i rischi sono tutti connessi al progetto ALAS, che interessa i terreni e i territori di Ittiri e Villanova Monteleone. Questo progetto non solo interferisce con siti archeologici, non rispetta le distanze dai medesimi, ma non rispetta neppure le distanze minime di sicurezza dalla viabilità. È un caso unico in Italia. Ci sono 3 pale alte 200 metri nel sedime della strada comunale Ittiri Villanova Monteleone. Lo rifacciamo, Nico?
16: Va bene, dai.
17: Mi è venuto a Ustis.
16: Ok. Dai, ripartiamo allora. Riparto dal buonasera. Buonasera Davide Fadda, ben tornato a Radar. Allora, lo abbiamo appena detto, oggi affianchiamo al tema drammatico del paesaggio e dei siti archeologici quello del rischio da trasporto eccezionale. Il riferimento è al caso Ittiri, lo avete letto sull'Unione Sarda giorni fa. Ecco, Fadda, che cosa sta succedendo o cosa potrebbe succedere? Che cosa contestate? Quali sono i rischi reali?
17: Buonasera a tutti, ai telespettatori, agli ospiti, a te Nicola. Il progetto ALAS che interessa il territorio di Ittiri e di Villanova Monteleone costituisce nel dispregio delle norme un unicum in tutta Italia, perché oltre a non rispettare tutto quello e le distanze che sono previste dalla normativa nazionale e regionale, dai siti archeologici, dai siti UNESCO, dalle zone di protezione speciale, ha il privilegio di aver progettato e sono in edificazione 3 pale nel sedime stradale. Quindi qui proprio non si rispettano neanche le più elementari norme sulla sicurezza di circolazione. Eppure le normative sono chiare. Le pale devono stare minimo a 150 metri dalle arterie viarie e se superano questa altezza ci deve essere una proporzionale distanza dal basamento fino alla strada. Qui a Itin e a Villanova succede che non esiste neanche tutto ciò e questo costituisce un vulnus che non può essere accettato e che potrebbe costituire un precedente per tutta una serie di altri progetti. Ricordiamo che questo è uno dei progetti più devastanti perché interessa l'oasi del grifone, il maggior sito di riproduzione dell'avvoltoio grifone di tutta Italia. E queste pale sono delle lame taglienti che possono, dove i giovani grifoni soprattutto potrebbero impassare con conseguenze letali nei loro confronti, soprattutto nei primi anni di età, quando l'esperienza di volo ancora non è grandissima.
16: Certo, allora andiamo un po' a vedere che cosa sta succedendo nel palazzo in Consiglio regionale, ma tra poco parliamo anche del ministro Frattin. Allora faccio riferimento a una delle ultime consultazioni dei comitati, quando gli uomini e le donne di Pratobello hanno ricordato appunto in Consiglio regionale che ormai le richieste per impianti rinnovabili superano abbondantemente i 50 gigawatt. Ricordiamo per l'ennesima volta che la quota sarda secondo l'accordo Stato-Europa è di 6.2, abbiamo già superato i 50. Ecco, nell'audizione dei comitati, mi pare l'ultima a marzo, era emersa la possibilità che la Pratobello e la nuova legge sulle aree idonee avessero un diciamo percorso comune. Ecco, facendo un aggiornamento ad oggi, è cambiato qualcosa, Davide?
17: Purtroppo non è cambiato assolutamente niente, nel senso l'unica cosa che è cambiata è che la regione almeno ha impugnato la legge 4, quindi la legge aree idonee nazionale, che costituisce anche lì un vulnus per quanto riguarda la nostra regione di poter approvare una normativa di natura urbanistica, perché praticamente si ritrova le competenze utilizzate dallo Stato. Allora, non entro nel merito del singolo provvedimento tecnico di approvazione che mi sembra abbastanza debole nei contenuti per le informazioni che io ho avuto. Ma qui non si è andati oltre. Cioè, questa regione che in ormai 2 anni e mezzo ha prodotto solo leggi cassate, quindi la moratoria, la legge regionale aree idonee e adesso è prossima anche alla Cassazione la mini moratoria che hanno presentato in questo inverno. Quindi noi ci troviamo completamente sprovvisti e non si è dato neanche un segnale agli enti locali di cercare di proteggersi facendo delle puntuali varianti al PUC e blindare tutto ciò con il regolamento UE Salva Rigenera Natura, che è già in attuazione, è un regolamento, quindi bisogna solo prendere atto e dargli attuazione. In questo vuoto legislativo assoluto noi siamo vittime di qualsiasi multinazionale che decide di presentare dei progetti e come hai detto tu qui ne abbiamo una caterva, energia producibile per 50 milioni di persone, praticamente quasi tutta Italia. E questo di fronte a questa emergenza, che è una vera emergenza, qual è stata la risposta del nostro Consiglio regionale? È sempre quella, attendere. Non si può attendere, bisogna prevenire determinate situazioni e soprattutto bisogna attrezzarsi per fronteggiarle. Quindi noi crediamo che sia molto importante, qui abbiamo visto il caso di Tempio, dove la prima dichiarazione della sindaca è stata quella di dare immediata attuazione alla Pratobello 26, quindi fondare insieme quelle che sono le competenze dello Statuto Sardo in materia urbanistica al regolamento salva natura e cercare di blindarci i territori, anche perché la Corte Costituzionale non può entrare nel merito delle singole varianti urbanistiche, e questo ci dà e dà a tutti i comuni della Sardegna che dovessero attuarlo il tempo di difendersi e di proteggersi e di autodeterminare lo sviluppo di ogni singolo territorio.
16: È un po' come fare 370 a Pratobello, insomma, diffuse nel territorio, l'abbiamo ricordato più volte. Giusto per ricordare a chi ci sta ascoltando, ma ce ne siamo occupati la settimana scorsa, a proposito di Corte Costituzionale, allora si è stabilito che la competenza sugli impianti offshore, quindi quelli collocati in mare aperto, non spetta alle regioni ma allo Stato. E che cosa è successo? Che il governo ha dato via libera al progetto di un grande parco eolico a mare sulle coste del Sulcis, 42 pale da 285 metri. Quello che colpisce è che tra gli azionisti di questa società proponente ce n'è una che si chiama Green, controllata da Eni e da Cassa Depositi e Prestiti, cioè dal Ministero dell'Economia. Quindi, insomma, bisognerà vedere un po' che cosa succede. Allora, ministro Frattin ha detto che non possiamo coprire il territorio di pale e pannelli. L'espressione ci piace naturalmente, ha indicato però nel nucleare una componente del futuro mix energetico italiano. Ecco, vi sentite almeno in parte, diciamo, confortati da questa affermazione del ministro?
17: Ma io sono una persona educata, osata quando parlo. Non mi rassicura senz'altro, perché sono parole sciolte in libertà. Ha detto tutto ciò quando sta continuando ad autorizzare decine e decine di progetti e quando impugna ogni singola legge a redone di tutte le regioni, compresa la Sardegna. Ma poi ancora stiamo parlando di nucleare. Il nucleare di nuova generazione non esiste ed è una tecnologia che comunque noi avremo forse fra 10 anni, fra tempi di progettazione, tempi di costruzione e di missione in rete. Allora, la Sardegna, io sono per assolutamente arrivare a un'indipendenza energetica, quindi noi dobbiamo lavorare per l'indipendenza energetica, ma la strada che propone il ministro Frattin non è quella. Qui da noi stanno investendo non nelle reti Enel, ma nelle reti Terna, che sono quelle che portano via lontano dalla Sardegna l'energia, sono le grandi autostrade dello sfruttamento coloniale. E invece non si investe nelle reti locali, perché noi potremmo fare tutta una serie di progetti. Noi abbiamo 70 invasi in Sardegna che devono essere collegati fra loro, abbiamo migliaia e migliaia di canali che possono essere messi a produrre energia elettrica con l'idroelettrico, abbiamo un surplus di produzione di nitrati e di azoto in alcuni compendi agricoli, pensiamo ad Arborea, che creano inquinamento, e quello deve diventare biogas. Allora, d'estate in Sardegna la biomassa viene bruciata negli incendi, la possiamo trasformare in qualcosa di utile per produrre energia, come cipato, come pellet. E poi l'idrogeno, la chiave dell'indipendenza energetica è, una volta pannellati i tetti, che purtroppo sono orfani, a noi ci stanno riempendo i campi di pale e di pannelli, migliori terreni agricoli, migliori pascoli, e i tetti sono sgombri. Allora, la legge Arredone della presidente Todde è stata cassata per metà dal governo nazionale, l'altra metà non gli ha dato attuazione, se l'è cassata lei. Dov'è la società che doveva produrre energia per i sardi? Quella parte non gliel'ha cassata nessuno, semplicemente non l'hanno mandata avanti. Invece altre regioni, se pensiamo alla Valle d'Aosta, la Valle d'Aosta verrebbe a investire per produrre l'energia della sua quota volentieri in Sardegna. Non possiamo continuare così. Pichetto Frattin, Alessandra Todde, cioè non c'è un minimo nelle parole, che nelle loro dichiarazioni non c'è mai corresponsione con la veridicità dello stato di fatto. Il nucleare non è la strada, l'abbiamo detto, noi abbiamo bisogno di un mix energetico e soprattutto dobbiamo fare dei piccoli progetti differenziati nel territorio. Ma questo il PNRR, per come è stato strutturato, non lo prevede. Questi sono miliardi e miliardi che sono stati stanziati per andare nelle tasche delle grosse multinazionali. E paradossalmente tutta questa energia, oltre a distruggerci la Sardegna, ci aumenta il costo della bolletta, perché noi dovremo pagare gli incentivi per 30 anni a queste multinazionali, e ogni qualvolta si allaccia uno di questi impianti in tutto il meridione d'Italia, perché il problema è Sardegna e meridione, il prezzo della bolletta aumenta perché aumentano gli oneri di sistema. Allora, Pichetto Frattin, Alessandra Todde, Meloni, chiunque altro, non è questo il modo di affrontare l'energia, la transizione, non è questo proprio il modo.
16: Va bene, va bene. Il tempo è concluso e questa è anche l'ultima puntata della quarta stagione di Radar. Abbiamo parlato praticamente ogni settimana di questi argomenti, non mancherà occasione per ritornarci. Intanto speriamo che, insomma, qualcosa cambi e cambi a breve. Grazie, grazie Davide Fadda del Presidio del Popolo Sardo. Buon
17: grazie
16: lavoro.
17: Grazie a tutti voi e buone vacanze a te e anche agli operatori.
16: Perfetto, grazie Davide. Grazie. Adesso arriva la pubblicità.
18: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
19: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
20: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
21: Prima che il vento si porti via tutto.
20: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
21: Respira questa libertà.
20: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
23: Vieni a scoprirla da Autovam.
24: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
25: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
26: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
27: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
28: Radiolina Meteo.
29: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
30: Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, non mancheranno infatti ampie schiarite. Contesto climatico che sarà caldo con punte di 34-35 gradi sui settori occidentali, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani in Sardegna, ancora una volta ampie schiarite con clima molto mite già al primo mattino. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
31: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
16: Siamo all'ultima puntata di Radar, lo abbiamo detto in apertura, apriamo questa pagina con un interrogativo proprio da ultima puntata. Dobbiamo ancora parlare di crisi internazionale o di un nuovo equilibrio che sta nascendo? Proviamo a riassumere. Stretto di Hormuz resta il punto più sensibile dell'economia mondiale. Quello che chiamiamo Medio Oriente assomiglia sempre di più a un'Asia occidentale, avete visto qualche titolo di giornale ispirato a questa denominazione. L'Ucraina continua a ridefinire gli equilibri europei, la Cina osserva e avanza, l'ultimo G7 ha registrato un clima di ottimismo, diciamo, per i rapporti Europa-Stati Uniti. Insomma, la domanda è molto semplice: si passa da questo disordine globale per arrivare a un nuovo ordine? Ed è la domanda che giro subito al nostro ospite, Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes, editorialista dell'Unione Sarda. Bentornato a Radar, Alessandro. Non potevamo chiudere senza di te, insomma, per fare un po' il punto mondo, no?
0: Grazie per l'invito in questa ultima puntata dell'anno.
16: Ma ci mancherebbe. Allora, tu quasi mai scrivi di chi vince la guerra, ma di come le guerre cambiano la, diciamo, distribuzione della potenza. Ma questo perché è difficile raccontare le crisi una per una, cioè bisogna capire quale ordine internazionale stanno producendo, e questa è un po' la chiave di lettura.
0: Io direi per il fatto che le crisi non si chiudono completamente, quindi non si arriva a un momento di reale pace. La pace nell'ordine internazionale è suggellata dal riconoscimento reciproco dei vari attori, degli stati, degli attori che ne fanno parte. Invece hai questo sistema di negoziato permanente da un lato e poi di tregua. Se noi lo pensiamo a diversi livelli, la tregua tra Stati Uniti e Cina, la tregua che magari si può sperare che arrivi in alcune aree di conflitto militare vero e proprio, però non c'è la pace vera e propria, anche quando vediamo che la pace viene annunciata, pensiamo Israele e Palestina, cioè c'è veramente la pace lì? No, perché si riapre sempre qualcosa ai confini, in dei territori limitrofi. Quindi questa mi sembra una caratteristica del nostro tempo, che è anche poi la caratteristica di un tempo in cui tramonta un ordine, ma appunto non c'è il nuovo ordine. Quindi io vedo sempre questa bussola dell'assenza, almeno nel breve periodo, del nuovo ordine, e quindi uno deve scindere tra quello che desidera, perché tutti desideriamo un mondo più stabile e più pacifico, e quello che si osserva guardando fuori dalla finestra.
16: Eh sì. Allora, abbiamo visto che, insomma, lo stretto di Hormuz sembra tornato operativo, il petrolio è sceso abbastanza rapidamente e forse l'Iran ha più ragioni di quanto sembri per considerarsi vincitore. Perché sta passando questa lettura?
0: Sta passando questa lettura per via di come Donald Trump ha avviato questa guerra. Quindi quello che lui ha dichiarato all'inizio, anche se poi arriva sempre una nuova dichiarazione che va oltre la dichiarazione precedente, ha comunque detto che ci sarebbe stata una resa incondizionata da parte del regime iraniano, ha fatto riferimento a un cambio di regime. L'obiettivo di Netanyahu è sostanzialmente la demilitarizzazione dell'Iran, e questi obiettivi non sono stati raggiunti. Invece abbiamo visto quanto lo stretto di Hormuz è stato utilizzato effettivamente come un'arma, può essere utilizzato come un'arma, e come anche la situazione di sicurezza dei paesi confinanti, in particolare le monarchie del Golfo, è stata stata gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, è stata un po' messa in bilico da questa situazione. Questo non deve farci dire l'Iran ha stravinto questa guerra, ora è la grande potenza di quell'area. È tutto più complicato perché è un paese che attraversa una situazione economica molto pesante per colpa della mala gestione dell'economia da parte del regime nelle sue varie incarnazioni, quindi vedremo, però sicuramente il colpo che è stato dato alle aspettative molto forti e muscolari dei primi giorni di quelle operazioni militari da parte degli Stati Uniti e Israele è innegabile in questa fase.
16: Allora, per atterrare a casa nostra, Giorgia Meloni era considerata, diciamo, l'interlocutrice europea più vicina a Trump, ora abbiamo visto, lo critica pubblicamente, poi ha scelto il silenzio rispetto ai suoi attacchi, va bene tutto. Allora, questa è un'evoluzione, diciamo, della leadership di Giorgia Meloni, o è anche il segnale che, insomma, l'interesse nazionale italiano impone oggi una collocazione diversa rispetto al passato recente, rispetto agli Stati Uniti?
0: È una situazione difficile. Da un lato non dobbiamo dimenticare che c'erano stati anche gli attacchi molto scomposti da parte del presidente Trump e della sua amministrazione al Papa e alla Santa Sede. E questo per il nostro paese è una linea rossa, credo, dal punto di vista culturale, anche morale, e della storia del nostro paese, tanto per governi di centrosinistra quanto per governi di centrodestra. Quindi questo aspetto è importante e va considerato. E quindi un comportamento del Presidente degli Stati Uniti è qualcosa che si fa sentire. E poi non dimentichiamo che il Presidente Trump non è più forte come prima sul piano interno. Tanti altri paesi già lo vedono così, per esempio gli studiosi indiani, ho avuto occasione recente di sentirlo, che dicono già dobbiamo prepararci agli Stati Uniti dopo Donald Trump, investire nelle nuove leadership repubblicane e democratiche. Guardiamo già a cosa ci sarà dopo. Quindi è anche una fase di percezione di indebolimento del presidente Trump. Poi vedremo, magari nelle elezioni di metà mandato saremo invece sorpresi. Quello che ora tutti si aspettano è che i democratici riprendano la Camera dei rappresentanti, quindi Trump sarebbe abbastanza un'anatra zoppa, meno capace di avere iniziativa politica negli Stati Uniti. Invece se Trump dovesse mantenere la sua maggioranza, sarebbe invece una sorpresa che potrebbe nuovamente rafforzarlo, però attualmente lo scenario non è uno scenario di un presidente degli Stati Uniti molto forte nel contesto internazionale, e quindi anche questo secondo me ha fatto parte del calcolo da parte del governo italiano.
16: Certo, poi insomma sentiamo che c'è già qualcuno che dice Rubio e Vance sono con Trump ma non sono Trump, puntini come a dire che insomma se non è una presa di distanza c'è una presa di coscienza
0: e poi si potrebbero sfidare tra di loro tra quindi questo potrebbe generare ulteriore disordine nel contesto statunitense.
16: Allora, Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea ma sembra rientrare, o ci è sembrato insomma negli ultimi anni rientrare almeno dalla porta della sicurezza, ma mettiamola così. Ora, con l'uscita di scena di Starmer, secondo te Londra resta un attore indispensabile per la sicurezza europea e per il sostegno all'Ucraina? Ed è possibile che si compia in qualche misura una marcia indietro verso l'Unione Europea a tutto tondo?
0: Non è probabile la marcia indietro verso l'Unione Europea, ma comunque siccome il Regno Unito ha delle grandi capacità nell'intelligence, cioè i servizi segreti, e poi è una potenza nucleare, questi due fattori contano molto nel mondo in cui ci troviamo adesso, quindi un mondo in cui la sicurezza ha grande rilievo, le politiche di difesa hanno un grande rilievo, certo che comunque l'establishment anglosassone in inglese, in particolare col caso Epstein, mm-hmm. ha dato una prova di, direi, patetica, tragica, quasi, rispetto a quello che erano i gentlemen, con tutto un loro rigore morale. Non dimentichiamo quello che è successo all'interno della famiglia reale britannica. Quindi, in fondo, Starmer è stato anche colpito da questo, perché la sua selezione di Mandelson, quindi una persona molto influente nella storia laburista recente, ma profondamente legato a questo criminale, è qualcosa che ha pesato.
16: Incredibile, sì, il mondo sta davvero cambiando. Abbiamo parlato tanto di G7, no? Nelle ultime settimane, un po' un G7 della svolta, questa Europa che si ritrova per la difesa, forse anche come soggetto politico, però alla fine questo G7 resta un tavolo, diciamo occidentale, ma anche molto meno sicuro di sé, no? rispetto al passato. E soprattutto in questo G7, cioè, a veder bene, si è parlato di una Ucraina da aiutare, però un'Ucraina che diventa parte dell'industria europea della difesa, cioè rispetto a qualche anno fa, anche qui è cambiato tutto.
0: Sì, è cambiato. Direi che se noi guardiamo a questo quadrante del mondo, per esempio attraverso gli occhiali dei droni, la produzione dei droni, le due cose importanti che sono avvenute sono le grandi capacità ucraine e poi la Turchia, paese importantissimo che si è già posizionato da tempo nella produzione dei droni. Quindi già il fatto che si terrà a breve il vertice della NATO in Turchia il 7 e l'8 luglio porrà anche l'attenzione sulle capacità tecnologiche e militari di questa potenza che io credo nel Mediterraneo è veramente sempre più rilevante, perché si è rafforzata in tutte le crisi che noi abbiamo vissuto negli ultimi 10 anni, e poi ha un ottimo rapporto col presidente Trump, che non fa altro che elogiare 3 leader sostanzialmente: Vladimir Putin, il presidente Xi Jinping e il presidente Erdogan. Quindi non dimentichiamo che quando Trump viene anche diciamo con maggiore benevolenza al G7, poi i leader che lui elogia sono sempre questi tre, e che fanno mostrare anche l'insufficienza di queste architetture. Ha avuto rapporti un po' invece più tempestosi con figure che sono state molto vicine a lui, come Netanyahu oppure anche Mohammed bin Salman dell'Arabia Saudita.
16: Raccontano le famose telefonate dove gli ha dato del testa di puntini puntini. Siccome abbiamo 30 secondi, ma proprio per le ragioni che dicevi, ma la Turchia ce la troveremo nell'Unione Europea?
0: No, secondo me non ce la troveremo nell'Unione Europea, ma vorrà parlare da pari a pari con l'intera Unione Europea, anche perché ci sono le comunità turche all'interno di paesi come la Germania, l'Austria e molti altri, quindi è davvero un paese che non si può sottovalutare nel futuro.
16: Bene, ti ringrazio tanto per chiudere questa stagione di Radar, questo punto mondo con te è stato utilissimo.
0: Grazie
16: mille. Alessandro Reso, noi chiudiamo qua il nostro appuntamento, ultima puntata della stagione, la quarta. Io ringrazio tutti voi per averci seguito anche quest'anno, ritorneremo a settembre. Ringrazio i nostri registi, Beppe Passavanti e Stefano Perra, e ringrazio anche Andrea Feno, che forse ci ha seguito dalla comodità del suo pensionamento. A voi tutti un cordiale saluto, buona estate, arrivederci.

0: Radar, oltre l'attualità. Un programma di Videolina a cura di Nicola Scano. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 20 e 14 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
7: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
9: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
10: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Ma sentite, avete che ritmo di Sardegna a Teatro Festival?
5: Otana!
6: Orani, Orune, Ortueri!
5: Arrizzo!
4: Bau, Ladu!
6: Albagiarra!
5: Semestene!
4: 37 spettacoli!
5: 13 compagnie!
6: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
4: A ridere!
5: Piangere!
6: Allettare!
4: Ululare!
5: Cantare!
6: Recitare!
4: Con... i Barbari Cinericoli!
7: www.barbaricinericoli.it.
8: Si dura, Sardegna in purezza! Maia, miglior vermentino d'Italia!
9: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 20 e 35 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Ufficio Case Smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Vedere il mondo

0: facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
3: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Un'estate di risparmio nell'Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 20 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
1: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
18: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o Master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
19: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
20: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
21: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
22: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
7: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa,

imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera. In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione delle 19 del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. La tragedia in un cantiere di Olbia, da chiarire le cause della morte dell'impresario Renato Mariotti. L'uomo è precipitato dal settimo piano del palazzo che stava realizzando in via Gramsci. Ancora incendi nell'isola, il fuoco minaccia case rurali e aziende nelle campagne di Sesto e scatta l'allerta per il gran caldo domani e lunedì, Sardegna verso i 40 gradi. Bordeaux-Cagliari, il volo della vergogna, dopo il ritorno cancellato rientrano stanotte i 200 passeggeri sardi, tra loro anziani e fragile a Lourdes, un gruppo dirottato a Barcellona. Il Sardegna Pride a Cagliari, in 40.000 in marcia a difesa dei diritti e dell'uguaglianza, corteo dal Parco della Musica a Piazza Jenne e ritorno in una grande festa di colori e musica. C'è dunque la cronaca in apertura di questa edizione delle 19 del TG di Videolina. Parliamo della tragedia sul lavoro avvenuta in un cantiere edile di Olbia, ancora da chiarire le cause della morte della vittima. Il servizio è firmato da Giampaolo Cuccuro.
1: Inquirenti impegnati per chiarire la dinamica di quello che sembra un incidente. La tragedia si è consumata a Olbia all'interno di un cantiere in via Gramsci, una traversa di viale Aldo Moro. A perdere la vita Renato Mariotti, 69 anni, impresario edile molto conosciuto in città. L'uomo è precipitato dal settimo piano di un edificio in avanzato stato di costruzione. Lui stesso risulta titolare della ditta, la Edil Mariotti, svolgendo anche mansioni da direttore delle opere. Le indagini sono coordinate da Alessandro Bosco, magistrato facente funzioni della Procura di Tempio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spresal, inviati dalla ASL che si occupano di sicurezza negli ambienti di lavoro. Come committente risulta la figlia della vittima. Tutto è da far risalire alla tarda mattinata. Sembrerebbe che Renato Mariotti sia scivolato da un ponteggio nella parte retrostante del palazzo a 9 piani. Gli inquirenti però vogliono fare luce su alcuni passaggi chiave della vicenda e per questo non escludono per ora altre ipotesi. Sono state ascoltate alcune persone informate sui fatti e poi la salma è stata trasportata all'obitorio del cimitero.
0: È sardo il camionista che ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Veneto lungo la statale Romea. Sandro Puledda, 54 anni, era originario di Sassari e viveva da tempo nel Veronese. L'uomo, alla guida del suo camion, per evitare l'impatto con una Fiat Panda che lo precedeva, ha frenato bruscamente. Le lastre d'acciaio che trasportava scorrendo in avanti hanno divelto la cabina di guida. Per Sandro Puledda non c'è stato niente da fare. Restiamo nella cronaca, ancora fiamme nell'isola, diversi gli incendi in Sardegna, quello maggiormente rilevante nelle campagne di Sesto. Il servizio riassuntivo è di Massimiliano Rais.
2: Un'altra giornata molto impegnativa per la macchina regionale antincendi, un rogo è divampato nelle campagne di Sesto minacciando case rurali e aziende. È stato necessario l'intervento di elicotteri regionali, oltre alle squadre a terra di Corpo Forestale, Forestas e Vigili del Fuoco, in volo anche il Super Puma. Altri roghi a Settimo San Pietro, Uniferi, Ploaghe, Pabilloni, Semores, dove è stato richiesto l'apporto dei velivoli della flotta regionale. E la Sardegna si avvia a raggiungere e superare i 40 gradi. Il colpo di coda della fiammata di calore atteso nella giornata di domenica lo rende noto la Protezione Civile, che ha emesso un avviso di allerta per alte temperature che sarà valido a partire da mezzogiorno fino alle 18 di lunedì. E dalle ore centrali di domenica e almeno fino alla serata di lunedì 29, si legge in una nota, sono previste temperature massime diffusamente elevate, superiori ai 34 gradi e localmente molto elevate, oltre 37 gradi, con picchi intorno a 40-41 gradi più probabili nella piana di Ozieri, nel medio Campidano, in Marmilla e nella piana di Ottana. E le notti saranno tropicali, con temperature minime notturne superiori ai 20-22 gradi.
0: Torneranno nella notte i 200 sardi rimasti bloccati.

0: Bordeaux dopo la cancellazione del volo di ritorno per Cagliari. Il servizio è firmato da Luca Neri.
1: Un'odissea di circa 30 ore. In piena notte, il ritorno dei 200 sardi che hanno incassato la sorpresa del volo cancellato all'aeroporto di Bordeaux. Tornavano a Cagliari, molti di loro dopo il pellegrinaggio Lourdes. L'EasyJet del venerdì sera delle 19.10, collegamento inaugurato solo 3 giorni prima. Prima segnalato il ritardo, poi l'annuncio dell'altoparlante e l'SMS. Aereo cancellato.
2: Mi spiace rilevare che i passeggeri non siano stati adeguatamente né informati né tantomeno assistiti, perché durante l'attesa la compagnia deve fornire pasti, bevande e anche la possibilità di effettuare comunicazioni se necessario o il pernottamento in hotel. A quanto pare questo non è avvenuto e conseguentemente c'è il rimborso comunque delle spese.
1: Così hanno dovuto ripensare al ritorno con un nuovo volo. Qualcuno si è appoggiato all'agenzia di viaggio che ha organizzato una soluzione alternativa, altri si sono mossi in autonomia. In ogni caso, nuove spese.
2: E lì in quel caso appunto bisogna richiedere il rimborso delle spese e naturalmente dietro, ripeto, se questi ritardi, queste cancellazioni non sono dovute ad eventi eccezionali, perché in quel caso poi non è rimborsabile. Per eventi eccezionali intendiamo di natura meteorologica, per cui magari qualcosa di sicurezza, oppure anche uno sciopero dei controllori di volo, per esempio. E in tutti gli altri casi gli utenti possono comunque richiedere un rimborso delle spese sostenute e un importo forfettario, che sicuramente non va comunque a colmare quello che è il disagio nell'immediato.
0: Voltiamo pagina. In 40.000 a Cagliari per la nuova edizione del Pride. Il servizio è firmato da Maurizio Landi.
3: Comunque disordine simpatico, brillante, socievole, tutti insieme sono una grande forza. È lo slogan di quest'anno per il Pride della Sardegna, è proprio la forza del disordine. Mentre la cronaca con uno stilicidio di notizie ci racconta quanto strada ci sia ancora da compiere nell'accettazione delle differenze, il Pride invece è un'onda colorata in continuo movimento che cerca di abbattere con le sue bandiere, gli slogan inclusivi, le barriere di una società che sempre più spesso mostra i suoi lati oscuri quando si tratta di differenze di genere.
4: Noi siamo il popolo disordinato ma buono, quello che partecipa, che riempie il mondo, perché noi crediamo che in questo mondo c'è spazio per tutto e per tutte e che le nostre differenze non tolgono niente a nessuna e a nessuna. E siamo contro le politiche repressive, a volte anche dei governi purtroppo, che ci mettono i bastoni fra le ruote nella nostra identità.
3: Un ruolo importante lo svolgono i centri di ascolto, soprattutto nel sostegno alle famiglie.
5: Negli ultimi anni abbiamo rilevato una grandissima necessità da parte delle famiglie di informazioni soprattutto che riguardano i percorsi di affermazione di genere. Fino a 10 anni fa, quando è nata GEDO, la priorità era l'accoglienza nei confronti delle famiglie dei ragazzi omosessuali. Adesso l'emergenza è dare informazioni. Normalmente la medicina di base, i consultori, la scuola purtroppo non è adeguatamente formata riguardo questi argomenti.
6: Siamo orgogliosi di ciò che siamo. Mamma, papà, amateci.
0: Una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Politica sarda in lutto per la scomparsa di uno dei padri storici del socialismo in Sardegna, Franco Rais. Sentiamo.
8: Per il nuovo presidente hanno votato 40 consiglieri, quelli socialisti, comunisti, sardisti, socialdemocratici e radicali.
9: Io vorrei dire che mi propongo lunedì di presentare una giunta che chiamerei di garanzia autonomistica. Una giunta cioè che affronti l'emergenza, che sia capace di garantire la governabilità della regione.
10: Entra in scena una giunta regionale di sinistra, le immagini dall'archivio del TG di Videolina per la prima volta nella storia autonomistica non c'è la Democrazia Cristiana. È il 4 dicembre del 1980, un'altra epoca politica. Alla guida di quell'esecutivo c'è il socialista Franco Rais, morto all'età di 86 anni. Una vita nelle istituzioni, non solo presidente della regione fino al 1982, ma anche presidente del Consiglio regionale, assessore alla Sanità e Lavoro, deputato presidente del Credito Industriale Sardo. Franco Reis ha conosciuto il momento dei partiti strutturati, legati al territorio e ai cittadini. È stato protagonista nell'isola dell'ascesa del PSI, di cui è stato leader e punto di riferimento.
11: Quindi c'è un problema di sviluppo economico che dobbiamo attivare, perché abbiamo ormai migliaia e migliaia di disoccupati, migliaia e migliaia di lavoratori in cassa integrazione. Questo è il problema più grosso che dobbiamo affrontare.
0: Marcia silenziosa ad Uras per rivendicare il diritto alla salute, il servizio di Marco Lai.
12: È ormai il tramonto quando il corteo che ha attraversato le vie del paese conclude la sua marcia. Uras è soltanto l'ultimo di una lunga lista di paesi che hanno scelto la piazza e la protesta per richiamare l'attenzione su un diritto negato, quello alla salute.
13: Non abbiamo più medici. L'ASCOT da metà giugno praticamente hanno tolto tutti i servizi. Guardia medica a singhiozzo. Quasi tutti i fine settimana siamo praticamente senza.
12: Avete deciso di scegliere la piazza?
14: Sì. Perché il problema è di tutti, non è di Laura, non è di Elena, non è di Marco, il problema è di tutta la gente che è qua e anche di quella che non c'è. È il lutto della sanità, perché nel 2026 forse ci aspettiamo qualcosa di più.
12: Situazione che accomuna Uras a tanti altri paesi in Sardegna. Per fronteggiare l'emergenza è nato un comitato che ha chiamato a raccolta i cittadini costretti a spostarsi negli altri paesi per avere l'assistenza sanitaria.
15: Come state sopperendo?
13: Praticamente la gente si sposta o ad Arcidano nei giorni in cui c'è, oppure ultimamente anche a Terralba.
12: Un primo risultato, la mobilitazione l'ha già raggiunto. L'ASL ha incontrato una delegazione di cittadini e promesso che dalla prossima settimana almeno l'ASCOT sarà nuovamente operativo.
14: E infatti noi dal 1° luglio avremo 3 turni ASCOT, però non si abbassa la guardia, noi siamo qua e ci restiamo.
0: Attivato un servizio particolare per i malati oncologici nella casa della comunità di Oristano. Mario Tasca.
16: I pazienti non sono più costretti a viaggiare fuori provincia per i controlli dopo le cure oncologiche. Alla casa della comunità di Oristano è stato attivato il nuovo ambulatorio per il follow-up dei residenti nel territorio dell'ASL 5, che negli ultimi anni sono stati costretti o hanno scelto di rivolgersi ad altre aziende sanitarie regionali. L'obiettivo è riportare almeno una parte di questi percorsi dentro la sanità oristanese, soprattutto per chi ha concluso la fase acuta della malattia e deve continuare a essere seguito con visite periodiche.
17: Noi abbiamo identificato i pazienti che sono stati seguiti nel 2025, oltre che nel 2024, presso altre aziende e li stiamo progressivamente contattando.
16: Sono circa 300 i pazienti già dimessi dal percorso acuto dell'oncologia di Oristano, sui quali l'azienda sta facendo una verifica, e sono oltre 600 quelli che risultano ancora seguiti fuori provincia. L'ASL ora prova a costruire le condizioni per farli rientrare.
17: Quindi stiamo mettendo in atto le misure organizzative per poter offrire a questi pazienti il proseguo del loro percorso di cura in questa azienda.
16: Il CUP sta già contattando i pazienti, prima un messaggio sul cellulare, poi una telefonata da un numero ASL per concordare, se il paziente lo desidera, la data della visita.
17: Quindi sulla base delle informazioni che loro stessi stanno fornendo stiamo dimensionando quello che è il fabbisogno di TAC, ecografie, mammografie, quello che è necessario per poter organizzare il loro rientro.
0: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
18: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il turismo. A giugno ottimi dati sulle presenze, qualche difficoltà invece sul fronte dei trasporti, con ritardi e tratte cancellate sia nei collegamenti aerei che in quelli marittimi. Poi il meteo, con il caldo estremo di questi giorni e l'allerta incendi che rimane alta. A Cagliari, in cronaca, individuata una banda di ragazzi responsabili di una serie di violenze e pestaggi nell'Unione Estate. La nostra intervista a Oscar Farinetti, il fondatore di Italy. E nello sport, infine, il mercato del Cagliari con l'arrivo di Romano e il ritorno di fiamma per Oristanio, oltre ovviamente ai mondiali di calcio. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Ora spazio ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
19: Ufficio c'è cosa smarrite?
20: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
22: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
23: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
24: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
25: Prima che il vento si porti via tutto.
24: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
25: Respira questa libertà.
24: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
26: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
27: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
28: Dal lunedì al venerdì alle 18.30, lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Ed ora parliamo dei cantieri alle porte di Nuoro sulla 131 DCN tra disagi e cumuli di rifiuti. Gianfranco Locci.
29: Appena si imbocca la 131 DCN in direzione Olbia si avverte subito l'andazzo, il solito, stranoto, annoso, il colpo d'occhio non cambia di una virgola. La strada delle vacanze alle porte di Nuoro è sempre la stessa purtroppo, lavori a oltranza dalla galleria di Prato Sardo e per alcuni chilometri, quindi delle invocate quattro corsie non c'è traccia, ne restano due a doppio senso di marcia, sinossi, dita incrociate e tutti a sperare che non accadano incidenti o che qualche auto non faccia le bizze. Altrimenti code attese sono garantite e in piena estate non è un'opzione augurabile. Cantieri alle porte di Nuoro, ma non solo. Soprattutto in questo periodo dell'anno, tanto per cambiare, gli incivili entrano in azione. Ecco come si presentano le piazzole a pochi chilometri dal capoluogo Barbaricino. Il traffico è intenso, la stagione entra nel vivo e i professionisti dell'inciviltà sono quanto mai all'opera. Di fatto, affossano una terra che vorrebbe puntare solo sulle meraviglie ambientali, su scorci differenti. Intanto, ANAS assicura, i lavori alle porte di Nuoro avanzano nel rispetto del cronoprogramma, fanno sapere dall'ente strade. Fine prevista per il 31 luglio, rimarrà attivo il solo cantiere della galleria di Prato Sardo.
0: Salvataggio particolare sul litorale quartese, una tartaruga marina ferita in difficoltà ha raggiunto la spiaggia all'altezza dello stabilimento dei carabinieri. I militari sono intervenuti mettendo l'animale in sicurezza, hanno contattato il numero unico di emergenza e permesso l'intervento del personale specializzato che ha trasferito la tartaruga in un centro di cura attrezzato. Qui riceverà le terapie veterinarie prima di essere reinserita nell'habitat naturale. Andiamo a Sassari, dove la rotonda di Platamona si rifà il look con servizi potenziati e una migliore fruibilità. Il servizio è curato per noi da Maria Grazia Ledda.
1: Platamona ci riprova, la rotonda, la spiaggia dei sassaresi, quella tanto amata, spesso a volte troppo criticata, si rifà il look. In una torrida mattina di fine giugno, acqua cristallina, una delle spiagge simbolo del litorale, si presenta così. Parcheggio selvaggio finalmente limitato, pulizia adeguata e nuovi e rinnovati servizi a disposizione dei bagnanti. Allestite moderne e funzionali docce, ripristinati cestini portarifiuti, riconfermato il servizio per persone disabili gestito dalla cooperativa Vosma.
2: Spiaggia di Platamona offre il servizio di accessibilità agevolata per le persone disabili con difficoltà motoria, anche temporanea, persone anziane e loro accompagnatori. È una spiaggia attrezzata e con sedie speciali per la balneazione.
1: E a proposito di accessibilità, ecco una nuova rampa alla destra della tanto contestata scalinata di accesso alla spiaggia che, dopo le roventi polemiche della scorsa stagione, atti di vandalismo a parte, inizia a conquistare il cuore dei sassaresi.
3: Serve per appoggiare le gambe perché ho bisogno di rilassarle.
4: Un po' altine li hanno fatti, devo dire la verità.
1: In realtà le sedute vengono spesso utilizzate erroneamente come scalini di accesso alla spiaggia, così veramente troppo alti anche per i più giovani. L'amministrazione comunale fa sapere, stiamo trovando una soluzione anche per questo, ma l'apprezzamento per il nuovo arredo rimane.
5: Assolutamente è favolosa. Mi sembra che nella smonta me la porto a casa.
0: Un po' di pubblicità, tra poco.
6: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Tra Cagliari e il Forte Village si alza il sipario sulla nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival. Luca Pinna.
7: Si è aperta a Cagliari la nona edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca. Fino al 28 giugno il capoluogo, il Forte Village, ospiteranno proiezioni, incontri, anteprime che riuniscono cinema e televisione, coinvolgendo protagonisti del piccolo e grande schermo. Tra le iniziative collaterali, anche alcuni prestigiosi concorsi.
8: Filming Italy Sardegna in corto ritorna per la nona edizione, i ragazzi ci manderanno i loro corti e noi cercheremo di valorizzare le nuove generazioni di registi. E il migliore che vincerà un contratto con Rai Cinema Channel di distribuzione e poi anche verrà portato a Filming Italy di Los Angeles.
7: Ambasciatrice dell'edizione è Micaela Ramazzotti. Tra gli ospiti attesi anche James Franco, Franco Nero, Sofia Carson, Romina Power, Chiara Francini, Catherine McNamara, Natasha Stefanenko e Barbara De Rossi, che non nasconde il suo rapporto speciale con la Sardegna.
9: Il mio rapporto con la Sardegna parte dal 1980 ed è finito per sposare un uomo di mamma sarda, quindi è un rapporto che va avanti da una vita, è un legame fortissimo, interpretato grazie a Deledda, anche nell'ultimo spettacolo recito due pezzi grazie a Deledda, più legame di così.
0: A Bari Sardo, primavera nel cuore della Sardegna, ce ne parla Daniele Osai.

0: questo diventa bianco e prezioso. Segno propiziatorio ha dato il via all'edizione 2026 di Primavera nel cuore della Sardegna, due giorni di festa in cui ogni cantina lo ha portato in strada come saluto alle altre. La vita che germoglia nell'ombra e si offre alla comunità parla la lingua dei mestieri e della cura attraverso il cibo.
1: Sono fatti con la ricotta di pecora, semola, uova, lievito, buccia di arancia e buccia di limone. Poi una volta che si impasta tutto si fanno le paline e poi si friggono.
2: Straordinaria, proprio bellissima. Ne ho viste tante, ma questa qui è bellissima. Abbiamo visto anche quella di Baunei, ma questa qui è particolare.
0: Le corti aperte hanno rivelato gesti tenuti vivi con cura, macaroni de ungra stesi sul tavolo, legno che torna panca sotto le mani del falegname e poi lei, 90 anni, le mani occupate, lo sguardo dritto come i germogli verso la luce.
3: Come si fa? Si passa qui e poi si taglia a pezzettini. E poi si mette a lievitare.
4: Oh. Quanti anni ha?
3: Io? 90.
5: Sport calcio, visite mediche a Roma per Alessandro Romano, il primo vero colpo del calciomercato estivo del Cagliari. Alberto Masu.
6: Alessandro Romano è pronto a mettersi addosso il rosso-blu del Cagliari. Il giocatore questa mattina, come si vede nelle immagini raccolte dal sito gianlucadimarzio.com, ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. A seguire dovrà firmare il contratto che lo legherà al Cagliari fino al 2032. Il centrocampista svizzero, richiesto espressamente da Pisacane, arriva dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 5 milioni bonus compresi. Mentre resta in stallo la trattativa con l'Atalanta per Gaetano e in attesa di ufficializzare l'anglo nigeriano a Karakiri, il DS Accardi, oltre a trattare con il Pisa e Bischer, ha messo nel mirino pure il centrocampista della Fiorentina Fazzini, che ben conosce dai tempi di Empoli. Per l'attacco invece si pensa al ritorno di Oristanio, tornato a Venezia dopo il prestito a Parma. Intanto si lavora per l'inizio della nuova stagione. Il 13 luglio i rossoblù si ritroveranno ad Assiminello per una serie di test atletici e i primi allenamenti. Probabile una partitella in famiglia prima della partenza per il ritiro vero e proprio a Ponte di Legno dal 22. In Val Camonica i rossoblù giocheranno due amichevoli, il 23 contro la Sampdoria e il 28 con il Modena. Il ritiro di Ponte di Legno terminerà il 1 agosto e il giorno dopo la squadra di Pisacane sarà impegnata in un test a Berlino contro l'Union. L'avvicinamento all'esordio in campionato del 22 a Parma proseguirà sempre alla Domus, l'8 con la seconda edizione del torneo Gigi Riva contro il Nizza e il 14 con la Coppa Italia contro la vincente di Arezzo Union Brescia.
5: È tutto per quanto riguarda questa edizione del TG di Videolina. In chiusura vi ricordo alle 21 la prima puntata della stagione del Rotocalco Sardi nel Mondo. Si parlerà ancora di calcio con il procuratore cagliaritano Roberto De Fante. È tutto.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
18: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
19: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
20: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
21: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
22: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
23: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Un saluto a tutti e bene cattauso, bene torrauso a su tre giornali de Sardegna 1. Come andendis economia? Fuori su d'economia, vuoi avere questa lezione di tutti i nostri. In Sardegna è andendi aici, è frenendi, una paghiceddo, di sicuro non è andendi come te ne sanno spassato. Dunnaro la Banca Italia che ha ripresentato sul rapporto 2025, quando presentai stetio sul direttore della sede di Casteldaia di Banca Italia, Giuseppe Ortolani. Su settori industriali non andendi bene, su settori alimentari soffrenti, per colpa delle estensioni internazionali, se geopolitica, e sul livello del mese, del suo reddito, dei sardos, esti prosbascio del suo 15% del suo livello del mese, degli stipendi italiani. Is aziende secondo troppo viticasa e sa Sardegna soffrendo in mera, per colpa della logistica. Sul numero dei straballarori, se crescere del 1%, ma crescere del manco rispetto a Sano Vassau e sul 2024. Sbocci positiva a Civunti, punti sul turismo e servizio. Sa Sardegna tende un sciacco man e opportunità, si continuerà ancora sul direttore del Banca Italia, ma non a rinnescere, a trasformare queste opportunità in occasioni di sviluppo stabili. Si torna fuori dai sul nucleare, dell'energia nucleare, sul governo nazionale oltre gli sperimentali sul nucleare che è nata de terza generazione, già dal 2027, sul ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, Gilberto Pichetto Fratin, hanno che in subvenitore c'era se bisogno di uno sciacco umano di energia. Questo analista sa, hanno sul ministro, a intro 10 o 15 anni c'era se bisogno di assumere 100 miliardi di kilowattora in pruso. Dunque, sa, non ha stais impianto su può produrre energia del suo sole, del suo vento, c'è bisogno di sicuro del suo nucleare. Su nucleare no, ganante della terza generazione, che è una forma di energia tutto limpia. Non avuto centrali in manna, andare ancora sul ministro Frattin, avuto impianto su Vitticco. Fu dentro dei progetti presentati in tutto il territorio di Sardegna, proprio un impianto eolico e fotovoltaico. Sul ministro Anaga Noesti, possibile di prenai sa regione in trea dei turrisi e pannellus. Una cosa ci non si può arricchire, nara sul ministro. Sa regione è disponibile a si confrontare con il suo governo posta questioni dell'energia nucleare, ma ancora non si scende nulla di questo progetto del Palazzo Chigi. Dunnaro l'assessore dell'industria Emanuele Cani, questo argomento si desta legato in Donatobio, a Pariciao, in Casteddu. Sa regione rispetto al suo governo, Nara Cani, è una questione di arrelata istituzionali, ma si sta depri comprendi che subito nostro e questa centralità di questa regione che non vorrebbe essere il territorio di conquista del Nemus. Dunque, Naraso no e sa possibilità di fare esperimento nucleare in questa regione nostra. E ancora, De Bruso, Naraso no. Andare ancora a Cani e sa possibilità di smartire in Sardegna salica nucleare de Anus e Anus sa posizione nostra è una scelta a now ai sortimo s'assessori Cani. De città di Rissu Gravoni e città di De tecnologia Sabirdi, in sa grande miniera di Serbariu, in Caravonia, sopra una pagina tutta nuova della storia cittadina. Si punti cingendi, il laboratorio su, del suo progetto Recover, della società di Sotacarro, su Goru, della Hydrogen Valley, del suo Sulcis, si è spartito su, della riqualificazione di un edificio beccio, della miniera de Gravoni, come tinnara Alberto Pettinaus, il direttore tecnico del Sotacarbo, e già si traballendi in laboratorio sonoso con tecnologia sanosa. Precio un mera su sindaco del Cravonia, Pietro Muriti, poi il gusto è un logo di circa, di innovazioni e poi forme differenti di energia. Si infrastruttura su 25, si spesa de 12 milioni di euro. L'obiettivo è di sviluppare la chinata filera dell'idrogeno birdi po trasporto e post industria. Un progetto di qualità di mano, come ti narra Antonio Assanna, del suo Dipartimento Politica di Coesione. Ci viene 350 proposte su progetto e il gusto de Sassato Carbo e si su de tres in sa classifica. Dunque, esti bonumera. Un momento di crescita po tutta l'azienda, come ti narra Mario Porcus, amministratore della società, esti nasce un centro de circa che rapporta forte vantaggio ai tutto su territorio. In sa 131, in sa zona canta Santa Cristina de Paule, Sanas fende un sciacco mare traballos, ma riserrao a Rugasa de Importo, che porta a tai un'azienda sa de Messaios e Pastoresi. Un problema mano di arero su quantantinao Pastoresi de sa zona. E serrara finza sa Sarruga che porta a su sito archeologico, e voi questa regione su sindico de Paule, Domenico Gallo, sa rifirmao un'ordinanza contra Sanas. C'è stato un confronto, finza con l'assessorato regionale dei traballos pubblici, come tenere a Gallos, ma Sanas non ha non arrivato nulla, non è stato intervenire. E noi votare a rischio finza attività turistica, a capire se Santa Cristina, come tenere ancora su sindico, ci traballata 21 persone della cooperativa Archeotour d'ogni anno, 75.000 visitatori. È un disastro economico, narra il presidente della cooperativa Massimo Muscas, e finza un danno. Poi si immagini dessa regione nostra, turista sa ribanta, bitica sa ruga e serrara e si indianata, nara ancora Muscas. E l'amministrazione comunale de Paule, nara che de sicuro non è i gusti su momento, si vuole fare traballo in sa ruga 131. Disagio e protestas in Siliquo, non manca tra i dottori di medicina generale, quindi bene terrà spaccesso contratto con sul dottori che è traballen di moi, sa lista dei dottori, che gli antapori vigai si incarico, nemos a riscioverau sa bidda de Siliqua. A mancherà dunque sa un'assistenza sanitaria primaria, e posso dire qua noi stessi prima a bordo, già in sano spassato, ci pianta stetti sul problema sa di questo ripo. Sa amministrazioni comunali, est inquieta, sa sindaco Francesca Azzori, narra che c'è bisogno in modo di un intervento della regione e all'estero puro in Sabida nostra, noi stiamo rispettando su diritto e sa salute, come ti narra invece sa Costituzione italiana. Su comune ha ridonato sa disponibilità di una sede, atrus a giuruso, ci chiedeva bene in bidda uno dottori, ma nemus a rispondio. In moi, sa Sarroscio, su narra ancora sa sindica de Siliqua, non ci vuole in testa, cittadino su de Serie A e cittadino de Serie B. Celebrava in Casteduru l'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, 252 anni, un'edizione speciale dell'anniversario proprio in occasione del 80 anni della nascita della Repubblica. Claudio Bolognese, su comandante regionale della Finanza, ha ricordato il dato su questa attività di 2025, si è scoperto 300 partite IVA che hanno viaggiato con notas del fisco, hanno a Bolognese un'evasione fiscale internazionale di 118 milioni di euro. 1.300 traballarosi che hanno ottenuto contratto, danno erariali, scoperto su cabalenti 212 milioni di euro. E ancora, sa guerra contro i trafficanti di droga, sa finanza di sequestrare 185 kg di cocaina e 24 tonnellate di marijuana. Questo intervento osservava questa vira di disterrauso in sommare della Sardegna. I militari si servavano a su manco 1.300 persone. E il suo ultimo suo comandante regionale della finanza, Riboffi, ricordai che ad ogni 100 euro recuperato con attività di controllo fiscale, su 70% andrà in scascia della regione, come in previdio del statuto regionale. Sa musica in sa presoni de Uda, un spettacolo vatu de presoneris che ti sonau e cantau un altro pubblico de autoridadis, atros presoneris e calincuno familiari vuru. Un momento de festa manna, dunque sa con un durugoro de 15 presoneris, cantanti sa compangiasu de su gruppo Archeos. Una di speciali vorottus, guardias della parte e presoneris de Satra. Ma noi è una cosa nuova, come ti narra su direttori de Uda, Pietro Borrutto, in presoni c'è una band casonara e provara tutto sanno, non bianta sora de vai questo spettacolo. In questa maniera calara mera sa tensioni, narra Alessandro Caria, su comandanti dei sguardias in sa presoni de Uda, iniziativa sa de gusto di posti di deputy fai de bruso de sicuro. Sa tensione parla arti, voi in sa presoni ci vuoti 734 persone, ma ci divori ti capi 561. Si commenti, presoneri, punti in mera, sa donna attività di estere in porto. Si scola, sa biblioteca, sa musica, a tobius con familiaris. E tutto si muove punti preparendisi. Possa ribu de 92 presoneris in regime de 41 bis su direttori de sa presone de Uda. Narga esti casi tutto pronto. Una start-up casteddai esteti a premiare come start-up de Sannu esti sa X-Ference e ha ribinto su primo premio in evento CEOs Summer 2026. Sa X-Ference esti specializzata in strumento su de intelligenze artificiali. Sedizione numero 7 de CEOs Summer esteti a paricciare in sa manifattura Beccia in Casteddu de Start-up Italia con sa collaborazione de sa socio Innois e de sa Fondazione di Sardegna. Sa Sardegna si confermerà regione de importu, laboratorio de innovazioni, volendo impari sa circa e sta lento. Zeus sempre in prima fila, come ti narra Giacomo Spissu, su presidente dessa Fondazione di Sardegna, che hanno cercato a giurare, sostenere azienda, che traballano in su settori dessa innovazione, dessa formazione, dessa istruzione, che gastiano e su benidori e su cambio tecnologico. In Sartobio è stato presentato finse sul report de Startup Italia, un investimento su in su settori del su schinata Venture Capital, in esprimo su ses mesi de Occanno, is aziende, sa startup italiana, si hanno raccolto quasi 650 milioni di euro, crescendo del 82% a rispetto sul 2025. In Bari, andasi in Ollastra, in Mois, edizione 2026 de sa manifestazione Berano in Sugoro. Due addisi de Vesta, con se cosa va a fare, se cosa buffai del suo territorio, ispratto su dessa tradizione. Il suo protagonista è stesso su Nenniri, con su Zemini, che si può dire si scurio. E a bella bello cresciri, che ne luci, e di bessiri bianco, un usino de buona sorte. E in Bari, i femmine santi cocinau, i zorrobiolus, casi vainti, con sa rescottura brevei, sa simbola, oso, frammento, scrocioso de orangio, de limoni, si impasta da rotto e si vanti come ti ballasa che si deppi di vriri. Ma in iscorti sovertas, i femmine santi preparau, finse un altro tratto dessa tradizione, che punti smaccarronisi de ungra. Un altro tipo de pasta fresca che si fa ripeto che è tutto in sollastra. Questa pasta si traballerà proprio con sungra in una mesa de linna. E se accabbò, poi questa edizione porosi, torno grazie alla vostra attenzione. Si intende uso, si bie uso, e se edizione chi beneri, uno saluto e tutto su.
1: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.

0: Sono le 22 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radio Lina.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
5: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi e unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
3: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
4: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 22 e 58 minuti.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Francesca Figus, su Radio Lina. Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina. DJ, DJ, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
1: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ on the mix. On the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix.
4: Radiolina DJ on the mix.

Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: è mezzanotte e un minuto.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
5: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ on the mix. On the mix.
6: Radiolina DJ on the mix,

0: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a 6:04 di a mengianu, a 4:04 di a postibrangiu e a 10:04 di a su notti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
1: Radiolina, radiolina, radiolina, radiolina, radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: è mezzanotte e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Ta paga.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione notturna del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. La tragedia in un cantiere di Olbia, da chiarire le cause della morte dell'impresario Renato Mariotti. L'uomo è precipitato dal settimo piano del palazzo che stava realizzando in via Gramsci. Ancora incendi nell'isola, il fuoco minaccia case rurali e aziende nelle campagne di Sestu e scatta l'allerta per il gran caldo domani e lunedì, Sardegna verso i 40 gradi. Bordeaux-Cagliari, il volo della vergogna. Dopo il ritorno cancellato, rientrano stanotte i 200 passeggeri sardi, tra loro anziani e fragili a Lourdes, un gruppo dirottato a Barcellona. In Sardegna Pride a Cagliari, 30.000 in marcia a difesa dei diritti e dell'uguaglianza. Corteo dal Parco della Musica a Piazza Ienne e ritorno, una grande festa di colore e musica. C'è dunque la cronaca in apertura di questa edizione notturna del TG di Videolina, perché ritorniamo sulla tragedia sul lavoro a Olbia, da chiarire le cause della morte dell'impresario caduto da uno dei piani del palazzo in costruzione. Il servizio di Giampaolo Cuccuro.
1: Inquirenti impegnati per chiarire la dinamica di quello che sembra un incidente. La tragedia si è consumata a Olbia, all'interno di un cantiere in via Gramsci, una traversa di viale Aldo Moro. A perdere la vita Renato Mariotti, 69 anni, impresario edile molto conosciuto in città. L'uomo è precipitato dal settimo piano di un edificio in avanzato stato di costruzione. Lui stesso risulta titolare della ditta, Leidil Mariotti, svolgendo anche mansioni da direttore delle opere. Le indagini sono coordinate da Alessandro Bosco, magistrato facente funzioni della Procura di Tempio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spresal, inviati dalla ASL, che si occupano di sicurezza negli ambienti di lavoro. Come committente risulta la figlia della vittima. Tutto è da far risalire alla tarda mattinata. Sembrerebbe che Renato Mariotti sia scivolato da un ponteggio nella parte retrostante del palazzo a 9 piani. Gli inquirenti però vogliono fare luce su alcuni passaggi chiave della vicenda e per questo non escludono per ora altre ipotesi. Sono state ascoltate alcune persone informate sui fatti e poi la salma è stata trasportata.

0: regionali, oltre alle squadre a terra di Corpo Forestale, Forestas e Vigili del Fuoco. In volo anche il Super Puma. Altri roghi a Settimo San Pietro, Uniferi, Ploaghe, Pabilloni, Semores, dove è stato richiesto l'apporto dei velivoli della flotta regionale. E la Sardegna si avvia a raggiungere e superare i 40 gradi. Il colpo di coda della fiammata di calore atteso nella giornata di domenica lo rende noto la Protezione Civile, che ha emesso un avviso di allerta per alte temperature, che sarà valido a partire da mezzogiorno fino alle 18 di lunedì. Dalle ore centrali di domenica e almeno fino alla serata di lunedì 29, si legge in una nota, sono previste temperature massime diffusamente elevate, superiori ai 34 gradi e localmente molto elevate, oltre 37 gradi, con picchi intorno a 40-41 gradi, più probabili nella piana di Ozieri, nel Medio Campidano, in Marmilla e nella piana di Ottana. E le notti saranno tropicali, con le temperature minime notturne superiori ai 20-22 gradi.
1: È sardo il camionista che ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Veneto lungo la statale Romea. Sandro Puledda, 54 anni, era originario di Sassari e viveva da tempo nel Veronese. L'uomo, alla guida del suo camion, per evitare l'impatto con la Fiat Panda che lo precedeva, ha frenato bruscamente. Le lastre d'acciaio che trasportava scorrendo in avanti hanno divelto la cabina di guida. Per Sandro Puledda non c'è stato niente da fare. Nella notte il ritorno dei 200 sardi rimasti bloccati a Bordeaux dopo la cancellazione del volo per Cagliari di ieri sera. Sentiamo Luca Neri.
2: Un'odissea di circa 30 ore. In piena notte, il ritorno dei 200 sardi che hanno incassato la sorpresa del volo cancellato all'aeroporto di Bordeaux. Tornavano a Cagliari, molti di loro dopo il pellegrinaggio Lourdes. L'EasyJet del venerdì sera delle 19.10, collegamento inaugurato solo tre giorni prima. Prima segnalato il ritardo, poi l'annuncio dell'altoparlante e l'SMS. Aereo cancellato.
3: Mi spiace rilevare che i passeggeri non siano stati adeguatamente né informati né tantomeno assistiti, perché durante l'attesa la compagnia deve fornire pasti, bevande e anche la possibilità di effettuare comunicazioni se necessario o il pernottamento in hotel. A quanto pare questo non è avvenuto e conseguentemente c'è il rimborso comunque delle spese.
2: Così hanno dovuto ripensare al ritorno con un nuovo volo. Qualcuno si è appoggiato all'agenzia di viaggio che ha organizzato una soluzione alternativa, altri si sono mossi in autonomia. In ogni caso, nuove spese.
3: E lì in quel caso appunto bisogna richiedere il rimborso delle spese e naturalmente dietro, ripeto, se questi ritardi, queste cancellazioni non sono dovute ad eventi eccezionali, perché in quel caso poi non è rimborsabile. Per eventi eccezionali intendiamo di natura meteorologica, per cui magari qualcosa di sicurezza, oppure anche uno sciopero dei controllori di volo, per esempio. E in tutti gli altri casi gli utenti possono comunque richiedere un rimborso delle spese sostenute e un importo forfettario, che sicuramente non va comunque a colmare quello che è il disagio nell'immediato.
1: In 30.000 Cagliari per la nuova edizione del Pride, il servizio è curato da Maurizio Landi.
4: Sono quel disordine simpatico, brillante, socievole, tutti insieme sono una grande forza. È lo slogan di quest'anno per il Pride della Sardegna, è proprio la forza del disordine. Mentre la cronaca con uno stilicidio di notizie ci racconta quanto strada ci sia ancora da compiere nell'accettazione delle differenze, il Pride invece è un'onda colorata in continuo movimento che cerca di abbattere con le sue bandiere, gli slogan inclusivi, le barriere di una società che sempre più spesso mostra i suoi lati oscuri quando si tratta di differenze di genere.
5: Noi siamo il popolo disordinato ma buono, quello che partecipa, che riempie il mondo, perché noi crediamo che in questo mondo c'è spazio per tutto e per tutte e che le nostre differenze non tolgono niente a nessuna e a nessuna. E siamo contro le politiche repressive, a volte anche dei governi purtroppo, che ci mettono i bastoni fra le ruote nella nostra identità.
4: Un ruolo importante lo svolgono i centri di ascolto, soprattutto nel sostegno alle famiglie.
6: Negli ultimi anni abbiamo rilevato una grandissima necessità da parte delle famiglie di informazioni soprattutto che riguardano i percorsi di affermazione di genere. Fino a 10 anni fa, quando è nata GEDO, la priorità era l'accoglienza nei confronti delle famiglie dei ragazzi omosessuali. Adesso l'emergenza è dare informazioni. Normalmente la medicina di base, i consultori, la scuola purtroppo non è adeguatamente formata riguardo questi argomenti.
7: Siamo orgogliosi di ciò che siamo. Mamma, papà, amateci.

0: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Scomparsa una delle figure storiche del socialismo in Sardegna, Franco Rais. Sentiamo il nostro servizio.
2: Per il nuovo presidente hanno votato 40 consiglieri, quelli socialisti, comunisti, sardisti, socialdemocratici e radicali.
3: Io vorrei dire che mi propongo lunedì di presentare una giunta che chiamerei di garanzia autonomistica. Una giunta cioè che affronti l'emergenza, che sia capace di garantire la governabilità della regione.
4: Entra in scena una giunta regionale di sinistra. Le immagini dall'archivio del TG di Videolina, per la prima volta nella storia autonomistica non c'è la Democrazia Cristiana. È il 4 dicembre del 1980, un'altra epoca politica. Alla guida di quell'esecutivo c'è il socialista Franco Rais, morto all'età di 86 anni. Una vita nelle istituzioni, non solo presidente della regione fino al 1982, ma anche presidente del Consiglio regionale, assessore alla sanità e al lavoro, deputato, presidente del credito industriale sardo. Franco Rais ha conosciuto il momento dei partiti strutturati, legati al territorio e ai cittadini. È stato protagonista nell'isola dell'ascesa del PSI, di cui è stato leader e punto di riferimento.
5: Quindi c'è un problema di sviluppo economico che dobbiamo attivare, perché abbiamo ormai migliaia e migliaia di disoccupati, migliaia e migliaia di lavoratori in cassa integrazione. Questo è il problema più grosso che dobbiamo affrontare.
0: Marcia silenziosa a Uras per rivendicare il diritto alla salute. Marco Lai.
6: È ormai il tramonto quando il corteo che ha attraversato le vie del paese conclude la sua marcia. Uras è soltanto l'ultimo di una lunga lista di paesi che hanno scelto la piazza e la protesta per richiamare l'attenzione su un diritto negato, quello alla salute.
7: Non abbiamo più medici. L'ASCOT da metà giugno praticamente hanno tolto tutti i servizi. Guardia medica a singhiozzo. Quasi tutti i fine settimana siamo praticamente senza.
6: Avete deciso di scegliere la piazza?
8: Sì, perché il problema è di tutti, non è di Laura, non è di Elena, non è di Marco, il problema è di tutta la gente che è qua e anche di quella che non c'è. È il lutto della sanità, perché nel 2026 forse ci aspettiamo qualcosa di più.
6: Situazione che accomuna Uras a tanti altri paesi in Sardegna. Per fronteggiare l'emergenza è nato un comitato che ha chiamato a raccolta i cittadini costretti a spostarsi negli altri paesi per avere l'assistenza sanitaria.
9: Come state sopperendo?
7: Praticamente la gente si sposta o ad Arcidano nei giorni in cui c'è, oppure ultimamente anche a Terralba.
6: Un primo risultato, la mobilitazione l'ha già raggiunto. L'ASL ha incontrato una delegazione di cittadini e promesso che dalla prossima settimana almeno l'ASCOT sarà nuovamente operativo.
8: E infatti noi dal 1 luglio avremo 3 turni ASCOT, però non si abbassa la guardia, noi siamo qua e ci restiamo.
0: Alla casa di comunità di Oristano ha attivato un servizio particolare per i pazienti oncologici. Ce ne parla Mario Tasca.
10: I pazienti non sono più costretti a viaggiare fuori provincia per i controlli dopo le cure oncologiche. Alla casa della comunità di Oristano è stato attivato il nuovo ambulatorio per il follow-up dei residenti nel territorio dell'ASL 5 che negli ultimi anni sono stati costretti o hanno scelto di rivolgersi ad altre aziende sanitarie regionali. L'obiettivo è riportare almeno una parte di questi percorsi dentro la sanità oristanese, soprattutto per chi ha concluso la fase acuta della malattia e deve continuare a essere seguito con visite periodiche.
11: Noi abbiamo identificato i pazienti che sono stati seguiti nel 2025, oltre che nel 2024, presso altre aziende e li stiamo progressivamente contattando.
10: Sono circa 300 i pazienti già dimessi dal percorso acuto dell'oncologia di Oristano, sui quali l'azienda sta facendo una verifica, e sono oltre 600 quelli che risultano ancora seguiti fuori provincia. L'ASL ora prova a costruire le condizioni per farli rientrare.
11: Quindi stiamo mettendo in atto le misure organizzative per poter offrire a questi pazienti il proseguo del loro percorso di cura in questa azienda.
10: Il CUP sta già contattando i pazienti, prima un messaggio sul cellulare, poi una telefonata da un numero ASL per concordare, se il paziente lo desidera, la data della visita.
11: Quindi sulla base delle informazioni che loro stessi stanno fornendo stiamo dimensionando quello che è il fabbisogno di TAC, ecografie, mammografie, quello che è necessario per poter organizzare il loro rientro.
0: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
12: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il turismo. A giugno ottimi dati sulle presenze, qualche difficoltà invece sul fronte dei trasporti con ritardi e tratte cancellate sia nei collegamenti aerei che in quelli marittimi. Poi il meteo con il caldo estremo di questi giorni e l'allerta incendi che rimane alta. A Cagliari in cronaca individuata una banda di ragazzi responsabili di una serie di violenze e pestaggi nell'Unione Estate. La nostra intervista a Oscar Farinetti, il fondatore di Italy. E nello sport infine il mercato del Cagliari con l'arrivo di Romano e il ritorno di fiamma per Oristanio, oltre ovviamente ai mondiali di calcio. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Cantiere alle porte di Nuoro sulla 131 DCN tra disagi e cumuli di rifiuti. Gianfranco Locci.
13: Appena si imbocca la 131 DCN in direzione Olbia si avverte subito l'andazzo, il solito stranoto annoso, il colpo d'occhio non cambia di una virgola. La strada delle vacanze alle porte di Nuoro è sempre la stessa purtroppo, lavori a oltranza dalla galleria di Prato Sardo e per alcuni chilometri, quindi delle invocate quattro corsie non c'è traccia, ne restano due a doppio senso di marcia, sinossi, dita incrociate e tutti a sperare che non accadano incidenti o che qualche auto non faccia le bizze. Altrimenti code attese sono garantite e in piena estate non è un'opzione augurabile. Cantieri alle porte di Nuoro, ma non solo. Soprattutto in questo periodo dell'anno, tanto per cambiare, gli incivili entrano in azione. Ecco come si presentano le piazzole a pochi chilometri dal capoluogo Barbaricino. Il traffico intenso, la stagione entra nel vivo e i professionisti dell'inciviltà sono quanto mai all'opera. Di fatto affossano una terra che vorrebbe puntare solo sulle meraviglie ambientali, su scorci differenti. Intanto ANAS assicura, i lavori alle porte di Nuoro avanzano nel rispetto del cronoprogramma, fanno sapere dall'ente strada. Fine prevista per il 31 luglio, rimarrà attivo il solo cantiere della galleria di Prato Sardo.
0: Salvataggio particolare sul litorale quartese, una tartaruga marina ferita in difficoltà ha raggiunto la spiaggia all'altezza dello stabilimento dei carabinieri. I militari sono intervenuti mettendo l'animale in sicurezza, hanno contattato il numero unico di emergenza e permesso l'intervento del personale specializzato che ha trasferito la tartaruga in un centro di cura attrezzato. Qui riceverà le terapie veterinarie prima di essere reinserita nell'habitat naturale. Andiamo a Sassari con la rotonda di Platamona che si rifà il look. Maria Grazia Ledda.
14: Platamona ci riprova, la rotonda, la spiaggia dei Sassaresi, quella tanto amata, spesso a volte troppo criticata, si rifà il look. In una torrida mattina di fine giugno, acqua cristallina, una delle spiagge simbolo del litorale, si presenta così. Parcheggio selvaggio finalmente limitato, pulizia adeguata e nuovi e rinnovati servizi a disposizione dei bagnanti. Allestite moderne e funzionali docce, ripristinati cestini portarifiuti, riconfermato il servizio per persone disabili gestito dalla cooperativa Vosma.
15: Spiaggia di Platamona offre il servizio di accessibilità agevolata per le persone disabili con difficoltà motoria, anche temporanea, persone anziane e loro accompagnatori. È una spiaggia attrezzata e con sedie speciali per la balneazione.
14: E a proposito di accessibilità, ecco una nuova rampa alla destra della tanto contestata scalinata di accesso alla spiaggia, che dopo le roventi polemiche della scorsa stagione, atti di vandalismo a parte, inizia a conquistare il cuore dei sassaresi.
16: Serve per appoggiare le gambe perché ho bisogno di rilassarle.
17: Un po' altini li hanno fatti, devo dire la verità.
14: In realtà le sedute vengono spesso utilizzate erroneamente come scalini di accesso alla spiaggia, così veramente troppo alti anche per i più giovani. L'amministrazione comunale fa sapere, stiamo trovando una soluzione anche per questo, ma l'apprezzamento per il nuovo arredo rimane.
18: Assolutamente è favolosa. Mi sembra che nella smonto me la porto a casa.
0: Un po' di pubblicità tra poco.
19: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
20: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
21: Di Olbia.
0: Parliamo della nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival con grandi protagonisti del piccolo e grande schermo. Luca Pin.
22: Si è aperta a Cagliari la nona edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca. Fino al 28 giugno il capoluogo, il Forte Village, ospiteranno proiezioni, incontri, anteprime che riuniscono cinema e televisione, coinvolgendo protagonisti del piccolo e grande schermo. Tra le iniziative collaterali, anche alcuni prestigiosi concorsi.
23: Filming Italy Sardegna in corto ritorna per la nona edizione. I ragazzi ci manderanno i loro corti e noi cercheremo di valorizzare le nuove generazioni di registi. E il migliore che vincerà un contratto con Rai Cinema Channel di distribuzione e poi anche verrà portato a Filming Italy Los Angeles.
22: Ambasciatrice dell'edizione è Micaela Ramazzotti. Tra gli ospiti attesi anche James Franco, Franco Nero, Sofia Carson, Romina Power, Chiara Francini, Catherine McNamara, Natasha Stefanenko e Barbara De Rossi, che non nasconde il suo rapporto speciale con la Sardegna.
24: Il mio rapporto con la Sardegna parte dal 1980 ed è finito per sposare un uomo di mamma sarda, quindi è un rapporto che va avanti da una vita, è un legame fortissimo, interpretato grazie a Deledda, anche nell'ultimo spettacolo recito due pezzi grazie a Deledda, più legame di così.
0: A Balisardo, primavera nel cuore della Sardegna, sentiamo Daniele Osai.

0: proprio per questo diventa bianco e prezioso. Segno propiziatorio ha dato il via all'edizione 2026 di Primavera nel cuore della Sardegna, due giorni di festa in cui ogni cantina lo ha portato in strada come saluto alle altre. La vita che germoglia nell'ombra e si offre alla comunità parla la lingua dei mestieri e della cura attraverso il cibo.
1: Sono fatti con la ricotta di pecora, semola, uova, lievito, buccia di arancia e buccia di limone. Poi, una volta che si impasta tutto, si fanno le paline e poi si friggono.
2: Straordinaria, proprio bellissima. Ne ho viste tante, ma questa qui è bellissima. Abbiamo visto anche quella di Baunei, ma questa qui è particolare.
0: Le corti aperte hanno rivelato gesti tenuti vivi con cura, macaroni de ungra stesi sul tavolo, legno che torna panca sotto le mani del falegname e poi lei, 90 anni, le mani occupate, lo sguardo dritto come i germogli verso la luce.
3: Come si fa? Si passa qui e poi si taglia a pezzettini e poi si mette lì a vitare.
4: Oh. Quanti anni ha?
3: Io? 90.
5: Sport calcio, manca solo l'ufficialità per il giocatore e vivaio Roma Alessandro Romano. Oggi le visite mediche, sentiamo Alberto Maso.
6: Alessandro Romano è pronto a mettersi addosso il rosso-blu del Cagliari. Il giocatore questa mattina, come si vede nelle immagini raccolte dal sito gianlucadimarzio.com, ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. A seguire dovrà firmare il contratto che lo legherà al Cagliari fino al 2032. Il centrocampista svizzero, richiesto espressamente da Pisacane, arriva dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 5 milioni bonus compresi. Mentre resta in stallo la trattativa con l'Atalanta per Gaetano e in attesa di ufficializzare l'anglo-nigeriano a Karakiri, il DS Accardi, oltre a trattare con il Pisa e Bischer, ha messo nel mirino pure il centrocampista della Fiorentina Fazzini, che ben conosce dai tempi di Empoli. Per l'attacco invece si pensa al ritorno di Oristanio, tornato a Venezia dopo il prestito a Parma. Intanto si lavora per l'inizio della nuova stagione. Il 13 luglio i rossoblù si ritroveranno ad Assiminello per una serie di test atletici e i primi allenamenti. Probabile una partitella in famiglia prima della partenza per il ritiro vero e proprio a Ponte di Legno dal 22. In Val Camonica i rossoblù giocheranno due amichevoli, il 23 contro la Sampdoria e il 28 con il Modena. Il ritiro di Ponte di Legno terminerà il 1 agosto e il giorno dopo la squadra di Pisacane sarà impegnata in un test a Berlino contro l'Union. L'avvicinamento all'esordio in campionato del 22 a Parma proseguirà sempre alla Domus, l'8 con la seconda edizione del torneo Gigi Riva contro il Nizza e il 14 con la Coppa Italia contro la vincente di Arezzo Union Brescia.
5: È tutto per quanto riguarda questa edizione notturna del TG di Videolina. Buonanotte da parte mia, ma anche da parte di Gianmarco Orru ed Ettore Marruccio in regia.

0: sonus de sa terra nostra.
1: È stato sensibile anche alle tematiche ambientali il gruppo sassarese De Imano, in attività nella prima metà degli anni 90. Questo loro brano si intitola Terra e il testo è ispirato direttamente da versi di Francesco Ignazio Mannu, l'autore di Procurare e Moderare.

proseguo los patend, su che gherin issos. In su volere fissos, proseguo los patend, su che gherin issos.

0: elementi etnici e virate prog a caratterizzare le sonorità dei sassaresi in mano che abbiamo ascoltato dalla loro esibizione alla prima edizione di Icnos nel santuario di Santo Antinu a Sedilo nel 1993.
1: È l'una e due minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Un saluto a tutti, sono Bene Cattauso, Beni Torraus, a sua giornali de Sardegna 1. Come andando in economia? Fuori da economia, vuoi avere questa lezione di tutti i nostri. In Sardegna è andando ai ciaici, è frenendi, una vaghicella, di sicuro non è andando come te ne sanno spassato. Dunnaro la Banca Italia che ha ripresentato sul rapporto 2025, quando presentai stetio sul direttore della sede di Casteldaia di Banca Italia, Giuseppe Ortolani. Su settori industriali non andando bene, su settori alimentari soffrenti, per colpa delle tensioni internazionali e geopolitiche, e sul livello del mese, del suo reddito, dei sardos, esti rosbascio del suo 15% del suo livello del mese, degli stipendi italiani. Le aziende sono troppo vittime e la Sardegna soffrendo in mera, per colpa della logistica. Sul numero dei straballatori, crescere del 1%, ma crescere del manco rispetto a Sano Vassau e sul 2024. Sboggi positivi a Civunti, punti sul turismo e servizio. La Sardegna tende un sciacco e opportunità, si continuerà ancora sul direttore della Banca Italia, ma non a rinnescere, a trasformare queste opportunità in occasioni di sviluppo instabili. Si torna fuori dai sul nucleare, dell'energia nucleare, sul governo nazionale oltre gli sperimentali sul nucleare che è nata de terza generazione, già dal 2027, sul ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, Gilberto Pichetto Fratin, hanno che in subvenitore c'era se bisogno di uno sciacco umano di energia. Questo analista sa, hanno sul ministro, a intro 10 o 15 anni c'era se bisogno di assumere 100 miliardi di kilowattora in pruso. Dunque, sa, non hanno stais impianto su popolo dosi energia del sussoro del subento c'è bisogno di sicuro del su nucleare no ganata della terza generazione che è una forma di energia tutto limpia non avuto centrali in mannas andare ancora sul ministro Frattin avuto impianto su vitticco e fu dendi dei progetti su presentato in tutto il territorio su de sa Sardegna ma buon impianto su eolico e fotovoltaico sul ministro anaga noesti possibili de prenai sa regione in trea de turrisi e pannellus una cosa ici non si vorrà riccire nara sul ministro. Sa regione è disponibile a si confrontare con il suo governo posta questioni dell'energia nucleare, ma ancora non si scende nulla di questo progetto del Palazzo Chigi, dunnaro l'assessore dell'industria Emanuele Cani. Questo argomento si desta legato in Donatobio, a Pariciao, in Casteddu. Sa regione rispetto al suo governo, Emanuele Cani, è una questione di arrelata istituzionali, ma si sta depri comprendi che nostro e si sa centralità di questa regione che hanno vorrei essere territorio de conquista del Nemus. Dunque sa narauso no e sa possibilità di fare esperimento su nucleari in sa regione nostra e ancora de bruso narauso no andare ancora a cani e sa possibilità di smartire in Sardegna saliga nucleare de anus e anus sa posizione nostra è una scelta a nao ai sortimo sa assessori cani. De città di Rissu Gravoni ai città di De Tecnologia Sabirdi, in sa grande miniera di Serbariu, in Cravonia, sopra una pagina tutta nuova della storia cittadina. Si punti cingendi, il laboratorio su, del suo progetto Recover, della società di Sotacaro, su Goru, della Hydrogen Valley, del suo Sulcis, si è spartito su, della riqualificazione di un edificio beccio, della miniera de Gravoni, come tinnara Alberto Pettinaus, direttore tecnico del Sotacarbo, e già si è straballendi in laboratorio su Nosu, con tecnologia sanosa. Precio mera su sindaco de Cravonia, Pietro Muritti, voi il gusto è un logo di circa di innovazioni e poi forme differenti di energia. Si infrastruttura su 25, si spesa de 12 milioni di euro. L'obiettivo è di sviluppare la chinata filera dell'idrogeno birdi po' trasporto su post industria. Un progetto di qualità di mano, come tinnara Antonio Assanna, del suo Dipartimento Politica di Coesione, ci viene 350 proposte su progetto su e gusto de Sassato Carbo e si su de tres in sa classifica dunque esti bonumera. Un momento di crescita po tutta l'azienda, come tinnara Mario Porco, amministratore della società, e si nasce un centro di circa che rapporta il vantaggio su tutto il territorio. In sa 131, in sa zona canta Santa Cristina de Paul, Sanas fende un sciacco mare traballos, ma riserrao a Rugasa de Importo, che porta a un'azienda sa de Messaios e Pastoresi. Uno problema, mano di arero su quantantinao Pastoresi de sa zona. E Serrara finza sa Sarruga che porta a su sito archeologico, e voi questa regione, su sindaco de Paul, Domenico Gallo, sa rifirmao un'ordinanza contra Sanas. C'è stato un confronto. Finza con l'assessorato regionale dei traballos pubblicos, come tenere a Gallos, ma Sanas non ha no arrivato nulla, non è intervenire. Il nuovo Tarriscu, finza attività turistica, sa capiere se Santa Cristina, come tenere ancora su sindaco, ci traballata 21 persone, della cooperativa Archeo Tour, ogni anno 75.000 visitatori. Este è un disastro economico, narra il presidente della cooperativa. Massimo Muscas e finza un danno poi si immagini dessa regione nostra turista sa ribanta bitica sa ruga e serrara e si indianata nara ancora Muscas e l'amministrazione comunale de Paul nara che de sicuro no est i gusti su momento si vuole a fare traballo in sa ruga 131. Disagio e protestas in Siliquo, non manca tra i dottori di medicina generale, in Tisichibene terrà spaccesso contratto con sul dottori che è traballando in moi, sa lista dei dottori, che gli antaporificai si incarico, nemos a riscioverau sa bidda de Siliqua. A mancare dunque un'assistenza sanitaria primaria, e poi Siliqua non è stessa prima borta, già in sanno spassato, ci pianta stetti sul problema sa de questo ripo. Sa amministrazione comunale, est inquieta, sa sindaco. Francesca Azzori, narra che c'è bisogno in modo di un intervento della regione e all'estero puro in Sabida nostra, noi stiamo rispettando su diretto e sa salore, come ti narra invece sa Costituzione italiana. Su comune ha ridonato sa disponibilità di una sede, atrus a giuroso, ci chiedeva bene in bidda uno dottori, ma nemos a rispondio. In moi, sa Sarroscio, su narra ancora sa sindica de Siliqua, non ci vuole in testa, cittadino su de Serie A e cittadino de Serie B. Celebrava in Casteduru l'anniversario della fondazione della Guardia delle Finanze, 252 anni, un'edizione speciale dell'anniversario proprio in occasione dei 80 anni della nascita della Repubblica. Claudio Bolognese, su comandante regionale della Finanza, ha ricordato il dato della attività di 2025, si è scoperto 300 partite IVA che hanno viaggiato con notas del fisco, hanno a Bolognese un'evasione fiscale internazionale di 118 milioni di euro. 1300 traballaroli che hanno ottenuto contratto, danno erariali, scoperto su cabalenti 212 milioni di euro. E ancora, sa guerra contro i trafficanti di droga, sa finanziare e sequestrato 185 kg di cocaina e 24 tonnellate di marijuana. Questi interventi sono osservati sa vira di Disterrauso in sommare della Sardegna. I militari sono salvati, su manco 1300 persone. E ultimo su comandanti regionali della finanza, Riboffi ricordai che ad ogni 100 euro recuperato con le attività di controllo fiscali, su 70% andranno in scascia della regione, come ti previdio del statuto regionale. Sa musica in sa presoni de Uda, un spettacolo vatu de presoneris che ti sonau e cantau un altro pubblico de autoridadis, atros presoneris e calincuno familiari vuru. Un momento de festa manna, dunque sa con un dunugoro de 15 presoneris, cantanti sa compangiasu de su gruppo Archeos. Una di speciali vorottus, guardias della parte presonerisi, dessatra. Ma noi è una cosa nuova, come ti narra su direttori de Uda, Pietro Borrutto, in presoni c'è una band, casonara, e provara tutto sanno, non bianta sora de vai questo spettacolo. In questa maniera calara, mera, sa tensioni, narra Alessandro Caria, su comandanti dei sguardias in sa presone de Uda, iniziativa sa de gusto di posto, di deputy fai de bruso, de sicuro. Sa tensione parola arte, voi in sa presone, ci vuoti 734 persone, ma ci divori ti capi 561. Si commenti, spresonerisi, vunti in mera, sa donna attività di estere in porto, Si scola, sa biblioteca, sa musica, a tobius con familiari. Sì. E tutto si muove punti preparendisi. Possa ribu de 92 presoneris in regime de 41 bis su direttori de sa presone de Uda. Narga esti casi tutto pronto. Una start-up Casteddai è stata a premiare come start-up de Sannu, e sa X-Ference, e ha ribinto su primo premio in evento CEOs Summer 2026. Sa X-Ference è specializzata in strumenti su de intelligenze artificiali. Sedizione numero 7 de CEOs Summer, stetti a pariciare in sa manifattura Beccia, in Casteddu, de Start-up Italia, con sa collaborazione de sa socio Innois e de sa Fondazione di Sardegna. Sa Sardegna si confermerà regione de importo, laboratorio de innovazioni, volendo impari sa circa e talentus. Zeus sempre in prima fila, come ti narra Giacomo Spissu, su presidente della Fondazione di Sardegna, che hanno cercato di giurare, sostenere l'azienda, che traballano in sul settore della innovazione, della formazione, delle istruzioni che gastano i subvenitori e su cambio tecnologico. In Sartobio è stato presentato finse sul report della Startup Italia, un investimento in sul settore della suschinata Venture Capital, in esprimo su sei mesi di Occanno, in azienda, sa Startup Italia. Hanno raccolto quasi 650 milioni di euro, crescendo del 82% a rispetto sul 2025. In Bari, andavo in Ollastra, in Mois, edizione 2026 de sa manifestazione Berano in Sugor. Due addisi de Vesta, con se cosa va a fai, se cosa buffai del suo territorio, isprato su dessa tradizione. Il suo protagonista è stesso su Nenniri, con su Zemini, che si vuole dire Siscurio, e a bella bello cresciri, che ne luci, e di Bessiri Bianco, un usino de buona sorte. E in Bari, i femmini santi cocinau, i zorrobiolus, quasi vainti, con sa rescottura brevei, sa simbola, oso, frammento, scrocioso de orangio e de limoni, si impasta da rotto e si vanti come ti ballasa che si deppi di vriri. Ma in iscorti sovertas, i femmini santi preparau, finse un altro tratto dessa tradizione, che punti smaccarronisi de ungra. Un altro tipo de pasta fresca che si fa ripeto che è tutto in sollastra. E questa pasta si traballerà proprio con sungra in una mesa de linna. E se accabbò, poi questa edizione porosi, torno grazie alla vostra attenzione. Si intende uso, si bie uso, e se edizioni di Benedri, uno saluto e tutto su.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Ufficialmente il calciomercato estivo non è ancora cominciato, ma il passaggio di Marco Palestra al Chelsea può già essere considerato il colpo dell'anno. Perché nelle casse dell'Atalanta sono arrivati di botto 55 milioni, con la possibilità di avvicinarsi a 60 grazie ad alcuni bonus. E perché la Serie A italiana, sempre più simile a un cimitero degli elefanti, si vede scippata di uno dei rarissimi talenti nostrani. In tutto questo, il Cagliari ha fatto la parte dell'osservatore, restando alla finestra per vedere due big come Inter e Chelsea scontrarsi a colpi di offerte mostruose per un giocatore che appena un mese fa aveva la maglia rosso-blu addosso.
1: Io penso che a tanti di voi fa piacere vedere sulle prime pagine di tutti i giornali in questo momento la nostra maglia e la faccia di Marco Palestra. A me non fa piacere. Mi fa piacere per il ragazzo, mi fa piacere per il Cagliari e la Sardegna, ma per il club non mi fa piacere.
0: Eh no, perché di quei 55 milioni il Cagliari sentirà solo il profumo, perché un anno fa l'Atalanta aveva alzato un muro insormontabile davanti ai tentativi rossoblu di rigiocare la carta del prestito con diritto di riscatto e contro il riscatto, come già fatto con i vari Adopò e Piccoli. La idea stavolta non ha lasciato neanche le briciole per il talento di Buccinasco, che era finito anche nel mirino della Juventus, arrivata a offrire fino a 25 milioni per un giocatore che là ancora non aveva praticamente assaggiata. Cagliari lo ha accolto, lo ha fatto crescere ed esplodere, mettendolo in mostra per un'intera stagione, dove Palestra è stato fondamentale nel raggiungimento della salvezza, certo, anche se il patron continua a masticare amaro.
1: Perché noi purtroppo abbiamo questa maglia, è stata sfruttata un anno per poi andarsene giustamente, andare in un grande club e non poter neanche costruire un percorso sul giocatore che purtroppo torto collo abbiamo preso, e meno male che l'abbiamo preso perché ha fatto un grande anno e ci ha dato una grande mano. Però ecco, non è il modo in cui vorremmo lavorare e non credo sia neanche il modo sul lungo periodo di rappresentare la nostra maglia.
0: Stop ai prestiti secchi, quindi, perché il contributo tecnico non si abbina a quello economico. E al Cagliari non resta che guardare i soldi incassati dall'Atalanta, e chissà che una parte di questi non arrivino in Sardegna con la cessione alla Dea di Gaetano, e mandare lì in bocca al lupo a Palestra, che sembrava prossimo a vestire il nerazzurro dell'Inter, salvo indirizzarsi verso Londra, quartiere Chelsea, per mettersi alla prova in quella Premier che oggi è il paradiso del calcio mondiale, quello che un tempo fu la Serie A, oggi ridotta a un campionato di secondo livello dove in tanti ancora vivono delle glorie passate e territorio di caccia per chi ha i soldi, per acquistare un Palestra a quasi 60 milioni garantendogli anche un ingaggio da quasi 6 milioni netti a stagione. Buona fortuna ragazzo, anzi, good luck!

0: È l'una e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Amici e amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati. Io sono Ruido e questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano tante belle storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Nuovo appuntamento di questo 2026 che ha visto avvicendarsi qui negli studi di Piazza Unione Sarda un sacco di artisti provenienti da ogni parte della Sardegna. Oggi ci spostiamo a Sestu per presentarvi un artista che io conosco da diverso tempo già sui social e che ho voluto fortemente qui in studio perché ve ne accorgerete, perché non c'è bisogno che ve lo dica in anticipo, no spoiler. Do il benvenuto a Nicola Pina, in arte Assopina. Ciao Nico.
1: Grazie, ciao.
0: Come
1: Fabio.
0: Stai?
1: Bene, grazie.
0: Prima ciao volta per te in Radiolina,
1: prima
0: vero?
1: Prima volta, sì.
0: Prima volta a Radiolina, a noi piace comunque anche questo battesimo qui a Sala Prove, perché comunque è la possibilità anche per gli artisti di lanciare un messaggio e farsi conoscere anche attraverso un pubblico che magari non è quello che di solito ci segue.
1: Esatto, sì.
0: Allora Nicola, per chi non ti conoscesse, due parole: tu arrivi da Sestu, classe 94. Io di solito parto sempre con una domanda che faccio a tutti, quindi la faccio anche a te. C'è qualcosa che tu ricordi, un piccolo flashback legato non per forza alla musica o al rap, ma semplicemente all'arte, a quella cosa che ti ha fatto pensare io voglio creare? C'è qualcosa che ti ricordi magari da piccolo che hai visto e hai detto cavolo, lo voglio fare anch'io?
1: Sì Fabio, sì, c'è una cosa in particolare, sì, che magari c'entra nell'origine, c'entra poco con la musica, c'entra poco, però mi ricordo quando ero alle elementari,
0: sì,
1: mi piaceva tanto studiare e ripetere a memoria.
0: Esprimere
1: al meglio i versi delle poesie.
0: Delle poesie.
1: Non ricordo adesso poesie,
0: chiaro,
1: però
0: chiaro,
1: mi ricordo
0: chiaro.
1: Questa cosa mi è rimasta impressa e mi è venuto in mente che anche io volevo esprimere dei pensieri che avessero un concetto e che finissero in rima. Questa è la prima cosa che mi viene.
0: Fantastica, sì, è stata un'intuizione, perché poi comunque ne hai fatto anche un'arte che adesso
1: una passione,
0: ti porti in giro.

0: rimane immortale. Ti faccio partire dal primo, mi dici appunto in due parole perché hai scelto appunto questa canzone qua e ce la presenti, in questo caso diventi speaker di Radiolina e ce la fai ascoltare a tutti. Prego. Primo brano.
1: Il primo brano che ho scelto è Troublesome di Tupac. Perché per me, nonostante siano passati anni, rimane una colonna portante del mio gusto, del mio essere un re.

0: Tupac su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Asso Pinna, che ci sta raccontando un po' della sua vita, degli esordi, appunto, della passione per le poesie e chiaramente anche per la scrittura. Hai iniziato, in che anno hai iniziato più o meno? A che età hai iniziato a appassionarti allo scrivere, a fare musica?
1: Appassionarmi allo scrivere intorno al 2004.
0: Ok.
1: 2004-2005 ero alle media, quindi sì, le prime rime che magari non sono neanche uscite come pezzi veri e propri, però la prima vera passione sì, alle media. Ho iniziato così.
0: Ho iniziato tra i banchi
1: senza
0: di scuola.
1: Senza neanche un PC.
0: Così, esatto, a scrivere
1: su strumentali di CD che magari aveva mio padre.
0: Okay.
1: E magari alla fine del CD c'erano le strumentali.
0: Quindi ti ascoltavi, diciamo, anche la musica che girava a casa, che è molto importante, anche
1: sì,
0: quello che trasmettono i genitori.
1: Sì.
0: Allora Nicola, io chiaramente voglio, io vabbè, ho già sentito durante le prove la tua

0: capacità appunto di performare live e voglio chiaramente farlo sentire anche ai radioascoltatori di Radiolina, ma soprattutto ai telespettatori di Videolina. Hai portato quattro pezzi di un album, di un disco che hai fatto uscire, un EP che si chiama Prevision, giusto?
1: Prevision,
0: che sì. Racchiude diversi brani che non so, si può trovare questo qui nei vari canali, giusto?
1: Sì, assolutamente si può trovare su tutti
0: i digital store, esatto.
1: Spotify.
0: Basta cercare Assopina,
1: Prevision, sì, un progetto importante. Per me è un progetto importante.
0: E noi ce l'ascoltiamo. Partiamo dal primo brano che si chiama Please God e lo sentiamo qui live in questa nuova
1: Please
0: puntata
1: God, yeah.
0: di Sala Prove, oggi insieme a Assopina.

0: Cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Radiolina, estate.
0: Sala prove.
2: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Questa è Sala Prove. Volete partecipare alla nostra trasmissione? Vi spiego come fare. Molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o, se preferite, scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. Allegate una breve biografia, un link a una vostra esibizione live pubblicata su Spotify, su YouTube, su Facebook, insomma abbiamo bisogno di vedervi performare, abbiamo bisogno di sentire la vostra musica e di conoscervi un attimino di più per poi selezionarvi e magari ospitarvi qui in trasmissione. Oggi abbiamo ospite Nicola Pinna, in arte Asso Pinna, che ci ha appena fatto e dimostrato la sua capacità appunto della performance live, quindi complimenti adesso dal vivo davanti a tutti, perché grazie, è giusto che sia così. Allora, Nicola, attualmente tu lavori e continui, sì, comunque a coltivare la musica. C'è un gruppo di persone che lavora insieme a te, giusto?
3: Assolutamente sì.
2: Vogliamo citarli, come la squad?
3: Il team è importantissimo per lavorare serenamente. Quindi il primo che posso citare è Tony, che è mia compagna. Abbiamo iniziato a lavorare 2 anni fa, forse anche un po' di più, e mi accompagna sia da fratello sia da amico, però nel lavoro.
2: Che salutiamo, che è dall'altra parte del vetro.
3: Grazie mille di tutto. La squadra, ovviamente mio fratello Nox,
2: che salutiamo, è stato già ospite in Sala Prove, anche lui fortissimo. Siete proprio
3: piaciuti
2: bene.
3: Marco.
2: Marco.
3: E tutti i ragazzi del Climb, ovviamente, tutti i ragazzi del Climb senza lasciarne uno fuori. Quindi Vito, Ghia, Braschi, Mad, tutti i ragazzi giovani,
2: sì,
3: Kogo, i beatmaker, i ragazzi che mi hanno aiutato a fare questo progetto Prevision, che io ringrazio di cuore. Lorenzo in arte Lero, Nicolò in arte Nilo, 2 giovani ragazzi davvero fortissimi, io li ringrazio di cuore, perché senza di loro, senza tutta la squadra,
2: è
3: sia
2: molto,
3: nel lavoro sia fuori, è difficile avere quell'energia.
2: È importantissimo avere un team di persone che ti segue, soprattutto se poi si rivelano anche amici, perché comunque alla fine dà la possibilità anche all'artista di pensare una sola cosa, ovvero a concentrarsi davvero a quello che si deve fare, ovvero scrivere e performare.
3: E anche di condividere.
2: E di condividere, assolutamente. Sono d'accordissimo su questa visione e lo si intravede e lo si sente chiaramente da quello che fai. Prossimo brano di un altro super artista che un po' c'entra con il primo artista per vie traverse e non tanto belle, però anche lui ci ha lasciato, in questo caso però ci ha lasciato anche un grosso bagaglio di cultura di musica incredibile. Di chi stiamo parlando, man?
3: Rest in peace, stiamo parlando di Notorious, il vero Notorious, B.I.G. Se ogni trave ha 2 colonne, le mie colonne sono appunto Pac e Big, che nonostante non abbia vissuto quando ero, cioè non li ho vissuti nei loro anni migliori, quando ero ragazzino, ma penso che le emozioni che tuttora a distanza di anni mi hanno lasciato e mi lasciano non abbiano eguali. Quindi Big, pace all'anima sua, un king.
2: Cosa ascoltiamo di Big?
3: Ascoltiamo You Are Nobody, che per me ha un significato proprio che me lo porto dietro da tutta la vita. Non nel vero senso di perdere la vita, ma you are nobody, non sei nessuno, finché qualcuno non ti uccide. Alla fine sarebbe stato qualcuno anche se fosse rimasto vivo, quindi pace all'anima sua, Big.

0: Biggie su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Supinna. Yeah. Allora Nicola, ci sono, è molto importante per te scrivere, ma per qualunque artista, però si nota da quello che scrivi che tu hai proprio una concezione metrica veramente importante, nel senso che vai davvero a ricercare proprio al puntino. Come nasce un brano di Assopina? C'è una vai per sensazioni, vai per immagini, vai per musica, insomma, come scrivi una canzone?
1: Allora, devo essere sincero, sicuramente ogni canzone nasce, ogni pezzo nasce a suo modo.
0: Ok.
1: Quindi magari vado a sensazioni per un pezzo, vado a immagini per un altro, dipende da cosa mi suscita. Sicuramente ha molta importanza il tappeto musicale.
0: Certo.
1: Per me ha molta importanza il tappeto musicale perché mi porta proprio, è come
0: se l'ispirazione.
1: È come se mi consigliasse quale mio umore buttare fuori e di su.
0: Ok.
1: E poi nasce sì dalle emozioni. Penso che tutte le emozioni che nell'arco di un periodo raccolgo riesco a buttarli lì fuori, quindi magari il centro penso che sia proprio le emozioni che siano anche positive, che siano negative, che sia la rabbia, che sia però emozioni.
0: Il tuo luogo preferito dove scrivere?
1: Il mio luogo?
0: C'è un posto particolare che può essere lo studio, può essere la camera, può essere, c'è anche chi scrive in bagno, per dire, capito?
1: Assolutamente. E questa è una bella domanda. Forse sicuramente scrivo molto in studio. Nello studietto che magari ho a casa, okay, quindi scrivo molto da solo.
0: Ok, perfetto.
1: Però magari l'input mi arriva anche se sono in spiaggia,
0: okay.
1: Se sono in un posto all'aperto in montagna, mi faccio ispirare dalla vita,
0: giustamente. Allora Nicola, facciamo un altro live, sempre tratto dal disco Prevision, e in questo caso hai portato Victory Lap. Ah, bene. Allora ce l'ascoltiamo, ce lo viviamo live, nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi insieme a Assopinna.
2: Sala Prove.

0: È l'una e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spaccaprezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Radio Lina, estate.
6: Sala prove.
7: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Oggi è venuto a trovarci Assopinna che ci sta regalando